Per la rubrica dal Pop al Rock avete ascoltato Stevie Nicks e una selezione da Rock a Little. E per concludere il Jovenutis Jazz Group.

Con la musica del Jovenutis Jazz Group si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Un solo grande ascolto occuperà tutto il nostro spazio musicale. Ciò che infatti intendo proporvi è la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven. Il compositore scrisse pochissima musica sacra, solamente tre composizioni intitolate Cristo sul Monte degli Ulivi, opera 85, la Messa in La Maggiore, opera 86 e questa Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123. Se nell'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi Beethoven sceglie come tema l'umanità di Gesù, il dramma del suo trovarsi in totale solitudine faccia a faccia con la morte, e nella Messa, opera 86, adotta schemi tradizionali pur raggiungendo momenti di altissima originalità, è tuttavia nella Missa Solemnis, opera 123, che Beethoven giganteggia sulle altre composizioni di musica sacra. Tale partitura, assieme alla Nona Sinfonia, opera 125, rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei vertici della sua parabola compositiva. Beethoven aveva iniziato a lavorare alla partitura già dal 1818, quando aveva ricevuto notizia che l'arciduca Rodolfo d'Asburgo era stato nominato arcivescovo di Olmütz in Moravia e avrebbe preso possesso della sede arcivescovile nel marzo del 1820. Quindi la messa venne concepita proprio per onorare quel suo grande protettore mecenate. Si mise al lavoro avendo davanti a sé ancora un anno e mezzo, ma la composizione però gli richiese molte più energie di quelle previste. Fu costretto a passare in rassegna la musica sacra, a partire dal canto gregoriano fino a Palestrina e ai Bach. Cercò di migliorare la sua conoscenza della prosodia latina proprio in una lettera datata 29 luglio 1819 all'arciduca Rodolfo. Beethoven scrisse: gli antichi ci servono moltissimo perché per lo più hanno un vero valore d'arte, ma la libertà, il progresso nel mondo dell'arte come in tutta la grande creazione sono scopo, e sebbene noi moderni non siamo tanto avanti in fatto di saldezza quanto i nostri antichi precursori, tuttavia la raffinatezza della nostra cultura ha ampliato parecchie cose. Dunque è evidente il valore artistico

dell'antico stile, ma inserito in un quadro di più raffinata evoluzione musicale. Ultimata questa Missa Solemnis, Beethoven ne fu intimamente soddisfatto. Tale stato d'animo trapela in più di qualche lettera del suo epistolario. Egli la considererà sempre come il prodotto più felice del suo spirito. In una lettera del 16 settembre 1824 all'amico Andrea Streicher disse: «Nel lavorare a questa grande messa, la mia intenzione principale era di destare dei sentimenti religiosi tanto in chi canta quanto in chi ascolta». Il risultato è una composizione lunga, complessa, grandiosa. L'organico è dilatato al massimo, quattro solisti, soprano, contralto, tenore, basso, coro, orchestra e organo. Il linguaggio musicale è proteso in avanti e contiene già i semi dei successivi sviluppi della musica. Questa capacità di sfruttare fino all'estremo limite le risorse del canto e dell'orchestra preannuncia in certi momenti il futuro linguaggio di Gustav Mahler. La Missa Solemnis è ovviamente articolata secondo lo schema della Messa Cattolica Romana, il cui impianto generale fa perno sulle seguenti parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Significativo quanto Beethoven scrisse accanto all'inizio del Credo, riportando le parole «Dio sopra ogni cosa, Dio non mi ha mai abbandonato». Ascoltiamo allora di Ludwig van Beethoven la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra, nella esecuzione di Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso. Il violino solista è John Corigliano. Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson. La New York Philharmonic è diretta da Leonard Bernstein.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso, John Corigliano, violino solista, Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Philen Williamson, la New York Philharmonic era diretta da Leonard Bernstein. E con questo lungo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, concerto per violino e orchestra numero 1 in La minore, BWV 1041, e concerto sempre per violino e orchestra numero 2 in Mi maggiore, BWV 1042. Jaap Schroeder, violino.

con la musica di Johann Sebastian Bach, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti. Così dice il Signore Dio. Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze.
3: Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Queste parole esprimono un desiderio costante nella nostra vita, il desiderio di salvezza, cioè di un'esistenza libera dal fallimento, dal male e dalla morte. Ciò che il cuore dell'uomo spera viene descritto come un bene da ereditare. Non si tratta di conquistarlo con la forza, né di implorarlo come servi, né di ottenerlo per contratto. La vita eterna, che Dio solo può dare, viene trasmessa in eredità all'uomo come dal padre al figlio. Ecco perché alla nostra domanda Gesù risponde che per ricevere il dono di Dio bisogna accogliere la sua volontà, come è scritto nella legge: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso». Così facendo, corrispondiamo all'amore del Padre. La volontà di Dio, infatti, è quella legge di vita che Dio per primo pratica verso di noi, amandoci con tutto se stesso nel Figlio Gesù. Per vivere in eterno, dunque, non occorre ingannare la morte, ma servire la vita, cioè prendersi cura dell'esistenza degli altri nel tempo che condividiamo. Questa è la legge suprema, che viene prima di ogni regola sociale e le dà senso.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
0: Da ogni terra lode al Signore.

0: Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: detto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Imparare a lasciare andare. Come ci sono autori a cui devo moltissimo per la mia formazione e la mia crescita personale, ci sono anche film iconici che hanno avuto un significato particolare nell'insegnarmi cose di cui mi sono servito nell'arte di volermi bene. Non sono necessariamente capolavori assoluti, film che hanno

guidato da uno straordinario Tom Hanks, precipita con un aereo della sua azienda e si salva miracolosamente, finendo con l'approdare su un'isola tropicale deserta. Su quest'isola Chuck trascorrerà da solo 4 anni prima di trovare il modo di costruire una zattera e riprendere il largo nella speranza di incontrare una nave che lo soccorra. Per sopravvivere alla solitudine e non impazzire, Chuck dà vita a un amico immaginario che ricava da un pallone da pallavolo spinto come lui sulla stessa spiaggia insieme ad altri pacchi che erano contenuti nella stiva dell'aereo e che Chuck avrebbe dovuto consegnare ai loro destinatari. È così che un oggetto del tutto inutile, dal momento che presuppone la presenza di un partner con cui palleggiare per essere usato, assume delle buffe sembianze umane a causa di un'impronta di sangue lasciata casualmente sulla sua superficie dalla mano ferita di Chuck. Da quel momento Wilson, il nome della marca del pallone, diventa il compagno a cui Chuck, parlandogli come fosse un essere umano, affiderà i suoi pensieri e le sue emozioni per i successivi 4 anni. Il film è pieno di metafore, a cominciare dall'idea stessa del naufragio, della separazione dai propri simili e della solitudine forzata che ne consegue. Chuck rappresenta una condizione in cui tutti noi possiamo ritrovarci, anche senza precipitare da un aereo e ritrovarci su un'isola deserta, magari dopo un fallimento, una perdita o in passaggi della nostra vita in cui ci sentiamo isolati e separati dal resto del mondo. Insospettabilmente, la scena più toccante del film, per merito del protagonista e soprattutto dall'abilità con cui è raccontata, è quella in cui Chuck, che è riuscito a costruire una zattera di fortuna per lasciare la sua isola, cade in acqua e perde il suo amico immaginario nell'oceano. Il pallone viene portato via dalla corrente e si allontana senza che Chuck possa fare alcunché. Pur trattandosi della perdita di un oggetto inanimato, questa scena assume i connotati di un'autentica separazione tra due amici. Il protagonista, che nuotando è riuscito a salire sulla zattera e a salvarsi, si dispera e piange per quella perdita, mentre continua a ripetere tra i singhiozzi: Wilson, perdonami, perdonami. E noi spettatori non possiamo trattenere la commozione nel vivere quello che Chuck sta provando in quel momento. La scena è bellissima, non solo sul piano della narrazione, ma per il significato che nasconde. Wilson rappresenta infatti uno dei tanti meccanismi di difesa e degli stratagemmi psicologici che a volte mettiamo in atto per proteggerci e salvarci da condizioni emozionalmente difficili, se non altrimenti insostenibili. Nel tempo, tuttavia, superiamo le condizioni che ci hanno richiesto di assumere quella particolare difesa perché siamo cresciuti o perché abbiamo vinto ciò che ci ha fatto paura o ci ha fatto soffrire. Il pallone Wilson, umanizzato dalla fantasia di Chuck, era utile sull'isola, ma non avrebbe avuto più senso per lui, una volta tornato alla civiltà, continuare una relazione immaginaria con un pallone da pallavolo. In questi casi gli atteggiamenti difensivi e autoprotettivi rischiano di trasformarsi nel loro opposto, cioè legami o gusci che non sappiamo abbandonare, che ci impediscono di crescere ed evolvere. Ed è in quel momento che la vita ci chiede di avere coraggio e lasciare andare quello che non serve più, superando un attaccamento che, per quanto illogico e inutile, non vogliamo abbandonare. Per quanto possa apparirci spaventoso e a volte doloroso, lasciare andare può essere necessario se vogliamo riprendere il cammino della nostra crescita umana e spirituale. Abbandonare i meccanismi di difesa con cui abbiamo condotto le nostre guerre, divenute oramai inutili in tempo di pace, è la sola cosa che ci permette di progredire sul cammino della nostra evoluzione.

Per farlo, potrebbe essere necessario darci da soli quel perdono invocato da Chuck per la decisione di abbandonare al suo destino una parte di noi che non ha più ragione di essere.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella notte della nostra vita, nelle tante notti della nostra vita, momenti oscuri, momenti di peccati, momenti di disorientamento. Egli ci sorprenderà nel momento in cui non ce lo aspettiamo, in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli. In quella stessa notte, combattendo contro l'ignoto, non dovremo temere, perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti. Così dice il Signore Dio. Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, i figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze.
3: Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Queste parole esprimono un desiderio costante nella nostra vita, il desiderio di salvezza, cioè di un'esistenza libera dal fallimento, dal male e dalla morte. Ciò che il cuore dell'uomo spera viene descritto come un bene da ereditare. Non si tratta di conquistarlo con la forza, né di implorarlo come servi, né di ottenerlo per contratto. La vita eterna, che Dio solo può dare, viene trasmessa in eredità all'uomo come dal padre al figlio. Ecco perché alla nostra domanda Gesù risponde che per ricevere il dono di Dio bisogna accogliere la sua volontà, come è scritto nella legge: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso». Così facendo, corrispondiamo all'amore del Padre. La volontà di Dio, infatti, è quella legge di vita che Dio per primo pratica verso di noi, amandoci con tutto se stesso nel Figlio Gesù. Per vivere in eterno, dunque, non occorre ingannare la morte, ma servire la vita, cioè prendersi cura dell'esistenza degli altri nel tempo che condividiamo. Questa è la legge suprema che viene prima di ogni regola sociale e le dà senso.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: luce non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. Di qui la necessità del riposo, della vacanza, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze parleremo insieme a un carissimo amico, a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo con lei di vacanze, di riposo. Nel Vangelo si legge che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché si ha più tempo per ascoltare, per leggere un buon libro, per rilassarsi. È interessante, Don Tullio, che la parola ferie originariamente, ma anche oggi nel linguaggio liturgico, significa giorno dedicato al culto. La ferie, cioè il giorno in cui si fa vacanza dal resto delle attività per dedicarsi ad un'attività diversa, e quindi, come dice la Bibbia, ricordati di santificare le feste. Bisognerebbe dire ricordati di santificare le ferie, Don Tullio.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Mi piace anche così ripensare appunto l'invito di Gesù quando, parlando ai discepoli, esattamente la citazione fatta poco fa: venite in disparte, riposatevi un po'. E dopo giorni di attività missionaria, appunto, Gesù riconosce il bisogno di una pausa, un bisogno, guarda, un po' di ristoro, un bisogno di silenzio, un bisogno di staccare, che non è solo un recuperare le forze fisiche, ma anche un ricentramento su di sé, un nuovo equilibrio interiore, un imparare ad ascoltare, imparare a contemplare, imparare a ringraziare. Allora le ferie, diciamo così, possono diventare un tempo prezioso per ricentrarsi su ciò che conta davvero. Questo un po' lo vedo anche qua in istituto. Insomma, cosa conta davvero? Sono le relazioni, la capacità di riconoscere ciò che si muove dentro di sé, la bellezza dell'incontro, la spiritualità in senso ampio, leggere e rileggere la propria interiorità. Ed è anche vero, insomma, che le ferie, come è stato detto poco fa, un momento fa, appunto, è il tempo delle ferie, un tempo liberato per essere dedicato a qualche cosa di più alto. Questo lo possiamo anche dire. Allora, se la Bibbia ci invita appunto a santificare le feste, è vero che dovremmo imparare a santificare le ferie. E santificare le ferie non significa evidentemente riempirle di impegni religiosi, questo credo che si possa dire, ma viverle, questo sì, con uno spirito diverso, uno spirito più consapevole, uno spirito maggiormente grato. E appunto significa, ad esempio, rallentare. Noi viviamo in una società che non ha mai tempo, continuamente spinta dalle molteplici cose da fare, purtroppo il momento della malattia è il momento in cui inevitabilmente si rallenta, e quando si rallenta, questo vale in generale, si impara ad ascoltare meglio se stessi, il proprio profondo, si impara ad ascoltare meglio l'altro, si impara a coltivare relazioni autentiche, che molto spesso vengono trascurate perché ci sono 100.000 cose da fare. Significa ritrovare il senso del bello attraverso il contatto con la natura, con le bellezze, con l'arte, con la lettura in senso vero e proprio. Significa anche imparare a aprirsi alla gratitudine per ciò che si ha e per ciò che si è. Noi che siamo cristiani, innanzitutto dovremmo ricentrarci e ricordarci di essere figli amati da Dio. Insomma, questo credo che sia un aspetto non secondario. Imparare a riscoprire il tempo del silenzio, il tempo della preghiera, come tempo nel quale appunto rigenerarsi interiormente. In un mondo, in una società, in una cultura tutta centrata in termini di efficienza, di produttività, il tempo inutile, verrebbe proprio da dire così, del riposo può diventare maggiormente un atto di libertà, un atto di fede, di fiducia nei confronti di quel Dio che ci è padre, che ci ama, ci vuole bene. Allora le ferie diventano un tempo benedetto da questo punto di vista per ritrovare la pace, la bellezza, per chi è credente, questo incontro profondamente arricchito con questo Dio che ci è padre.

0: Il periodo delle ferie è un tempo di vacanze per il fisico, ma anche occasione di rinnovamento spirituale, come in diverse occasioni e anche diverse riflessioni la Chiesa e i Pontefici hanno spesso sottolineato. E cito ancora Giovanni Paolo II, per esempio all'Angelus del 12 luglio del 2004 mise l'accento sulla necessità di riscoprire il valore profondo del silenzio. Un bene, disse, sempre più raro nella società moderna. Credo che molti mali della società attuale siano proprio dovuti alla mancanza di vita interiore che ha bisogno del silenzio. Don Tullio.
1: Sono assolutamente d'accordo. Noi siamo, noi occidentali, insomma, ecco, siamo una società incapace di fare silenzio. Banalmente, ovunque non c'è silenzio, anche al supermercato c'è la musichetta che mi distrae in qualche modo, se sono dal dentista ugualmente, questo vabbè, forse può anche essere lecito, non lo metto in discussione, ma di fatto noi non siamo capaci di sostenere il silenzio, perché non lo so il motivo preciso, forse un po' ci fa paura. E quanto è importante, per esempio, il silenzio nel momento in cui incontro la persona ammalata. Io lo tocco con mano e non è facile sostenere il silenzio perché ci riempie di paure, di incertezze, non lo so. Ma il silenzio non è semplicemente assenza di rumore, ma uno spazio abitato. Perché anche nel silenzio, parlo nella relazione con la persona ammalata, anche il silenzio comunica. Non è il momento, l'incontro con la persona ammalata, nel quale ribadire i contenuti della fede. No, c'è anche un momento, uno spazio in cui rimanere in silenzio. L'altro ascolterà sé, io imparo a conoscere maggiormente me nel momento dell'incontro e della relazione, e nel silenzio spesso nasce qualche cosa di nuovo. Si rimane un po' sulla soglia, ecco, mi permetto di dire così, e si trova la possibilità di intraprendere strade e percorsi nuovi. In una società dominata dalla velocità, dalla connessione continua, dalla sovraesposizione mediatica, diventa, diciamo così, ormai moda dilagante, il silenzio diventa quasi un atto controcorrente. Ma proprio per questo, come diceva giustamente il Papa Giovanni Paolo II, un atto profondamente necessario. E nel silenzio, perché si definisce credente, può divenire il luogo nel quale ascoltare maggiormente la voce di Dio. In mezzo al rumore esteriore è più difficile ascoltare il Dio che parla nel cuore di ciascuno. È proprio nel silenzio che si impara a coltivare questa vita interiore. È quella dimensione particolare di ciascuno che dà senso alla propria vita, che dà orientamento alla propria esistenza. E forse, io credo, uno dei mali della nostra società appunto sia legata esattamente all'ansia, alla solitudine, alla superficialità dei rapporti e delle relazioni, e credo legati un po' a questa mancanza, difficoltà di vivere il silenzio, una esistenza perciò vissuta in modo molto superficiale e senza radici profonde. Ecco, tutto questo, come dicevo, diventa ancora più significativo quando si parla della malattia, perché la malattia costringe a fermarsi, costringe a guardarsi dentro, costringe a rimanere in silenzio. Pensiamo ai lunghi tempi di silenzio che purtroppo le persone ammalate si trovano costrette a vivere, anche nelle lunghe ore notturne, quando spesso o talvolta la persona fa fatica a dormire per una serie di ragioni. Allora può divenire quello spazio nel quale vivere la preghiera, l'ascolto col Signore, vivere l'abbandono, quindi la fiducia rinnovata nei confronti di Dio stesso. Può divenire un luogo immerso nel mistero, il mistero del dolore, e si può trovare allora nel silenzio questo rifugio, dove non tutto necessariamente deve essere spiegato o può essere spiegato, perché teoricamente riusciamo a spiegare tutto, il vissuto concreto aiuta a dire che è molto più difficile trovare tutto questo. Anche se chi si avvicina al malato, lo sappiamo bene, è chiamato a riscoprire il valore autentico del silenzio come carico di significato per ciascuno di noi.
0: Ascoltandola mi è venuto in mente quanto ha scritto un cantautore italiano molto amato da tutti noi, ma anche soprattutto dai giovani, Zucchero, che diceva a proposito del silenzio: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Tullio.
1: Questo è assolutamente vero, è anche bello che appunto ci siano dei cantautori, dei cantanti per l'appunto, capaci di leggere e interpretare i bisogni profondamente umani. E quando noi arriviamo a intercettare un bisogno profondamente umano, questo per me è rivelativo della bellezza del Vangelo. Tutte le varie divisioni e i muri che continuamente noi innalziamo spariscono. Perché quando ecco una formazione di questo genere, chi l'ha detta? Diventa secondario. È vera, sì, bellissimo. Chi l'ha detto? Zucchero, a maggior ragione. Si può dialogare, si può costruire qualche cosa di nuovo, perché lui ha arricchito me. Partendo da posizioni, adesso non posso dire, non conosco più di tanto, però partendo talvolta anche da posizioni differenti, però si trova, quando abbiamo la capacità di dimorare nell'umano, la capacità e la possibilità di dialogare in modo autentico per arricchire sé, l'altro e, mi permetto di dire, la società.

0: Il riposo è anche generatore di ottimismo e di benevolenza, questo verso il prossimo. San Francesco d'Assisi diceva: chi non vuole riposarsi finirà per essere nervoso e per stancare gli altri, che dovranno sopportare le sue reazioni incontrollate. Don Tullio, anche scegliersi dei tempi di ristoro e di pace è un nostro dovere.
1: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, questo è fuori dubbio. E appunto, come diciamo, il riposo non è semplicemente una pausa dal fare, ma un atto autenticamente umano e conseguentemente spirituale. Ed è vero quel che diceva San Francesco: il cuore, guarda un po', cerca, con la sua profonda sensibilità, cerca questo equilibrio interiore e la fraternità, ma è un equilibrio, quindi se è un equilibrio vuol dire che noi possiamo tendere all'equilibrio, non sarà mai pienamente raggiunto, sarà sempre vacillante, però imparare a concedersi tempo di riposo, concedersi appunto un momento di questo genere, diversamente diciamo così, si finisce per diventare nervosi. Questo rischio lo corriamo anche noi preti, noi sacerdoti, impegnati a fare 100.000 cose e poi si tratta male l'uno, si tratta male l'altro. Questa è un po' la mia esperienza, mi permetto di condividerla. Quando sono arrivato qua in istituto, non proprio 2 giorni fa, ecco, ho capito sin da subito che sarebbe stato impossibile rispondere a tutte le domande e bisogni presenti all'interno dell'istituto. È impossibile, ma pur la più grande volontà, buona volontà, non si riesce se autenticamente desidero rispondere ai bisogni. Ho imparato che cosa? Ho imparato a staccare, certamente, ho imparato a valorizzare maggiormente, a puntare maggiormente sugli incontri maggiormente necessari che emergevano di volta in volta. Ecco, questo io credo che sia assolutamente importante, perché nel momento in cui noi siamo sufficientemente riposati, allora possiamo pregiudicare la relazione, l'incontro con l'altro. Allora a quel punto non è più un problema mio, è un problema anche dell'altro, degli altri che incontrerò. Se tratto male una persona, a parte, ok, come sacerdote, questo non va bene, pregiudico anche il messaggio che desidero portare, il mio buono padre vicino all'altro e quant'altro. Allora imparare a scegliere, anche qui se si riesce, scegliere tempi di ristoro e pace autentica è un dovere, dicevo, se si riesce, perché talvolta penso anche a tante famiglie, tanti genitori, non so come onestamente possano riuscire a trovare uno spazio per un riposo, non lo so, però almeno come riconoscerlo come un bisogno proprio, questo io credo che sia già importante. E nel momento in cui dico me stesso ho bisogno di trovare un attimo di spazio, un attimo di riposo, non è egoismo, ma è prendersi maggiormente cura di sé, nella consapevolezza che quando mi prendo cura di me stesso, a maggior ragione mi prenderò cura dell'altro che incontrerò, che vedrò. Allora è proprio nel momento in cui riesco a trovare uno spazio di ristoro e di pace, allora imparo a coltivare la benevolenza. È nel silenzio, l'abbiamo detto prima, che si impara ad ascoltare davvero. È nella pausa, nel riposo, che si ritrova la forza per ricominciare. Ecco perché il riposo non è pigrizia, non è fuga, forse è un po' forte come affermazione, ma io credo che sia autenticamente un atto d'amore. È un modo per onorare e rispettare la propria umanità, un modo per amare e rispettare l'umanità degli altri. È un tempo sacro, allora, il momento del ristoro, in cui si impara a rallentare per vedere meglio sé, vedere meglio l'altro, imparare a vedere maggiormente in profondità se stesso. Allora riposare io credo che sia davvero innanzitutto e particolarmente un atto, un gesto di saggezza e di cura per sé e per l'altro.
0: Don Tullio, io la ringrazio per essere intervenuto, per le belle cose che ci ha detto. E non mi resta che augurarle buone vacanze, ma ci ritroveremo presto.
1: Volentieri, buone vacanze anche a voi. Grazie.
0: E a lei, sta lì all'Istituto Tumori, porti il mio e l'abbraccio di tutti gli ascoltatori ai nostri fratelli ammalati.
1: Volentieri, volentieri. Vi accompagno con la preghiera, questo sì.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori

0: Oremos. Deus, qui dirigentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas, quae omni desiderium superant, consequam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Libri Ezechielis Prophetae, caput 24, tema Erit Ezechiel vobis in portentum iuxtaque fecit facetis. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The word of the Lord came to me, Son of man, by a sudden blow I am taking away from you the delight of your eyes. But do not mourn or weep or shed any tears. Groan in silence, make no lament for the dead. Bind on your turban, put your sandals on your feet. Do not cover your beard, and do not eat the customary bread. That evening my wife died, and the next morning I did as I'd been commanded. When the people asked me, "Will you not tell us what all these things that you're doing mean for us?" I therefore spoke to the people that morning, saying to them, "Thus the word of the Lord came to me, say to the house of Israel, thus says the Lord God, I will now desecrate my sanctuary, the stronghold of your pride, the delight of your eyes, the desire of your soul. The sons and daughters you left behind shall fall by the sword. Ezekiel shall be a sign for you. All that he did, you shall do when it happens. Thus you shall know that I am the Lord. You shall do as I have done, not covering your beards, nor eating the customary bread. Your turbans shall remain on your heads, your sandals on your feet. You shall not mourn or weep, but you shall rot away because of your sins and groan one to another." Verbum Domini.
1: Dio, gracias. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
3: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
3: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Ha detto, io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8 l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran, attacco di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 morti. Nuovi scontri in Cisgiordania, appello del Papa, cessino le violenze contro i civili palestinesi. 5 anni fa il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan. Buona giornata da Luca Collodi. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz. Trump: lo dichiarerò territorio americano. Teheran dice: non basta. Un tweet. Una taglia dagli Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani. Attacco di Israele in Libano, 11 morti. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Nuovo braccio di ferro tra USA e Iran sul controllo dello stretto di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Il presidente Trump aveva annunciato che avrebbe designato lo stretto territorio degli Stati Uniti molto presto, con Teheran sconfitta, mentre lo status dello snodo strategico da dove transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta una situazione di totale stallo militare e diplomatico. L'Iran ha replicato definendo le minacce e gli annunci del presidente statunitense fuori luogo. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani, fissando una ricompensa da versare a chiunque ne catturerà uno. Nel mentre in Libano, raid di Israele contro Hezbollah, 11 morti, e Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza, dopo gli incontri in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Trump, Jared Kushner.
1: Almeno 2 coloni israeliani e 10 palestinesi sono rimasti feriti nel corso di nuovi scontri avvenuti a Hebron, nel sud della Cisgiordania, secondo quanto reso noto dalle forze di difesa israeliane e della Mezzaluna Rossa palestinese. E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, appello del Papa sulla situazione in Cisgiordania. Cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese, le sue parole. Il servizio di Antonella Palermo.
3: Mentre le famiglie che vivono alla periferia del villaggio di Kusra ammettono di aver subito per mesi attacchi talvolta mortali da parte di coloni israeliani militanti, arriva l'invocazione accorata e rinnovata di Leone in una piazza della Libertà, dove si leva mentre la pronuncia un lungo e solidale applauso dai fedeli.
4: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
3: Il pensiero del Papa va poi all'evento dei giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa dell'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Papa, sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Alla manifestazione parteciperà peraltro con 4 atleti anche Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede.
1: E torniamo agli esteri. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive. L'esercitazione annuale si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte finalizzate a potenziare la prontezza per la natura della guerra moderna. Poco prima dell'inizio delle manovre militari, Trump ha annunciato una diminuzione delle stesse. Sono costose e inviano un segnale ostile alla Corea del Nord, ha detto. 5 anni dopo il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan, una persona su 2 ha bisogno di aiuti umanitari. Metà della popolazione è afflitta da fame, siccità, declino economico, il tutto sullo sfondo di una negazione dei diritti delle donne. Ce ne parla Valerio Palombaro.
5: A 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e degli alleati occidentali dall'Afghanistan, che ha segnato il ritorno dei talebani al potere, il paese asiatico versa in condizioni umanitarie disastrose. Una persona su 2 è bisognosa di aiuti. Secondo l'ONU, nel 2026 sono quasi 22 milioni gli afghani che risultano aver bisogno di assistenza umanitaria. Praticamente metà della popolazione è afflitta da fame, siccità prolungata, declino economico e collasso dei servizi essenziali. Il tutto sullo sfondo di una negazione sistematica dei diritti delle donne, che secondo l'UNESCO si è materializzata nell'esclusione di 2,5 milioni di ragazze dall'istruzione. Il mancato accesso alle scuole secondarie e alle università, secondo l'UNESCO, rischia di condannare il paese a decenni di potenziale perduto, aggravando così povertà e causando al paese danni irreversibili.
1: E resta alta la tensione in Nigeria, dove la recente liberazione di un seminarista e di un catechista rapiti durante una messa nello stato di Enugu riaccende i riflettori su violenze sistematiche sui cristiani che aumentano l'insicurezza della popolazione in un quadro umanitario sempre più critico. Edoardo Valentino.
6: I rapimenti a scopo di riscatto restano una delle principali fonti di finanziamento dei gruppi armati attivi in Nigeria. Nel nord-ovest operano soprattutto le bande criminali conosciute come bandits, responsabili di assalti ai villaggi, saccheggi e sequestri di massa, mentre nel nord-est del paese persistono le attività dei gruppi jihadisti, un'emergenza che travolge una popolazione di oltre 220 milioni di abitanti, già stretta tra povertà estrema ed emergenze sociali. L'ultimo intervento delle forze di sicurezza di Enugu ha portato alla liberazione dei due ostaggi e al recupero del riscatto, ma i violenti scontri del nord, come quello dello stato di Kebbi, confermano la drammaticità della situazione. Nonostante la presenza dell'esercito e le ripetute operazioni di sicurezza, i cittadini continuano a vivere in una situazione di costante paura, con attacchi che colpiscono indiscriminatamente luoghi di culto cristiano, comunità rurali e personale religioso. In questo scenario si registrano comunque segnali di speranza, dalla liberazione di più di 300 ostaggi nel parco del lago Kainji all'impiego delle comunità locali che attraverso l'istruzione e il dialogo cercano di ricostruire un'alternativa alla spirale dell'odio.
1: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito sabato scorso la provincia orientale del paese, causando 53 vittime accertate. Le operazioni proseguono mentre il paese celebra oggi la festa dell'indipendenza. Vandalismi e momenti di tensione hanno segnato la notte di Ferragosto in molte città italiane ed europee. In località marine, imbarcazioni e natanti hanno invaso aree vietate alla navigazione e il Mediterraneo resta a rischio per il sovraffollamento turistico. La crescita dei flussi di presenze estive, infatti, genera una pressione sempre più difficile da sostenere per gli ecosistemi marini. Lo rileva l'associazione Mare Vivo. Ci dice di più Paola Simonetti.
7: L'estate è tempo di buoni affari per le mete, soprattutto marittime, ma se i flussi turistici sono una leva per l'economia, a pagare il vero prezzo del sovraffollamento turistico è il mare e le creature che lo abitano. Con quasi 3,1 miliardi di pernottamenti previsti nell'Unione Europea, delicata si rivela la situazione degli ecosistemi, come sottolinea l'organizzazione Mare Vivo. Essere minacciate non soltanto spiagge e località costiere, ma la stessa capacità del Mediterraneo di sostenere un numero di visitatori che supera la soglia di tollerabilità in un contesto che vede il mare già compromesso da attività umane invasive, fra cui la pesca eccessiva e quella a strascico. Se gli habitat marini vengono degradati, sottolinea l'organizzazione, diventano più esposti alle ondate di calore e alla perdita di biodiversità. Un cambiamento di rotta, secondo Mare Vivo, dovrebbe puntare su iniziative di attenta gestione delle risorse e dei rifiuti, con l'eliminazione della plastica monouso in porti turistici, approdi, alberghi e stabilimenti balneari.
1: La pagina della cultura, il naufragio del Titanic e altre storie di mare, il titolo della raccolta di saggi e articoli di Joseph Conrad appena pubblicata in Italia, redatti tra il 1909 e il 1923, riflettono sul rapporto tra uomo, tecnica, progresso e natura. Ce ne parla Sara Costantini.
8: Il naufragio del Titanic come metafora dei limiti del progresso. È questo il filo conduttore dei saggi di Joseph Conrad raccolti nel volume Il naufragio del Titanic e altre storie di mare. Lo scrittore, che prima della letteratura aveva conosciuto l'oceano da marinaio, non vede in quella tragedia soltanto un incidente, ma la sconfitta dell'idea che la tecnica possa eliminare ogni rischio. La nave, definita inaffondabile, divenne così il simbolo di una fiducia assoluta nel progresso, destinata a confrontarsi con la forza imprevedibile del mare. Accanto ai testi dedicati al Titanic, la raccolta propone altre riflessioni sulla navigazione, intesa come esperienza capace di rimettere alla prova l'uomo e il suo senso di responsabilità. Per Conrad, il mare diventa una scuola di prudenza, disciplina e consapevolezza dei propri limiti, una lezione ancora attuale sul rapporto tra progresso e fragilità umana, che continua a interrogare il nostro tempo.
1: È tutto. tutto. Collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad. Intanto prosegue il braccio di ferro su Hormuz. Trump: lo dichiarerò territorio americano. Teheran: non basta un tweet. Una taglia degli ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani. La Russia ha attaccato nella notte infrastrutture portuali e navi ucraine nei porti del Mar Nero. Le forze armate continuano ad attaccare infrastrutture portuali e militari. Nei porti del Mar Nero è stato colpito un terminal che garantiva lo scarico di navi con carico militare, hangar con equipaggiamenti militari. Furto al Museo regionale di Messina. I ladri sono riusciti ad entrare a Ferragosto e a rubare le 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile tra il 1465 e il 1474. Le altre 2 tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga dei ladri. È caccia aperta, è stata aperta anche un'inchiesta, sono stati sentiti i custodi che hanno ignorato l'allarme del museo.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buon lunedì 17 agosto, bentrovati sulle frequenze di Radio Vaticana. Silvia Giovarrosa al microfono, dall'altra parte del vetro alla parte tecnica Luca Rossi. Bentrovati ai nostri amici ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722 sulla nostra chat. Si sono riempiti i vostri, se la nostra chat si è riempita dei vostri messaggi che hanno riguardato la scorsa festività dell'Assunzione. Sono state tante i messaggi, le immagini, le foto che ci avete mandato dai paesi nei quali vi trovate, dove avete trascorso magari un 15 agosto di riposo, di vacanza. È bello vedere attraverso le immagini che ci regalate come questa festa sia particolarmente sentita in ogni posto, in ogni piccolo paese dell'Italia, anche altrove trovi il suo posto. Io ringrazio subito appunto chi ci ha scritto già di buon mattino, come appunto Gianni, Vittorio, Mario, Nicolò, Valerio, Filomena, Paola. Diversi sono i vostri messaggi che leggerò nel corso di questa trasmissione, perché come sapete, qualora lo vogliate, saremo insieme da adesso 9:06 puntuali in questo momento, anzi 07 è scattato esattamente ora, fino appunto alle 10. In questa oretta insieme avremo ovviamente una panoramica su quelle che sono le principali notizie del giorno. Partiremo da ieri, da domenica, delle parole di Papa Leone durante l'Angelus, da Castel Gandolfo, poi spazieremo un po' appunto per il mondo nella spiegazione e l'approfondimento delle principali notizie. E poi sarà il momento della rassegna stampa dei quotidiani italiani. Successivamente sarà qui con noi in studio per le spigolature letterarie il collega dell'Osservatore Romano, Gabriele Nicolò. Chissà quale curiosità, quale argomento particolare ci porterà oggi. E a fine di trasmissione avremo un focus su Haiti, l'isola caraibica che da tempo immemore vive una situazione di guerra, anche se non è sotto i riflettori dei media internazionali e forse un po' abbandonata, anzi senza forse, secondo le testimonianze che ci arrivano proprio dal posto, dalla comunità internazionale. Haiti di fatto vive tutto ciò che vive un paese in guerra, e lo andremo a conoscere attraverso la testimonianza di Medici Senza Frontiere, che lì opera da diverso tempo, soprattutto in assistenza sanitaria appunto alle donne, ai bambini. Ci racconteranno la situazione. Un buongiorno ancora molto caloroso, data la calura che continua, a Silvia, grazie, alla regia, ai tecnici, a Luca Collodi, che ha letto le notizie, che tra pochissimo sarà qua, questo ce lo scrive appunto Filomena. E poi ci ancora Gianni ci manda il suo buongiorno, condivide con noi quella che è l'ufficio delle letture di questa mattina. Un carissimo saluto anche a te, Gianni. Leggeremo tutti i vostri messaggi fra pochissimo. Adesso ci prendiamo una pausa. Abbiamo scelto un'apertura di questa trasmissione, un brano musicale che ci parla di sport, perché un po' lo sport campeggia su tutti i quotidiani internazionali, nazionali, scusate, italiani. Lo vedremo fra pochissimo. Il maratoneta di Samuele Bersani.

0: Il maratoneta di Samuele Bersani, è possibile credere ancora a una vittoria senza corona, senza medaglia? Di fatto però il riferimento era agli europei, il nuoto, l'atletica e tutti i volti italiani che sono riusciti veramente a fare un'impresa straordinaria, lo vedremo fra pochissimo. Intanto però, giustamente, come dall'altra parte del vetro mi dice Luca Rossi alle 9.13, è arrivato il momento di andare a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Eusebio Papa e martire. Papa per pochi mesi, dall'aprile 309, Eusebio si dedica ai lapsi, coloro che hanno abiurato la fede durante le persecuzioni. Guidati da Eraclio, chiedono la riammissione senza punizioni riparatorie. Il dissidio viene sedato nel sangue da Massenzio e Eusebio muore in esilio. In questo giorno la Chiesa ricorda anche San Giacinto di Cracovia, sacerdote domenicano, e Santa Chiara da Montefalco, abbadessa agostiniana. E dunque questi i ritratti dei santi del giorno. Vi ricordo che sul nostro portale Vatican News, cliccando sulla stringa che porta il titolo Santo del Giorno, potete trovare tutte le informazioni per conoscere al meglio la vita di ogni santo che accompagna le nostre giornate. È arrivato il momento, in attesa di avere Luca Collodi in studio, di andare a leggere alcuni appuntamenti della giornata, appuntamenti e anniversari. Allora partiamo proprio da un anniversario. Oggi è l'anniversario della lettera apostolica di Papa Francesco in forma di motu proprio per l'istituzione del dicastero per lo sviluppo umano integrale, ed era il 17 agosto del 2016. Poi andiamo invece a Catania, perché a Catania ci sono le celebrazioni in occasione del nono centenario del ritorno delle reliquie di Sant'Agata Martire proprio nella città siciliana. Alle ore 20 in Piazza Duomo ci sarà l'esposizione delle reliquie della Santa e la celebrazione pontificale presieduta proprio dal legato pontificio, il cardinale e segretario di Stato Pietro Parolin. Andiamo, spostiamoci un po' dandovi qualche notizia dal mondo. Oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riceve l'inviato statunitense Kushner, che ieri era in Egitto per i colloqui con i leader di Hamas per rilanciare il piano di pace americano per Gaza. Invece, se andiamo ancora più lontano e andiamo proprio in Mongolia c'è la riunione della COP17 della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. Partecipano i rappresentanti di 197 parti della Convenzione, insieme ai leader politici, scienziati, società civile, imprese, giovani, popoli indigeni, pastori e agricoltori. E su questo tema, che in questo caso ovviamente è direttamente rivolto alla Mongolia, ma in realtà proprio sul discorso del clima e del cambiamento climatico, c'è un importante spazio viene dedicato dai giornali italiani a questo tema, lo vedremo. E poi infine vi do la notizia che a Bordeaux il premier francese Sébastien Lecornu visita con altri ministri la zona devastata dagli incendi, che abbiamo visto insomma aver interessato nel mese scorso soprattutto la Spagna e la Francia, queste due regioni, nazioni in particolare. Poi oggi è la festa dell'indipendenza in Indonesia, era il 17 agosto 1945, una ricorrenza che arriva all'indomani di una importante, abbastanza insomma preoccupante scossa di terremoto nel paese. Ci sono state due scosse, la prima di magnitudo 7 circa ieri, un'altra di magnitudo 5 circa, insomma, che sono state al largo dell'isola di Flores, questa isola indonesiana, che hanno creato diversi disagi nonché vittime al paese. 9.17 puntuale, Luca Collodi, buongiorno, hai condotto circa un'ora fa il GR delle 8, ben trovato.
1: Sì, grazie a voi, buongiorno Silvia, ben trovata.
0: Luca, immagino vi siate concentrati in particolare su questo, sul nostro GR, legandovi anche a quello che è stato l'appello di Papa Leone dopo la preghiera dell'Angelus. Il focus è stato sul Medio Oriente. D'altra parte, le notizie che ci arrivano, in particolare sui giornali italiani, ci portano lì.
1: Sì, allora, nuovi scontri sono da registrare in Cisgiordania, anche se è intervenuto l'esercito israeliano che ha bloccato i coloni che stavano cercando di mettere sotto attacco, attacchi che portano i coloni a, diciamo, voler allontanare dalla Cisgiordania i palestinesi anche con violenza. E quindi il Papa è intervenuto proprio per dire: attenzione, non dobbiamo più sparare o comunque fare violenze, usare violenze contro i palestinesi della Cisgiordania. Di la verità, è intervenuto anche l'esercito israeliano che ha bloccato i coloni, alcuni coloni sono stati arrestati e l'esercito israeliano sta cercando di capire e di riportare la situazione in Cisgiordania alla normalità, ma certamente i coloni si stanno un po' organizzando anche come gruppi paramilitari e anche rispetto all'esercito israeliano ci sono delle scaramucce che l'esercito al momento sta cercando di controllare, ma che danno l'idea di quella che è la situazione abbastanza tesa in Cisgiordania.
0: Papa Leone è tornato ad invocare la soluzione in due stati, non ne abbiamo parlato da quando è cominciato.
1: È la posizione classica della Santa Sede da vari papi ad oggi.
0: D'altra parte, riuscire a immaginarla, a realizzarla, richiede uno sforzo notevole che ha i prodromi in tutti i discorsi di Papa Leone riguardo al diritto internazionale, alla pace.
1: Se posso dire, richiede forse altri politici rispetto agli attuali che sono in Medio Oriente, tutti compresi in blocco, sia in Cisgiordania, sia a Gaza, sia in Israele. Credo che la pace possa passare, o si possa tentare di farla passare, attraverso un deciso rinnovamento della classe politica del Medio Oriente.
0: Luca, c'è poi sempre sul Medio Oriente, c'è stata la riunione dell'inviato di Trump, l'incontro dell'inviato di Trump in Egitto con i dirigenti di Hamas, si è tornato a parlare del Board of Peace e quindi del disarmo di Hamas, che ha detto sì, noi siamo disposti al disarmo, però avvenga prima quello che è stato stabilito. La posizione di Israele però rimane...
1: La posizione di Netanyahu rimane abbastanza negativa su questa cosa e ho visto e ho letto anche dai quotidiani che lo stesso Trump è stato molto duro con Netanyahu, addirittura dicendogli va bene, a questo punto però te la vedi da solo, e questo ci dice quanto la situazione sia abbastanza diciamo in divenire. L'importante in questa fase, Silvia, è che comunque si continua a trattare, anche se Israele ha una posizione diciamo forzata su questa posizione. Gli Stati Uniti sembrano crederci e così anche i paesi mediatori, l'Egitto compreso, e vedremo Israele che tipo di compromesso troverà per portare, diciamo, a compimento questo percorso di pace a Gaza.
0: Prima di passare a un altro scenario,
1: cioè, tra l'altro,
0: concludiamo,
1: scusami,
0: oggi finisce il periodo di tregua fra Iran e Stati Uniti.
1: Sono gli accordi di Islamabad di qualche settimana fa e anche qua bisogna capire quello che succederà, perché da un lato si tratta in modo riservato attraverso mediatori in Qatar, con l'Egitto, con altri paesi, Stati Uniti e Iran comunque si parlano attraverso mediazioni. Dall'altra parte bisogna capire cosa succede in queste ore. Al momento la situazione è di stallo, c'è una sorta di stop and go per lo stretto. Gli Stati Uniti lo vogliono dichiarare territorio americano, c'è una portaerei che sta dando il cambio alla portaerei che era in zona dopo tanti mesi, la Lincoln che sta arrivando nella zona dell'area interessata. Le navi sono bloccate, bisogna capire quello che succederà nelle prossime ore. Ripeto, anche qua, se vogliamo trovare una strada di speranza è che comunque Stati Uniti e Iran, nonostante tutto, si parlano, anche se poi sono state messe delle taglie in denaro per chi uccide soldati americani, una taglia degli Ayatollah. Insomma, è una situazione apparentemente confusa, però, ecco, ripeto, un segno di speranza arriva dal fatto che Stati Uniti e Iran si continuano a parlare, anche se per interposte persone.
0: Luca, un altro, lo fa solamente il Corriere della Sera, mette in prima pagina i droni su Mosca provenienti dall'Ucraina, quindi ci sono nuove notizie anche da questo fronte. Si continua a combattere, prosegue la guerra dei droni, ci sono stati nuovi sconfinamenti di droni che mettono in allarme di fatto anche la NATO e l'Europa.
1: Sì, ci sono stati. Allora, il quadro è molto complesso tra Ucraina e Russia. Ci sono stati degli sconfinamenti di droni che poi sono stati scoperti essere ucraini, droni fuori controllo. La NATO naturalmente su questo si è subito alzata in volo, sono stati abbattuti, ma erano poi dei droni ucraini che erano sfuggiti al controllo dell'esercito di Kiev. Ci sono attacchi a lungo raggio, e questa è una delle novità di questa guerra dell'Ucraina nei confronti della Russia, addirittura con attacchi che penetrano di circa 700-800 chilometri all'interno del territorio russo dall'Ucraina. Sono nuovi missili che l'Ucraina sta sperimentando. Dall'altra parte c'è un massiccio attacco russo ai porti del Mar Nero. Anche nella notte sono state colpite delle navi ucraine che portavano armamenti occidentali in Ucraina. Sono stati colpiti da missili russi dei depositi di armi dell'Ucraina nei porti del Mar Nero. Sono state colpite anche delle motovedette della Marina Militare Ucraina che erano nella zona di Odessa. Quindi, diciamo, è una guerra anche qui che si sta paradossalmente estendendo all'interno della Russia, anche se al momento in modo sporadico, ma la Russia poi prosegue il suo attacco. Tra l'altro, le notizie di ieri parlano anche della conquista di un altro villaggio da parte della Russia in territorio ucraino, quindi c'è una avanzata, anche se molto molto limitata, della Russia in territorio ucraino. E questo naturalmente è una situazione di stallo. Vedremo poi a livello internazionale, mi sembra di leggere anche una certa stanchezza da parte di molti paesi europei e internazionali nei confronti di questa guerra.
0: Ora, la chiusura dell'articolo del Corriere della Sera a pagina 6, che tratta proprio di questo tema, dice: sullo sfondo di un conflitto che non sembra affievolirsi c'è una rivelazione del New York Times sulle possibili discussioni e negoziati. Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando a un formato europeo per eventuali colloqui, e qui la preoccupazione è sempre la stessa, no? Quella di essere esclusi in qualche modo l'Europa dal processo di pace che è stato promosso da Donald Trump sul campo. Per ora però, appunto, come dicevi tu, parlano soprattutto i droni, sempre più numerosi, sempre più lontani dal fronte e sempre più vicini al confine della NATO.
1: Sì, è un tema questo che francamente io credo che l'Europa dovrebbe affrontare, anche prendendo, diciamo, contatti diplomatici con la Russia stessa e cercare di capire, di venirne a capo. C'è qualche tentativa in Europa, qualche paese si sta muovendo al riguardo, cercando di aprire a livello diplomatico anche verso la Russia, oltre che sull'Ucraina, però la situazione mi sembra di gran stallo da questo punto di vista.
0: Luca, l'informazione torna fra mezz'ora.
1: Sì,
0: tu hai ulteriori aggiornamenti.
1: Forse lo hai già letto dai giornali, questa vicenda del furto al Museo di Messina, che ha del clamoroso, perché sono delle tele di Antonello da Messina datate 1465-1474, sono datate in quel lasso di periodo, ma lascia sorpreso il fatto che l'allarme ha suonato in modo regolare al momento del furto di questi ladri, che poi sono scappati in fretta e furia e hanno lasciato a terra su 5 tavole ben 3 le hanno perse o comunque abbandonate. Però le cronache ci dicono almeno che l'allarme ha funzionato, ma i custodi non hanno fatto caso a questo.
0: Sì, diciamo che il tema è questo: a Messina in quelle ore era in festa, poco prima delle 21 si stava svolgendo la consueta festa del Vara, no? Il Vara di Messina. E che cosa è proprio accaduto?
1: Spieghiamolo che cos'è, perché magari non tutti sanno cos'è questa festa.
0: Beh sì, è una festa tipica del posto,
1: di tradizione religiosa,
0: religiosa popolare, che si svolge la notte di Ferragosto, la sera di Ferragosto, e con una processione. Erano 5 le tavole di Antonello da Messina, che sono state proprio in vero senso trafugate da questo museo. I giornali riportano di un furto che è quasi dell'incomprensibile, perché non sono dei quadri, sono delle tavole anche difficili da trasportare. Nella fuga sembra che se ne siano andate perse 2. L'allarme, come dicevi tu, è scattato, ma di fatto le persone, i ladri che insomma le hanno rubate, un patrimonio questo culturale inestimabile, quello che è stato portato via, sono state ritrovate queste 2 tavole vicino al museo da degli agenti di polizia che stavano pattugliando la zona. Probabilmente gli agenti erano impiegati per la sicurezza data appunto dalla festa. E sono andati dai custodi e questi agenti hanno detto: ma sono del museo le tavole? Io ho detto sì.
1: Ma la cosa che stai raccontando, il fatto che magari Messina era distratta da questa grande festa della notte tra il 14 e il 15, una festa mariana di Ferragosto, diciamo così, mi porta alla mente, Silvia, il film che tu ricorderai e gli amici ascoltatori ricorderanno, L'oro di Napoli, con Totò Manfredi. Era il tentativo di rubare l'oro di San Gennaro a Napoli, e a quel tempo tutta Napoli era distratta dal Festival di Sanremo, che la televisione in bianco e nero, così si racconta nel film, stava trasmettendo. Quindi praticamente i controlli, Napoli era completamente svuotata e tutti erano alla televisione a vedere il Festival di Sanremo con Manfredi e Totò, che stavano cercando, e anche c'era un attore americano che non mi ricordo in questo momento, un film fantastico tra l'altro, di grandi attori che però attraverso le fogne volevano raggiungere il Duomo per rubare il l'oro di San Gennaro. Ci riuscirono, e poi vabbè, il film ha tutta un'altra serie poi di avvenimenti.
0: E chiaramente questo quanto accaduto, proprio per il valore inestimabile del furto, perché tra l'altro sono pezzi invendibili.
1: Sgarbi ha detto che non hanno valore questi pezzi.
0: Un valore è inestimabile.
1: Sì, non hanno valore.
0: Cioè, non hanno valore, esatto,
1: è difficile
0: anche venderli. Ovviamente tutto questo ha portato una serie di polemiche su quella che è la gestione del patrimonio dei beni culturali, soprattutto in una regione come la Sicilia. C'è comunque un rimpallo chiaro di responsabilità per quanto accaduto. Io credo che quello che ci possiamo augurare è che venga,
1: tipica storia italiana, potrei dire,
0: è che venga in qualche modo ritrovato il nostro
1: speriamo,
0: patrimonio dell'umanità.
1: Speriamo nei carabinieri, per l'arma dei carabinieri in questo è molto efficace.
0: Grazie Luca, l'informazione tornerà fra mezz'ora. Adesso ci ascoltiamo, che bella questa canzone, Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto.

0: di Clara.
1: 9:34, questa dolce canzone di Ornella Vanoni ci porta la boccata d'aria fresca del lunedì. Io una boccata d'aria fresca che spero di avere tutti i lunedì, soprattutto quando, no, il ritmo lavorativo sarà sempre più incalzante, ci saranno tutti diciamo i problemi e la velocità che non è tipica, insomma, della stagione estiva. Perché? Perché alle 9:34 è qui con me Gabriele Nicolò dell'Osservatore Romano con le sue spigolature.
2: Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Silvia, grazie.
1: Che cosa spigoliamo oggi?
2: Oggi spigoliamo Pavese, che è conosciuto dai più sicuramente, ma ci sono dei racconti che probabilmente sfuggano, diciamo, alla massa, e qualora sfuggissero siamo qui a ricordare certe chicche di questo scrittore, che è morto nel 1950, ma diciamo la cui eredità noi la valorizziamo anche oggi, perché il suo è un messaggio pregnante, un messaggio travagliato, macerato, e la cui lettura si può dire senza retorica una lezione di vita. E oggi mi soffermo su due racconti contenuti nella raccolta Feria d'agosto, non a caso, diciamo, e Feria, che è una variante di Ferie, e due racconti. Il primo si intitola Terra di Silio, in cui diciamo che Pavese effonde un lamento sui pregiudizi e gli stereotipi che spesso e volentieri segnano la vita, la quotidianità di ciascuno. E lui esercita un'ironia su se stesso, anche caustica, perché lui, fedele al Piemonte, alle colline del Piemonte, immagina che lì un arrante per motivi di lavoro debba scendere al sud, e lui è molto duro con questa realtà del sud che non ha mai conosciuto. Allora, durante il viaggio, incomincia a dire: adesso dovrò sentire gli urli delle vecchie, mi dovrò sopportare gli asinelli, le brocche alle finestre, questi stereotipi che a me non piacciono, e addirittura arriva a considerare come pezzenti la maggior parte dei residenti che incontrerà in questa piccola località del sud.
1: Prego. Perché questa era l'immagine, era, diciamo, quella comunicazione, l'idea del sud che passava al... era
2: esattamente.
1: Perché, insomma, pensa a queste
2: sì,
1: cose?
2: Sì, anche perché c'erano anche minori mezzi di comunicazione allora, quindi stereotipi che poi non potevano essere in qualche modo smontati se non uno andava nel luogo stesso, quindi erano duri a morire, bisognava andare in loco. Lui va in loco e mentre sta lì continua, diciamo, questi stereotipi continuano a fermentare in lui, e vede gente in canottiera, le donne un po' sciatte, e l'accoglienza che queste persone danno a lui, sul momento non dico diffidenza, però se lo studiano, ma in realtà loro sono gentili nei suoi riguardi, è lui che è ritroso e diffidente. Che succede? Che lui sta lì per un certo periodo e lo vive come un castigo, poi torna al nord, tutto contento di tornare al nord, non si aspetterebbe mai di essere assalito dalla malinconia, perché gli manca il mare, gli mancano certi tramonti, e soprattutto gli manca lo sguardo di quelle persone che lui riteneva fossero ostili, addirittura nemici. Allora, al di là di un fatto, diciamo, molto importante, perché i campanilismi in Italia perdurano, diciamoci la verità, al di là di quelle che possono essere dispute calcistiche,
1: anzi,
2: se non ci fossero non ci sarebbero certe rivalità sane, ovviamente. Però un campanilismo di fondo in Italia, rimaniamo insomma nel bel paese, tutto sommato sopravvive, ahimè. E questo messaggio di Pavese è molto importante, perché cercare di superare certe barriere non solo aiuta, diciamo, a un clima conciliante, ma aiuta anche a vivere certe situazioni, perché uno le sperimenta anche nei condomini, se vogliamo. Non bisogna valicare una regione all'altra per vedere eventualmente frizioni o situazioni di intemperanza. Questo è un discorso, diciamo, sempre attuale. Quindi Terra d'Esilio, che poi diventa una terra propria, quindi l'esilio non visto come una sconfitta ma come una conquista.
1: Ma lui se ne rende conto però solo quando ritorna,
2: quando
1: perché
2: ritorna.
1: Mentre è lì c'è qualcosa che ci fa immaginare.
2: Lui verso la fine del suo soggiorno lì comincia a capire che qualcosa non va, però era così.

0: così radicato in lui, del resto anche a livello di finzione letteraria, che poi finzione in realtà ovviamente, e la finzione al servizio della realtà, non è retorica, se lui si fosse accorto lì dell'errore che aveva commesso, che lui parla di errore, avrebbe avuto una efficacia minore, e quando ritorna nella sua amata terra d'origine, che allora capisce che sente la mancanza del sud. E quindi come se il suo corpo, il suo organismo avesse una completezza organica proprio nel momento in cui capisce che nord e sud, a livello della, al di là della dimensione geografica e naturalistica ma umana, si compenetrano. C'è un discorso importante in Pavese, e il fatto che lui amasse il Piemonte e basta al momento, non è negativo, c'è il discorso delle radici.
1: Certo.
0: Mi verrebbe da pensare, troppe vengono da pensare, però per esempio Via col vento, no? Rossello Ara che prende le radici del terreno e dice Tara, e quindi il senso della radice, il senso dell'appartenenza è importante, però diciamo limitarsi al senso dell'appartenenza quasi escludendo la realtà intorno può diventare un limite, e questa è molto importante, questa situazione.
1: Soprattutto anche facendoci considerare quello che è diverso dalle nostre radici come inferiori in certo qual modo.
0: Esattamente, ognuno ha le sue, con i suoi difetti, con i suoi limiti, ma una compenetrazione tra le diverse radici, il momento in cui uno per circostanze di vita si trova a vivere in un altro ambiente, e allora a quel punto lui capisce di aver sbagliato, e adesso dice quasi è troppo tardi, perché gli manca, per dire, il tremolare delle onde del mare.
1: Che bella immagine.
0: E un altro racconto è importante, è Il campo di Gran Turco, in cui vibra il sentimento panico, cioè questa immersione nella natura che diventa una lezione di vita. Perché Il campo di Gran Turco? Perché lui ricorda quando era bambino c'era questo campo di Gran Turco che stava vicino a dove viveva, e lo considerava un campo di Gran Turco, con le spighe, con gli steli che si muovevano, niente di più. Poi viaggia per il mondo, diventa grande. Quando ritorna al campo di Gran Turco non lo vede più come una cosa inanimata, ma come un personaggio animato. Ci parla, linguaggio scarno, però ci parla. E lui dice a un certo momento, la mattina vado e il campo di Gran Turco come se mi dicesse eccomi, e parlano. Dov'è, diciamo, il succo della questione? È che anche attraverso la natura l'uomo può essere, diciamo, in un atteggiamento conciliante e sereno con il mondo. E lui usa un ossimoro interessante, il fruscio immobile del campo di Gran Turco. Un fruscio indica un movimento, però l'immobilità sta nel fatto che il campo di Gran Turco è rimasto lo stesso e ha resistito al corrosivo scorrere del tempo, e lui lo prende come un compagno di viaggio, e quindi anzi dice, si rimprovera, perché Pavese era sempre molto severo con se stesso, di non essersene accorto prima. Questo processo di maturazione fa sì che anche il campo di Gran Turco da inanimato diventi animato. Una lezione presa anche da Proust, il quale diceva: uno si limita a dire che è la bella rosa perché è bella a livello estetico, ma parlateci con la rosa, fissatela, parlerà, voi vi parlate e la rosa risponderà.
1: Il sentimento panico non è il panico quello, no, che glielo vogliamo spiegare.
0: Certo, un sentimento panico, cioè un sentimento che risale anche a D'Annunzio, cioè un sentimento in cui diciamo la contemplazione della natura non rimane in superficie, cioè diciamo a livello di dimensione sornativa, è una compenetrazione tra l'elemento naturale e l'elemento umano. A quel punto la natura diventa un organismo vivente in cui l'uomo può veramente dialogare, ma non come un vaniloquio o come un delirio o una dimensione onirica, come uno strumento concreto per stabilire un rapporto fattivo con il mondo, quindi un'immersione nella natura. Anche a suo tempo, vogliamo ancora andare indietro, Leopardi dice: ormai il guaio dell'uomo è che di fronte allo spettacolo naturale non si meraviglia più, recuperiamo la meraviglia.
1: Recuperiamo la meraviglia. Ditemi adesso, io voglio sapere adesso da chi ci ascolta, se le spigolature di Gabriele Nicolò non vi fanno voglia di venire di tornare a studiare la letteratura italiana, io italiana, internazionale, quella che sia, io mi fai venire voglia di tornare sui banchi di scuola a prendere i libri e studiarli con questa consapevolezza diversa. Grazie
0: a voi.
1: Veramente a Gabriele e Nicolò. Lunedì allora ti salutiamo con un brano musicale di Franco Battiato e poi ci ritroviamo qui.
0: Grazie.

0: Ed eccoci dunque ritornati in studio. 335 12 43 722. Vi piacciono le spigolature di Gabriele Lingoloccia? Chi come me ha voglia di riprendere i libri e ritornare a leggere, perché insomma forse un po' la lettura, a causa, scrive Carlotta, dello scrollare degli smartphone, è stata un po' dimenticata. L'estate, prosegue la nostra ascoltatrice, e le ferie sono un periodo in cui è bene riprendere in mano certi capolavori della letteratura italiana. Chiudiamo questa parentesi letteraria, torniamo sul pianeta Terra, perché insomma la letteratura, così come l'arte, ci porta un po' lontano. In particolare andiamo ad Haiti. Sapete che ad Haiti la situazione è, c'è una situazione umanitaria gravissima, perché Haiti, a partire dalla capitale Port-au-Prince, ma poi estendendosi a diverse altre zone dell'isola caraibica, è sotto il dominio delle gang, delle bande armate che causano delle violenze incredibili alle persone civili, nel tentativo di prendere il controllo delle varie zone dell'isola. C'è stata un'escalation continuo di questi conflitti. Ora anche l'emergenza è acuita dai tagli ai finanziamenti per le organizzazioni non governative che operano nel paese, che sono sempre più in difficoltà. Le gang, me lo chiedeva quando ho annunciato all'inizio di trasmissione un ascoltatore, adesso non torno giù col messaggio perché non ricordo il nome, sono veramente bande di ragazzi, di ragazzini, sono gruppi formati da giovani disoccupati o comunque marginati, che stanno mettendo da diverso tempo a ferro e fuoco tutta l'isola. Pensate che nel 2025 l'Ufficio Integrato delle Nazioni Unite ad Haiti ha verificato 1863 casi di violenza sessuale. Di questi, 1668 riguardavano donne e 187 ragazze molto giovani, 2 uomini e 6 ragazzi. E c'è stato un aumento rispetto all'anno precedente del 163%. Per fortuna ad Haiti ci sono, come dicevo, le organizzazioni non governative, ci sono, che insomma si occupano del paese, e anche dal punto di vista soprattutto sanitario, perché ad Haiti è emergenza sicurezza, ma è anche emergenza sanitaria. Tra questi ci sono Medici Senza Frontiere. La notizia che li riguarda è che un'equipe di Medici Senza Frontiere è stata costretta a chiudere per la seconda volta le attività mediche di un ospedale per la maternità nel quartiere de Cité Soleil a Port-au-Prince. Ascoltiamo proprio la testimonianza di un medico di MSF, di Medici Senza Frontiere, che ci racconta di questa chiusura.
1: On August 6th, 2026,
2: il 6 agosto 2026 sono scoppiati scontri tra gruppi armati nei pressi dell'ospedale per la maternità Cité Soleil. Le nostre equip di Medici Senza Frontiere, quelle del Ministero della Salute, sono rimaste al riparo all'interno della struttura. La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta, rimasta sul posto, poiché la maggior parte del personale ha deciso di allontanarsi per motivi di sicurezza. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi, che è continuato per tutta la notte. Il 7 agosto l'equipe ha dovuto essere evacuata. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
0: E dunque avete sentito, a causa delle violenze anche il personale medico di Medici Senza Frontiere è stato costretto per la seconda volta all'evacuazione, perché non lavora in sicurezza. Su questo tema, anche con uno sguardo più ampio, abbiamo ascoltato, raccolto la testimonianza di Maurizio De Banni, che è capo dell'ufficio stampa di Medici Senza Frontiera, che ci riferisce proprio della situazione attuale ad Haiti. Ascoltiamolo.
3: La situazione è di estremo caos, non è la prima struttura dove siamo costretti a sospendere le attività, tra l'altro sempre in questa maternità avevamo riaperto 3 settimane fa dopo che avevamo chiuso sempre per via delle violenze, e teniamo conto che in questa maternità avevamo diciamo nei primi 6 mesi del 2026 aiutato 995 donne a partorire e trattato, assistito 122 sopravvissute a violenza sessuale. Purtroppo sono diversi gli ospedali dove siamo costretti a chiudere, riaprire per via delle norme di sicurezza, e per questo chiediamo ancora una volta a tutte le parti in conflitto di rispettare gli operatori umanitari, i pazienti e tutte le strutture mediche che sono lì per servire la popolazione che ha un estremo bisogno di aiuti e di cure mediche.
0: Attualmente per le organizzazioni umanitarie e come Medici Senza Frontiere anche non c'è nessun sistema di protezione e salvaguardia ad Haiti.
3: La più grande salvaguardia che abbiamo noi come Medici Senza Frontiere è essere un'organizzazione neutrale, imparziale, indipendente, per cui non supportiamo nessuna parte politica da Haiti così come in nessuna parte del mondo. Questo purtroppo non ci dà la garanzia totale dell'incolumità nelle strutture dove operiamo, perché continuamente in un paese come da Haiti si registrano numerosi incidenti di sicurezza che, ripeto, oltre alla nostra, che è sempre una scelta tragica e dolorosa, quella di sospendere le attività in attesa che la situazione si calmi, le conseguenze le pagano sempre le persone che poi in questi ospedali ci vanno, e sono doppie le conseguenze. Da un lato è che oggi questa maternità è chiusa, quindi tutte le donne che dovrebbero partorire devono cercare un'altra struttura medica più lontana dove poter andare a partorire, e secondo che quando appunto la violenza si fa sentire in maniera più pesante, gli spostamenti all'interno dell'isola diventano più complicati, per cui le persone faticano a uscire di casa per ricercare cure perché hanno paura di essere coinvolti appunto negli attacchi.
0: Quindi diciamo che il destino delle persone che non potranno più avvalersi di questo vostro supporto, in particolare di queste donne, quali sarà?
3: Dipende dal tipo di assistenza medica di cui si ha bisogno, ma essenzialmente è così. Quindi per una donna che deve partorire, cercare un ospedale che non sarà il più vicino ma sarà più lontano, e ovviamente questi ha sia dei costi economici per una popolazione ovviamente che vive in estremo bisogno, ma anche da un punto di vista appunto logistico. Quindi fare banalmente fare 1 chilometro o farne 15 ad Haiti significa che in quei 14 chilometri in più che devi fare c'è più il rischio di finire sotto gli scontri che sono all'ordine del giorno. E poi c'è tutta diciamo la situazione invece per chi deve ritardare la cura che comunque sarebbe necessaria.
0: Avete un'idea di quanto sarà possibile riprendere le attività?
3: Speriamo di poterle riprendere al più presto, ovviamente ci deve essere la garanzia che sia il personale medico che i pazienti che entrano nella struttura ci sia un certo grado di protezione. La nostra intenzione chiaramente è di riaprirla nel minor tempo possibile, per questo rinnoviamo l'appello a tutte le parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario, che appunto prevede che le strutture mediche, i pazienti, gli operatori umanitari siano protetti e non siano un target dei loro scontri.
0: E dunque questo era Maurizio De Bane, capo ufficio stampa di Medici Senza Frontiere. Avete sentito appunto la situazione di violenza ad Haiti su donne e soprattutto anche non solo donne, molto giovani, minori. Questo brano che state sentendo in sottofondo, di cui più magari avranno riconosciuto le note introduttive, ci porta proprio lì, ci racconta di come si rimane sconvolti di fronte alle tragedie, alle violenze che colpiscono e che colpiscono i più giovani, i più piccoli. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Luca Rossi, ancora tutti voi che ci avete seguito, rimanete in sintonia di Radio Vaticana, ciao!

Sono le 10, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. L'inviato americano vedrà oggi Netanyahu, ieri incontro con Hamas in Egitto. Il gruppo conferma l'impegno sul disarmo, ma chiede di costringere Israele ad accettare il piano per Gaza. L'appello di Papa Leone XIV, fermare la violenza, serve una soluzione a due stati. E per quanto riguarda Stati Uniti, Iran e Hormuz, scade oggi la tregua con gli Stati Uniti e l'Iran dell'accordo di Islamabad. Teheran mette una taglia di $30,000 per ogni soldato americano ucciso o catturato. L'altro fronte russo-ucraino, 6 morti in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod, vicino al confine, tra i morti anche un bambino. Mosca attacca i porti ucraini nel Mar Nero e bombarda navi cariche di munizioni occidentali. Si sono svolte regolarmente le esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud, nonostante le critiche di Trump. Il presidente americano ha elogiato il leader nordcoreano e criticato Seul perché non ha voluto partecipare alla campagna contro l'Iran. In Italia, rubate 4 preziose tavole di Antonello da Messina, il furto nel museo regionale di Messina. Ieri sera ritrovate 2 opere per strada da parte dei carabinieri, sono stati interrogati i custodi.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Sorella, permette.
1: Non sto molto bene.
0: Questo lo so, mi dispiace molto.
1: Niente di nuovo. Da quando sono nata, asma bronchiale.
0: Sa che cosa penso, sorella?
1: Sì, indovino.
0: Davvero?
1: Se la Santa Vergine mi ha scelto, è perché ero così malata. Pensava questo, vero?
0: Lei è proprio una veggente.
1: È la verità. Così come è la verità che la Santa Vergine, se mi ha scelto, è perché sono la più ignorante.
0: Le va di fare due chiacchiere, da donna a donna, da ignorante a ignorante?
1: Ah, ma l'ignorante sono solo io. Una povera ragazzina che bada alle pecore.
0: Oggi porta il velo, però è una suora della carità.
1: Resto sempre una pastora.
0: È mica poco, come nostro Signore.
1: Mica poco.
0: A proposito, come si chiamava quel suo cagnolino? Quello che la accompagnava col gregge?
1: Pigò! Ancora me lo vedo che mi saltella intorno. Quella mattina c'era anche lui. Le pecore no, perché eravamo andate solamente a legna.
0: Quella mattina dell'11 febbraio 1858?
1: Non è di questo che vuole parlare?
0: Ah, sì, certo.
1: Certo, mi ci sono abituata. Di che altro parlare con la piccola Bernadette Soubirous? Dunque lo sa. Eravamo mia sorella Maria, la nostra amica Balloon e io.
0: Sempre tre. Pensavo che all'inizio della storia, a Lourdes come a Fatima, come a Medjugorje, ci sono sempre tre persone. Tre ragazzini, tre pastori, tre umili persone.
1: Tre persone.
0: Eh già.
1: Mi vuol far venire la pelle d'oca.
0: No, mi scusi. Dunque diceva, quella mattina di febbraio...
1: Che freddo. A casa mancava la legna per cuocere il brodo. A casa mancava sempre tutto. A quei tempi si aveva sempre fame. Ma lo sa che vivevamo in una vecchia prigione?
0: Ah, sì, sì, le cachot.
1: Però non mi sono mai sentita prigioniera. Io con il babbo, la mamma, i fratelli, tutti in quella cella umida e scura.
0: Ha bei ricordi della sua infanzia, vero?
1: Mi ricordo la guancia del babbo tutta sporca di farina.
0: Ah, sì, era mugnaio. E poi?
1: Poi i giochi con Maria e con gli altri fratelli, gli scherzi. Quella mattina... Era giovedì grasso. E poi mi ricordo che cucivamo i pupazzi con gli avanzi dei sacchi, delle stoffe. Pupazzi, bamboline. Io ne feci una con una vestina tutta bianca. Ah sì, bianca. Bianca. Poi il rosario, mi ricordo, che si recitava insieme tutte le sere, davanti al fuoco. Che bello che era. Eravamo una famiglia. In un paese che moriva di fame, noi eravamo una famiglia.
0: Sì, capisco. Almeno credo. Ma torniamo a Massabiel, le dispiace?
1: Massabiel, il vecchio Masso. Sa che cos'era? Un posto brutto e malsano.
0: Oggi diremmo una discarica. Ma perché la Madonna ha scelto di apparire a una bambina ignorante e in una discarica? Se lo hai mai domandato, sorella?
1: No.
0: E le dispiace se me lo domando io?
1: Niente affatto. Ma non si aspetta da me una risposta, vero?
0: No, no, no. No, assolutamente. Ma mi scusi, non vorrei stancarla.
1: Tanto anche alle domande ci sono abituata. Non si preoccupi. Quante me ne hanno fatte. Inchieste, interrogatori. Il più ostinato di tutti era il commissario Jacomet. Mi teneva proprio sott'occhio. E il padre Peyramale e il dottore... La signora, invece, era l'unica che non mi faceva domande. Semmai mi dava risposte.
0: Allora, lei poneva domande?
1: È strano. Mi dava risposte senza che io ponessi domande.
0: E le piacevano quelle risposte?
1: Quello che mi piaceva di più erano...
0: Che cosa?
1: Erano...
0: La prego.
1: I suoi sorrisi silenziosi. Penso che mi si sia mostrata... Solo per sorridermi. Solo per far conoscere al mondo il suo sorriso e curare con ciò la sofferenza del mondo.
0: È vero quello che raccontano le cronache? Sua sorella e la sua amica passarono il canale davanti alla grotta, lasciandola là un po' indietro.
2: Bernadette!
1: Ehi, aspetta! Aspettatemi! Aspettatemi! Un po' mi prendevano in giro. Sempre. Lo sapevano che ero... Che ero...
0: Un po' in difficoltà.
1: Oggi voi dite... Imbranata.
0: Sì, imbranata.
1: Mi stavo levando una calza. Avevo il fiatone. Andavo a rilento, certo che sì, rispetto a loro che erano svelte svelte, che saltavano come caprette. Sì, ero imbranata, non c'è dubbio. Malaticcia. E poi questa tosse. Sempre, come ora.
0: Beh, lo vuole un bicchiere d'acqua?
1: No, no, grazie.
0: Qui in convento è curata bene, sì.
1: Certo, le suore sono premurose.
0: Come sua sorella e la vostra amica.
1: Eccole, hanno già passato il canale le furbe e mi sgridano di restare là, di non prendere freddo inutilmente, che tanto ci pensano loro a prendere la legna. Ma io non voglio restare indietro, non voglio fare...
0: L'imbranata.
1: Ecco.
0: Era una ragazzina testarda.
1: Fiera. E così continuo a levarmi le calze. Voglio passare anche io il canale, anche se lo so che l'acqua è gelata. E mentre ho già un piede nudo... Oddio.
0: Che?
1: Un rumore. Come una folata di vento. Alzo gli occhi. Ma gli alberi sono fermi. Come mai se c'è vento gli alberi sono fermi? Non so, qualcosa... Di nuovo lo stesso rumore. Allora istintivamente alzo gli occhi verso la grotta.
0: E la vede.
1: Lei è là, col suo vestito bianco. Bianco come la farina lì al mulino. E il velo bianco. E la cintura azzurra. No, celeste.
0: E che differenza c'è tra azzurro e celeste?
1: Non lo so. In quel celeste c'è la luce. Ci si tocca la luce.
0: Sorella, scusi, sta usando il tempo presente. Mi scusi, forse non glielo dovrei far notare. Lo so che ha fatto sì o no la scuola elementare, ma...
1: Sì, sono ignorante io.
0: Voleva forse dire in quel celeste c'era la luce.
1: No, lei ha intuito bene, anche se ora fa finta di interrogarmi sulla grammatica.
0: No, veramente, io...
1: Io la vedo sempre. Sempre, anche ora. Quel celeste è sempre davanti ai miei occhi. Anche ora. Come quelle due rose d'oro. Una su ogni piede. E anche la corona tra le sue dita. Io la vedo. E le sue dita io vedo che sono trasparenti. Di luce. E io penso per un secondo... Ma non le feriscono i piedi, le spine di quelle rose?
0: Questo pensò, nient'altro.
1: Penso che forse mi sto sbagliando. Che ci fa una signora così in questo brutto posto?
0: E che ci fa?
1: Mi stropiccio gli occhi. Non lo so che ci fa, ma è ancora lì, sempre la stessa signora. Io mi metto la mano nella tasca del grembiule. Cerco la mia corona, vorrei tanto farmi il segno della croce.
0: Allora seppe subito che era la Madonna.
1: Io non sapevo niente, non sapevo. E non so... Io vorrei solo farmi il segno della croce, perché se la Signora è del cielo, il segno della croce ci sta bene, penso. E se non è del cielo, ci sta bene lo stesso, penso. Solo che la mano...
0: La mano cosa?
1: Non riesco a muoverla. Mi cade in grembo, come un peso morto, un sasso, tutta rattrapita. Incomincio a tremare. Ho paura, non lo so di che, ma ho paura. A questo punto la Signora fa lei il segno della croce. E a questo punto, dentro la mia mano, mi ci torna tutta la forza. E sparisce la paura. E allora recitiamo il rosario insieme. Ave Maria, come facevo a casa, con la mamma.
0: Una sensazione di familiarità, dunque.
1: Di pace.

0: scorrere i grani senza muovere le labbra. Penso, non ha bisogno di far uscire la voce, perché è lei stessa la preghiera che prega.
1: Questo pensò.
0: Non è una cosa giusta.
1: Niente è giusto o non giusto, sorella. E comunque non lo chieda a me.
0: Al termine la signora mi fa cenno di avvicinarmi, ma io non oso.
1: Che cosa la trattenne?
0: La signora è così bianca, così di luce, e io così sporca, una calza sì e una no. Lei è così di cielo, e io così di terra, così di fango, così imbranata. Scompare.
1: Ovviamente nessuno volle crederle, e per questo iniziarono gli interrogatori, le inchieste.
0: Che mi importa? Io torno lì e vedo sempre la signora. Ogni volta, Dio sia lodato, la rivedo altre 17 volte, capisce? Sia lodato, per sempre sia lodato. Ma poi che importa vederla, rivederla? Averla vista una volta e averla vista per sempre.
1: Può spiegare meglio questo punto, Suor Maria Bernarda? Questa specie di, se capisco bene, di eterno presente.
0: Mi chiami Bernadette, la prego. Come allora. Mi aiuti a continuare a vederla. Anche se io la vedo sempre.
1: Lei è sempre una veggente.
0: Si è veggenti per sempre. Vedere vuol dire lasciarsi guidare, senza decidere prima che cosa vedere o no.
1: Davvero?
0: Avere gli occhi aperti, semplicemente. È tutto da contemplare, ma ci sono persone con gli occhi serrati anche se le loro palpebre sono sollevate.
1: Come?
0: È così. È questa la malattia.
1: E dunque, cosa voleva farle vedere la signora?
0: La sofferenza. La sofferenza, quella, non la si vede mai abbastanza. E non la si contempla mai abbastanza.
1: Oggi a Lourdes vanno tutti gli ammalati, in barella, in sedia a rotelle, lei lo sa?
0: Certo che lo so. Vanno nella sorgente, che purifica. Me la indicò la signora in persona, lei lo sa?
1: E quando esattamente?
0: Era la nona apparizione.
1: Non era la prima volta che la signora le parlava?
0: No, no, e già mi aveva detto la cosa più importante sul piano personale.
1: E sarebbe?
0: Che non mi avrebbe reso felice in questo mondo, ma nell'altro.
1: Com'era la sua voce?
0: Non mi faccia domande difficili.
1: Somigliava, che ne so, alla voce di sua mamma, di una sorella, della sua maestra.
0: Non l'ascoltavo con gli orecchi. Non solo, non sarebbe stato possibile. Che c'entrano le altre voci? Io l'ascoltavo anche con gli occhi, con le punte dei capelli, con i talloni, con i miei bronchi malati. Quando la Madonna parla, non c'è un centimetro del corpo che può permettersi di non ascoltarla, sa?
1: E quando le disse che non l'avrebbe fatta felice in questo mondo, ma nell'altro, non ebbe paura?
0: E di che?
1: Della morte.
0: Non sia sciocca, sorella. Vuole un bicchiere d'acqua?
1: Vorrei proprio andare alla fontana, se non le dispiace.
0: Qui in convento ne abbiamo una in cortile, ma non so se...
1: No, intendo la fontana di Massabielle.
0: Ah, che stupida. Quella volta la signora mi dice: vai a bere. E istintivamente guardo il fiume. No, vai alla fontana e lavati. Ma quale fontana? Me la indica col dito. Vado, ma non so dove. Mi fido. Lì c'è solo acqua melmosa, mia signora. Ma io scavo con le mani. Per 3 volte butto via solo acqua sporca. La quarta... riesco a trovare acqua limpida.
1: Quell'acqua non ha nulla a che fare con il fiume Gav, lei lo sapeva. È stato straaccertato. Così come è stato straaccertato che prima di allora non esisteva nessuna sorgente in quel posto.
0: Io non so niente, ma ricordo che ne parlavano anche il commissario, il sindaco, le altre autorità. So solo che la signora chiedeva la purificazione di tutti i peccati. Perché la sofferenza è una specie di peccato.
1: È il peccato della materia che si deteriora. Del corpo che si ammala, in un certo senso.
0: Il corpo è sempre in peccato.
1: Intende dire che è il corpo il nostro peccato?
0: Sì, ma non per quello che intendete voi.
1: Come?
0: Il corpo è il peccato, perché è la debolezza. E il peccato è la debolezza.
1: È quell'essere imbranati.
0: Forse. E non fidarsi.
1: Mi racconti altro.
0: Cosa?
1: Si fidavano di lei?
0: Nessuno mi credeva, perché piano piano la voce si era sparsa, si può intuire, no? C'erano curiosi, pettegole, gente che faceva com'è che si dice?
1: L'ironia.
0: Mi prendevano in giro. Mamma non voleva mandarmi, pensava avevo le fantasie. Padre Peramal diffidava. La guardia comunale invece mi perseguitava con le domande. Quelle stanze di polizia. La guardia mi porta dal commissario. Il commissario mi fa le domande e scrive le risposte. Me le rilegge. Ma ha scritto tutto di testa sua. No, monsieur, non ho detto quelle cose. E allora dov'è la verità? Ma a me non importa niente. Io voglio solo tornare dalla signora.
1: D'altra parte può ben comprendere che scompiglio potranno portare fatti del genere in una tranquilla cittadina come la sua, come Lourdes.
0: Sì, certo che lo comprendo.
1: Sorella, come cambiò la sua vita dopo quelle visioni?
0: Forse vidi questa mia debolezza, questo mio peccato. Vedere il peccato non è una cosa di tutti i giorni.
1: Per questo c'è chi diventa santo e chi no.
0: Forse.
1: Ancora un'ultima cosa, sorella. L'Immacolata Concezione. Colei che fu concepita senza peccato, in coscienza. Che cosa capì lei di quelle due parole?
0: Erano ormai giorni che non la vedevo più. Si erano tranquillizzati tutti. Sembrava tutto finito, esaurito per sempre.
1: Anche lei lo pensava?
0: Lo pensavo, ma ero anche sicura che l'avrei rivista. Perché io continuavo a vederla, sa? Perché io non avevo mai smesso di vederla. Sempre. Quella notte... Oddio, l'asma non mi dà tregua. Al mattino presto imploro mamma e papà di riaccompagnarmi a Massabielle. Ci ho pensato tutta la notte. È la festa dell'Annunciazione. Non riesco neppure a pensare quello che spero. Non riesco neppure a sperare quello che penso.
1: Ed è vero che c'era già tanta gente, già all'alba?
0: Un centinaio di persone. Ed era ancora scuro. No, non tutto era dimenticato. Perché la signora non si lascia dimenticare. Io ho camminato svelta e ora mi inginocchio in mezzo a quella folla silenziosa. Tanto nessuno mi riconosce. Nessuno tranne il commissario. C'era anche lui.
1: Dunque furono tutti testimoni.
0: La signora appare. Mi batte il cuore forte, fortissimo. È di nuovo lei. Io lo sapevo che non poteva essere finita. E allora, quella mattina una domanda gliela faccio. Devo fargliela, proprio non riesco a trattenermi. Chi siete, signora? Lei sorride. Io ci cado dentro a quel sorriso. Mi gira la testa. 3 volte devo chiederglielo, perché lei continua a sorridere e a chinare la testa. Chi siete, signora? Chi siete, signora? Chi siete? Lei guarda in alto. Si stringe le mani sul petto. Io sono l'Immacolata Concezione.

0: Lei, mi scusi, Bernadette, riferì poi quelle parole della signora a chi la interrogava. Le riferì, ma mi scusi ancora, evidentemente senza capirle, senza poterle capire. È così?
1: Sì. Ero ancora e sempre quella povera ragazzina ignorante che parava le pecore.
0: Glielo chiese pure il parroco, sorella. Le chiese, tu lo sai che cosa significa Immacolata Concezione?
1: Certo che no.
0: Il suo candore è disarmante.
1: Lei pensa che serva capire?
0: Perciò faccio questo mestiere, perciò faccio le domande, per capire.
1: Lei pensa che quelle frotte di malati che arrivano a Lourdes, trascinandosi sulle loro stampelle o carrozzelle, trasportati sui loro rettini nei... come li chiamate? Nei treni bianchi. Pensa che quelle persone sofferenti, tutti segnati nella carne dalle loro debolezze, arrivino lì, a Massabielle, per capire. Arrivano perché la signora ha detto loro tramite me, purificatevi, perché mi ha guidato la mano per far sgorgare quella fontana, quell'acqua, quella pulizia.
0: Alcuni guariscono, in effetti. E questo, mi creda, Bernadette, per il mondo è ancora incomprensibile.
1: Anche per lei, sorella?
0: Sì, anche per me.
1: Ma cosa è incomprensibile? L'amore di Dio. Mi sembra di sentire ancora il dottor Dusù, quei professoroni. Nello sguardo di Dio, sorella, ai suoi occhi, niente è incomprensibile.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Laura De Luca ha incontrato Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous era Aurora Mascheretti.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Lesso la fontana, lui un giorno la trovò. Vide da lontano il giallo della veste.

0: Le 11 l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. La Direzione Generale per l'Antiterrorismo ha condannato l'attacco giudicandolo del tutto inaccettabile. L'epidemia di Ebola sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo ed è diventata la più letale nella storia del paese africano, con oltre 2.300 morti registrati, secondo l'ultimo bilancio pubblicato oggi dalle autorità del Congo. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km a est della città di Bayo. Una nuova bocca effusiva è stata localizzata stamani nella valle del Bove sull'Etna, a una quota entro i 2350 metri. L'attività ha prodotto colata lavica. Sono in corso rilievi da parte dell'osservatorio Etneo, mentre prosegue l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione della cenere in direzione sud-ovest e conseguenze sui voli all'aeroporto di Catania.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music Replay. Per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione dei momenti più belli vissuti insieme in questa stagione. Le interviste, gli incontri e le storie che ci hanno emozionato di più. Se ve ne siete persa una, questa è l'occasione per riascoltarla. Se invece eravate già con noi, sarà un piacere riviverla insieme. Buon ascolto. E ora ci dedichiamo ad una nuova uscita discografica. Sto parlando di Infatti Ostili, il nuovo album dei Delta V, e per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico Carlo Bertotti. Ciao Carlo!
2: Buongiorno, ciao!
1: Ciao, è un piacere averti qui con noi a Cos Music. Come stai Carlo?
2: Bene, grazie, bene, bene. In una Milano grigia e piovosa, ma bene.
1: Anche noi qui siamo appunto in una giornata grigia. Voi siete attualmente in tour, come sta andando, Carlo?
2: Bene, abbiamo appena cominciato. Questa settimana suoneremo tra l'altro a Roma, giovedì 27 saremo a Largo Venue, il giorno dopo siamo a Seregno, venerdì al Tamburin e sabato ad Alba al Cinema Vecchio.
1: Come ti ho detto anche poco fa, io giovedì sarò tra i presenti a Largo Venue per
2: bene,
1: ascoltare
2: bene.
1: Appunto il vostro concerto. E come ha scritto il collega Don Massimo Granieri nell'articolo intitolato Rinascendo tra le note per l'Osservatore Romano, ci sono dischi che osano spingerti in territori inesplorati e il vostro è proprio uno di questi, Carlo.
2: Ma guarda, noi in realtà abbiamo semplicemente raccontato questi ultimi 5 anni di vita da una prospettiva personale, sicuramente soggettiva, quindi, ma che di fatto poi ha tanti riscontri anche nelle vite delle persone che ci vivono accanto, quindi inconsapevolmente, tra l'altro sono stati anni molto particolari, molto difficili per tutti, e quindi noi abbiamo cominciato a lavorare nella primavera del 2020 quando eravamo in casa con il primo lockdown, quindi puoi immaginare. Da lì esattamente, da lì sono successe comunque tantissime cose, noi le abbiamo raccolte e poi musicate. Siamo partiti in questo disco soprattutto dalle parole, è importante raccontare e descrivere quello che si viveva e quello che viviamo ogni giorno, e dopodiché siamo passati appunto a lavorare con la musica come se fosse una colonna sonora da scrivere su queste parole.
1: Infatti Ostili, possiamo dire che nel titolo si riassume il senso, il fil rouge di questo album, quel sentimento di ostilità che purtroppo è diffuso nella società di oggi?
2: Sì, è esattamente quello. Di fatto poi c'è anche una reazione all'ostilità che rischia di diventare ostilità anche in noi stessi, nel senso che comunque ci sono delle modalità di racconto di questa vita, delle modalità proprio di vita comune nelle quali facciamo molta fatica a ritrovarci. C'è un senso di comune appartenente che in questo momento è venuto a sfumarsi, se non a sparire del tutto, e nel disco lo raccontiamo, uno spaesamento, una ricerca di, come dire, di nuove coordinate su cui fare affidamento. E questo sostanzialmente un po' il concept di tutto l'album.
1: E in questo clima la musica al tempo stesso si fa portavoce di una speranza, musica come strumento di condivisione tra anime dove non c'è la paura del diverso ma fiducia verso chi ci sta accanto. Quindi anche voi parlate del ruolo sociale che comunque ha la musica.
2: Ma io credo che la musica sia uno strumento potentissimo, lo sia sempre stata e è, vuol dire, una chiave di volta per aprire misteri insondabili, giornate che cambiano con l'ascolto della musica, pensieri che si risolvono. La musica è veramente uno strumento incredibile. Probabilmente in questi ultimi anni, perlomeno questa è la mia sensazione, si è un po' perso, diciamo, il valore intrinseco di quello che è veramente la musica. Lo dico in termini molto generalisti, mi sembra che ci sia un uso della musica che magari non tiene conto di quello che può essere il valore fondamentale, no? c'è un senso di massimizzazione, di volgarizzazione, di, come dire, di non lo so, di
1: mercificazione forse anche, non so.
2: Sì, mi sembra di assistere a una sorta di abbassamento della qualità. Allora, parliamoci chiaro, ci sono da sempre diversi tipi di musica, di generi, ognuno ascolta quello che sente più prossimo, no? A se stesso, a seconda anche delle giornate. Mi sembra però che ultimamente ci sia una sorta di livellamento verso il basso, e questa cosa mi dà da pensare, perché mi sembra un po' uno specchio della società. È come se in realtà l'intera società si stesse un pochino, come dire, abbassando, no? A livello di una sorta di piccolo medioevo culturale. Ecco, e la musica di fatto lo riflette.
1: E questo è un peccato, però in questo caso, ecco, c'è buona musica, la musica che si fa portavoce appunto di un messaggio di speranza. Io direi, Carlo, di condividere con i nostri ascoltatori un brano tratto dal vostro nuovo disco intitolato Infatti Ostili, e poi dopo ci ritroviamo qui, va bene?

0: E questa era Wendy, quarta traccia di Infatti Ostili, nuovo album dei Delta V. Carlo, nei vostri brani ci sono riferimenti al passato, un passato che comunque non viene vissuto con nostalgia, uno stato emotivo che comunque a volte è molto presente. Infatti voi dite che sono citazioni che riguardano la vostra formazione, puoi spiegarci meglio questo concetto?
1: Ma allora, guarda, penso che rimando al passato, quando non diventa passatismo, appunto, quando non è nella logica del si stava meglio in una volta, allora mi ci ritrovo. Sul passato, sui ricordi, su quello che siamo stati, abbiamo costruito e costruiamo ogni giorno il patrimonio, no? di quello che siamo, che stiamo diventando. Quindi sì, nelle nostre canzoni ci sono sovente dei rimandi al ricordo, ma non sono rimpianti, cioè sono proprio annotazioni di viaggio. Qui in Wendy, ad esempio, questo è un pezzo nato durante il lockdown, durante il primo lockdown, e mi ricordo che in quel periodo passavo un sacco di tempo davanti alla televisione, e, soprattutto di notte, serie, TV, eccetera, eccetera, film. E qua nella canzone compaiono dei film, compaiono dei riferimenti, il Kubrick di Shining, piuttosto che Pat Garrett di Billy the Kid, Darth Vader di Guerre Stellari. Insomma, ci sono questi ricordi che salgono, no, emergono dalla memoria e che poi vanno a comporre la spina dorsale di certe canzoni. Sì, è una cosa che facciamo sovente, però è un po' la nostra cifra, l'abbiamo sempre sperimentato questa cosa, ecco.
0: Quindi una musica che abbraccia l'arte nella sua totalità. Tu appunto hai nominato il cinema, e questo appunto fa parte poi della cifra dei Delta V. 30 anni di carriera. Prima stavamo parlando di come, boh, non vuoi, il mondo della musica è cambiato, ma c'è anche chi parla, come Stefano Senardi, il discografico, di non cambiamento del mondo della musica. Tu che ne pensi, Carlo?
1: Dipende cosa si intende per non cambiamento, nel senso che poi alla fine tutto cambia perché niente cambia, no? Ma proprio gattopardescamente, ma io ritengo che in realtà, noi, lo dicevi tu poco fa, 30 anni sono un periodo sufficiente per poter osservare magari dire qual è la propria percezione di questa cosa. Secondo me la musica invece, cioè il mondo della musica, l'establishment è molto cambiato, è cambiato tutto. Penso che una volta, fino a 30 anni fa appunto, quando noi abbiamo cominciato a fare dischi, ci fosse una disponibilità all'ascolto anche da parte dell'industria discografica musicale superiore a quella che c'è adesso. Oggi paradossalmente escono tantissimi pezzi in più, cioè ogni giorno vengono caricati sulla rete migliaia e migliaia e migliaia di brani, e oggettivamente però questa cosa si perde. Una volta c'era una selezione, una prima scelta che veniva effettuata dai direttori artistici delle case discografiche. Oggi questa cosa non c'è più, perché oggettivamente la tecnologia è molto democratica, quindi ti dà la possibilità di accesso alle orecchie di tutti attraverso la rete, ma di fatto poi l'ascoltatore, l'utente, chi ama la musica, chi vuole ascoltare musica, se la deve andare a cercare quella buona, non è una cosa che trovi così automaticamente. Quindi un'educazione all'ascolto aiuterebbe sempre, o se non altro degli aiuti affinché questa cosa non rischia di svilirsi, di perdersi, perché poi alla fine la maggior parte delle persone ascolta musica magari in macchina mentre va al lavoro, torna dal lavoro, e alla fine la proposta dei grandi network è più o meno molto simile, no? Quindi non so, io ti dico, su questa cosa non sono molto d'accordo, se di questo parliamo. Se poi parliamo di altre logiche legate a come la musica sia rimasta fedele a se stessa, allora mi ci posso anche ritrovare.
0: E cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale applicata alla musica? E secondo te anche questa predominanza che piano piano appunto sta mettendo in atto può comunque complicare anche la situazione, l'ostilità di cui noi poi parlavamo prima, secondo te, Carlo?
1: Ma guarda, è un discorso molto complesso, cioè tu tieni presente che oggi la maggior parte delle persone, ci sono delle indagini che sono state fatte, cioè l'ultima l'ho vista qualche giorno fa, un'indagine di Deezer, ti dice che praticamente più del 90% degli ascoltatori non saprebbe riconoscere una canzone generata con intelligenza artificiale da una invece fatta da uomini in carne ed ossa. E se tu pensi che ogni giorno solo su Deezer, ad esempio, vengono caricati più di 50.000 brani generati dall'AI, dall'intelligenza artificiale, parliamo di un terzo circa del totale, capisci che c'è un problema. L'intelligenza artificiale deve essere una sorta di plugin che aiuta il musicista, voglio dire, a fare delle cose diverse con degli strumenti diversi, come se fosse una sorta di sintetizzatore, diciamo così. Nel momento in cui deleghi all'AI il compito di creare una canzone dandogli due righe di testo, basta, lì è finita. Cioè, finché è uno strumento che può velocizzare il tuo lavoro di musicista, stimolando la creatività, va bene, ma nel momento in cui sostituisce la tua esperienza, il tuo patrimonio, la tua capacità e diventa un mero esempio di, come dire, un opificio del nulla, e lì, cioè, è problematico, è un casino.
0: Grazie Carlo per aver portato la musica dei Delta V qui a Radio Vaticana. Come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
1: Benissimo, allora io vi saluto di cuore da questa piovosa Milano e spero di vedervi al più presto in giro live per l'Italia e ci vediamo presto, insomma, un abbraccio a tutti.
0: Grazie Carlo.

0: House Music Replay, il meglio della stagione.
1: Chiudiamo momentaneamente la parentesi legata agli spettacoli e ai concerti per dedicarci ai singoli in uscita. Equatore, la nuova release di Pollio che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Pollio!
2: Buongiorno, buongiorno!
1: Una ballata urbana dalle suggestioni cinematografiche, questo è il tuo nuovo singolo?
2: Sì, e nel frattempo tra l'altro ne è uscito anche un altro, quindi quello cinematografico è l'altro che potremo andare a definire insieme. Quello di cui parli tu è sicuramente Equatore.
1: Esatto, che comunque ha determinato un ritorno alla scena discografica dopo 9 anni di silenzio, 9 anni, un periodo lungo, esatto. Potremmo definirlo forse come il raggiungimento della maturità, una maturità libera da schemi e preconcetti?
2: Guarda, 9 anni dall'ultima pubblicazione e più o meno 5 diciamo dall'ultimo tour che ho fatto con le mie canzoni, quindi è proprio lo stacco reale da quella che era il mio flusso di pubblicazione solito. È stato 5 anni che sono stati interminabili, in cui nella vita mi sono successe cose di ogni tipo, anche bellissime, di qualsiasi tipo, e questo voleva proprio essere un ritorno. Equatore sembrava la canzone che raccontava proprio, che potesse raccontare questi 9 anni come se fosse un post, anziché un post, una canzone. Ecco, diciamo che ho preferito fare così.
1: In un'intervista tu hai dichiarato che è nata nei giorni in cui cercavo di tenere insieme tutto, la vita, le canzoni, il tempo, esatto, che scappa. Equatore parla di fatica, di libertà, di amor proprio, indipendenza, sì. E sì. Soprattutto una cosa che mi ha colpito, di quando smetti di controllare e impari a lasciarti andare come l'acqua.
2: Sì, esatto, dico questo perché è proprio come hai capito già da quello che ti ho detto poco fa, stare dietro la vita è una cosa che penso che succeda a quasi tutti quelli all'ascolto, ognuno con le sue, no? Siamo sempre tra una corsa, una gioia, un imprevisto, e poi sai, più si va avanti, no? Negli anni, uno ovviamente ha sempre più responsabilità, e la gestione di questa cosa con anche un momento come quello che abbiamo passato in pandemia, con il lavoro precario per chi come me era partita IVA per giunta musicista, e insomma tutta questa serie di cose andava gestita, le frustrazioni che ne derivavano, i problemi reali, concreti, andavano gestiti, e nel frattempo tu però vivi con una canzone in testa che ti dice vabbè, prima o poi almeno da tutto questo ne tireremo fuori sicuramente esperienza, vita e una canzone, e quella canzone è Equatore, e appunto per quello l'ho descritta come tu hai detto poco fa.
1: Equatore, canzone che anticipa dopo la bomba un EP in uscita per fine gennaio che avremo modo appunto di presentare anche qui a Radio Vaticana. Immagino la lavorazione sia quasi terminata, Pollio.
2: Guarda, non solo la lavorazione è terminata, ma se me lo permetti, visto che siamo in diretta, ti posso anche sganciare la bomba che non sarà un EP, ma sarà un intero album, e uscirà tutto insieme, perché inizialmente volevamo dividere in due, in tranche, ma poi visto come è andato Equatore e come è andato il nuovo singolo, è solo una fase, e che ha spinto veramente benissimo, e vediamo l'entusiasmo delle persone, abbiamo deciso di tenere tutte le date di pubblicazione uguali, e anziché l'EP uscirà proprio il sempre dopo la bomba, ma intero tutto l'album, quindi siamo la bella notizia, spero.
1: E quindi grazie per questa anticipazione. Tu hai parlato di come rispondono gli ascoltatori, io ti posso dire che al 335 1243722 c'è un messaggio da parte di una nostra ascoltatrice che dice: bello lasciarsi andare come l'acqua, l'acqua scorre come la vita, e la canzone, le canzoni ti permettono appunto di lasciare andare le emozioni. Quindi questa è anche la risposta bene dei nostri ascoltatori, di Pollio.
2: E l'ha capito bene, perché a volte nel mio caso io mi sono attaccato a una canzone, ma tutti noi abbiamo quella scialuppa per lasciarci andare con l'acqua, no? E nel mio caso è una canzone, ma ognuno ha quella cosa in cui si sente di essere fluido, di girare libero, che non sta a guardare l'ora quando lavora, che non sta a capire se è il giorno o la notte. Tutti abbiamo quella cosa lì. Ecco, Equatore parla proprio di quella difficoltà che nella vita abbiamo riuscire a conciliare questa nostra parte in cui siamo totalmente fluidi con la realtà delle cose, che come sappiamo è leggermente più rocciosa e complessa.
1: Equatore, che noi stiamo ascoltando in sottofondo, e in chiusura ti chiedo, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove trovano i nostri amici all'ascolto le informazioni necessarie?
2: Allora, teniamo come base Instagram Fabrizio_Pollio, comunque cercate Pollio esco io o Fabrizio Pollio esco io, e da Instagram Spotify, se avete Spotify seguitemi subito così almeno non vi perdete la prossima uscita che sarà a breve, altro spoiler, stamattina va così. E quindi se volete Instagram, Spotify, Instagram e Facebook sono collegati, quindi chi avrà Facebook mi seguirà su Facebook e via così. Spero di vedervi presto, anche se ci sarà occasione.
1: E noi, anche noi speriamo di vederti presto e di appunto averti qui negli studi di Radio Vaticana. Ciao Pollio.
2: Grazie, ciao a tutti, buona giornata.

0: che ci ha dato tantissime anticipazioni, tanti spoiler riguardanti le sue prossime uscite. Ma continuiamo la parentesi legata alle uscite discografiche con il nuovo singolo di Max From Gaben al secolo, Max Bottini, che abbiamo con noi a Cos Music. Ciao Max!
1: Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Bentrovato a te Max, come stai?
1: Un po' raffreddato, ma bene, insomma, voglio dire, ci sta pure di stagione.
0: Di stagione con questo clima invernale. E ciò che contraddistingue il tuo nuovo singolo, possiamo, quindi Banging Like a Dynamite, è questo mix di funky, soul, jazz. E quindi volevo chiederti quanto è importante la contaminazione musicale nella tua produzione.
1: Diciamo non è solo importante, è proprio la parte predominante, cioè tutto nasce, la mia musica nasce proprio dalla commissione di diversi generi che poi vengono da tutte le esperienze che ho avuto fino adesso.
0: Questo groove avvolgente in cui oltre al basso con il suo riff troviamo anche i violini. Quindi volevo chiederti come hai gestito l'equilibrio tra questi strumenti all'interno del tuo brano.
1: Guarda, l'ho gestito solo partendo dal gusto, dal mio gusto personale. In effetti l'unica regola che ho cercato di seguire durante tutta la produzione dell'album è stata quella di cercare di realizzare, di produrre la musica che mi sarebbe piaciuto ascoltare. Per cui questa è l'unica regola e da quello un po' nasce tutto, insomma.
0: Quindi possiamo dire che alla fine non esistono poi regole di base. Tu appunto hai parlato anche di buon gusto, che è quello che poi spinge e porta un artista inevitabilmente a distinguersi.
1: Sì, io non so se è buono il gusto, cioè il mio.

0: per le cose dal vivo, invece poi ho scoperto, mi ha detto che lui fa in effetti la sua vera professione è quella di medico, e lui sta a Londra e fa il medico a Londra. Io ho cercato di convincerlo un po' alla stregua di Enzo Iannacci, gli ho proposto: ma perché non tenti di fare la doppia carriera? Ma lui invece la sua vocazione in questo momento è la medicina, per cui, però insomma, sono felice di averci collaborato e spero anche in futuro di poterci registrare altro insieme.
1: Senti Max, di questo brano c'è anche un video.
0: Sì, sì, sì, c'è un video che è stato girato a Parigi con una danzatrice bravissima, danzatrice di danza contemporanea, Giorgia De Angelis, che mi vede anche a me apparire qua e là ogni tanto per ricordarmi che ci sono anche io. E sì, sono molto contento, perché un po' rappresenta insomma un po' la canzone, cioè, se non altro a livello proprio di groove e di ritmo.
1: Senti Max, tu quindi ci hai anticipato l'uscita ormai prossima del tuo disco, che è prevista appunto per marzo 2026. Io già ti dico che ti aspetto qui negli studi di Radio Vaticana per presentarla.
0: E con molto piacere.
1: Per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri amici all'ascolto? Pagine social?
0: Sì, su Instagram Max Frongaben, è scritto tutto minuscolo, tutto attaccato, e là, e poi chiaramente su tutte le piattaforme, Spotify, Amazon Music, YouTube, insomma, iTunes, insomma, e quant'altro.
1: Noi in sottofondo stiamo ascoltando Banging Like a Dynamite, e come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
0: Sì, saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana, e state bene, tra l'altro ci stiamo avvicinando al Natale, per cui passate un buon Natale in pace e in salute, e spero di risentirci presto.
1: Anche noi, ciao Max!
0: Ciao, grazie mille, grazie.

anche per oggi il nostro viaggio tra i momenti più belli di questa stagione si conclude qui. Grazie per aver condiviso con noi le emozioni e gli incontri che hanno accompagnato il nostro anno. Da Damiano Capri un saluto e soprattutto buona musica.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica, una agenda, quella di oggi, che si sposta a Londra, dove è pieno di vacanzieri in questo momento, ma è pieno anche di amanti della musica. Infatti, entrambi

Nel vivo i cosiddetti proms, concerti, una rassegna di concerti che è iniziata il 17 luglio e si chiuderà il 12 di settembre presso la Royal Albert Hall. Ma che cosa sono questi proms? Sono 8 settimane di concerti tutte le sere che sono stati fondati nel 1895 da Sir Robert Newman e che dal 1927, per la verità, sono stati poi presi dalla BBC che li organizza, li trasmette e li manda in tutto il mondo. Perché si chiamano proms? Perché prom è l'abbreviazione di Promenade Concert, vale a dire che una volta questi concerti all'aperto venivano eseguiti mentre il pubblico era libero di passeggiare mentre l'orchestra suonava. Oggi questa cosa farebbe gridare gli orchestrali di tutto il mondo, ma allora era libero e il fatto di passeggiare, fermarsi e continuare a camminare, ecco perché questi proms si chiamano così e sono il cuore della stagione musicale nel Regno Unito in generale, non soltanto in Inghilterra. Il luogo, appunto, l'abbiamo detto, Royal Albert Hall, ma come si addice a un'agenda, andiamo a vedere che cosa ci sarà questa sera per chi è a Londra. Il concerto di questa sera è davvero uno tra i più stimolanti della stagione perché mette a confronto due epoche, ma soprattutto due che oggi si chiamerebbero antieroi del Novecento musicale. Da una parte il Far West e la figura di Billy the Kid nella suite dal balletto che ha realizzato l'americanissimo Aaron Copland. Dall'altra un altro personaggio un po' di frontiera che è Petrushka, questo burattino di pezza che è stato cantato da Igor Stravinsky nel famoso balletto, questo burattino che subisce la prepotenza del moro, subisce la prepotenza di chi non riconosce. Tittura ha creato una suite orchestrale che è davvero molto affascinante perché ci porta un po' a vivere musicalmente una specie di western sonoro. E il suono è un suono americano, perché è stato definito così? Perché insieme alla musica originale ci sono tantissime citazioni anche di canti dei cowboy e alcuni molto noti negli Stati Uniti, magari a persone che non frequentano il country un po' meno, come Great Granddad o Get Along o Little Doggies. Andiamo a scoprire questa partitura. Uno dei movimenti si intitola Street in a Frontier Town, la strada in una città di frontiera. Entriamo nel clima creato dalla magistrale penna di Aaron Copland.

una città di frontiera nel pieno di un western. È davvero bella questo incedere di Copland che ci descrive piano piano i piccoli suoni poi sempre più presenti, utilizzando una strumentazione davvero che dimostra una grandissima tecnica da parte di Copland nel raccontare questo western che è Billy the Kid. Billy the Kid è stato un soggetto preso da tantissimi altri compositori, è stato fatto un film e anche Bob Dylan aveva fatto la colonna sonora di un film dedicato a Billy the Kid, ma soprattutto qui conta la capacità di Copland di raccontare con una strumentazione davvero particolare. In un film western, per intenderci, immaginiamoci la suite di Billy the Kid di Aaron Copland, lo ricordiamo stasera a Londra al Royal Albert Hall, ma in un film western non poteva mancare una sparatoria. E allora sentiamo come l'ha concepita questa sparatoria Aaron Copland nel movimento che si intitola appunto Gun Battle, battaglia di pistole.

Sembra davvero di esserci lì in mezzo a questa strada con la sparatoria. E in particolare una scrittura quasi da autore contemporaneo molto sofisticato, eppure il racconto è perfetto in questa sparatoria da Billy the Kid. Ma passiamo all'altro capolavoro della serata londinese di questa sera, con Petrushka di Igor Stravinsky, questo burattino di pezza che viene sballottato da una parte e dall'altra, in particolare tra l'altro della suite di Petrushka che potremo ascoltare questa sera a Londra, è la versione del 1947 di Stravinsky che in qualche modo trasforma l'orchestra, ne fa un'orchestra più piccola e l'organico è più ridotto, e davvero quasi si ha l'idea di una piccola sinfonia in diversi movimenti piuttosto che una suite dal balletto. Una genialità, quella di Stravinsky, più volte dimostrata dai suoi capolavori. Anche questa versione di Petrushka del 1947 ne è una dimostrazione, e oggi, questa sera, ai BBC Proms di Londra, alla Royal Albert Hall, ci aspettano appunto Petrushka di Stravinsky con la suite del balletto di Billy the Kid e un brano dell'americano giovane compositore Gabriel Kahan, che presenterà un concerto per clarinetto dal titolo Se l'amore non spalancherà le porte. Ma ci salutiamo con un piccolo estratto dalla Petrushka versione 1947 di Igor Stravinsky.

appuntamento allora con Stravinsky, Aaron Copland e con il giovane Kahan a Londra questa sera a BBC Proms alla Royal Albert Hall. Grazie a tutti da Marco Di Battista, da Luca Rossi alla console e dal sottoscritto, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: 8 alle 12 intercettati e abbattuti nella notte 205 droni russi su Kiev. Annullato il festival musicale sulla Piazza Rossa a Mosca. 6 morti negli attacchi russi in Ucraina, tra loro un bambino. L'Iran attacca con un drone l'ufficio del responsabile del Kurdistan iracheno. È stata colpita anche la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil. Per quanto riguarda il Kurdistan iracheno, il leader dice è una pericolosa escalation e oggi scade la tregua con gli Stati Uniti dell'accordo di Islamabad per il controllo dello stretto di Hormuz. L'inviato del presidente americano Trump è determinato ad andare avanti sul piano di pace per Gaza. 8 paesi musulmani criticano Israele per il no alla proposta americana. Da registrare l'appello di Papa Leone XIV, fermare la violenza, la soluzione a 2 stati. È tutto per il momento, linea alla regia.
1: Con le vostre candele.

0: tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano.
2: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
3: ed ella concepì.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel primo mistero gioioso meditiamo sull'annuncio dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a

0: Nel secondo mistero gaudioso, meditiamo sulla visita della Vergine Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero gaudioso, meditiamo sulla nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur.

0: Nel quarto mistero gaudioso, meditiamo sulla presentazione di Gesù al Tempio come offerta a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, insegnaci a cui

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo sul ritrovamento di Gesù nel Tempio dopo che era stato smarrito per 3 giorni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Tuum Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria

0: Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O sudunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare

0: Preghiamo insieme la pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va. Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Sempre a vostra disposizione.
0: 3512-43722, è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 3512-43722.
2: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana:
5: 3512-43722.
2: Per voi resta aperta la chat, come sempre: 335 12 43 722.

0: primo gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB.
1: Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali.
0: Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

L'informazione delle 13 è in corso a Gerusalemme. L'incontro tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, a colloquio anche l'ex premier britannico Blair, consigliere dell'organismo, e una delegazione USA ha chiesto di recarsi nei prossimi giorni nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, assediato dai coloni palestinesi, per verificare personalmente quanto sta accadendo. Non è chiaro se tra i funzionari ci sarà anche l'inviato statunitense Kushner. Povertà alimentare in Libia: il 46,4% della popolazione utilizza acqua contaminata dal batterio Escherichia coli, è quanto emerge dall'indagine pubblicata dall'Ufficio Libico di Statistica e Censimento con il sostegno dell'UNICEF e della Comunità Europea. Giovedì prossimo, 20 agosto, Papa Leone XIV riceverà il presidente della Repubblica del Libano, Joseph Aoun. Papa Leone e il presidente si erano già incontrati a Beirut lo scorso 30 novembre. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 14:00.

0: Zoom, novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici all'ascolto che se vogliono possono scriverci o mandarci un vocale via WhatsApp al numero 335-124-3722. È in collegamento da Milano Giovanni Di Giacomo, nato in Sicilia nel 91, sassofonista, compositore, arrangiatore, didatta. Grazie per essere qui con noi, Giovanni.
2: Buongiorno Luigi, grazie a voi per avermi ospitato oggi.
1: Perché di recente è uscita Time to Reset, nuovo album appunto di Giovanni Di Giacomo, pubblicato da Barley Records. Giovanni, come nasce l'idea di questo progetto discografico?
2: Ma allora, l'idea del progetto discografico è un'idea che mi portavo insomma in testa da anni. E nella mia città si organizzava un festival jazz quando io avevo circa 14-15 anni. Quella volta venne Fabrizio Bosso come ospite una sera per un concerto e io rimasi abbastanza folgorato dal suo modo strabiliante di suonare, cosa che penso sia tutt'oggi praticamente. E in quel momento, insomma, ho deciso che quando avrei fatto un primo disco a mio nome, ecco appunto, avrei voluto Fabrizio come ospite. Tutto perché la cosa impressionante è come a volte sono delle idee che tu registri con uno smartphone, qualcosa, e dopo neanche 6 mesi diventano veramente un disco. Tranne il brano che poi, diciamo, dà il titolo al disco, che è Time to Reset, che è appunto un brano in realtà che avevo composto quando ero poco più che ventenne. Era un periodo un po' che

0: Volevo, come dire, osservare, esplorare altri linguaggi musicali, altri filoni del jazz, e lì poi mi sono. E lì poi, insomma, ho deciso che questo brano, che era appunto, sarebbe stato avrebbe dato poi il nome al disco, sarebbe stato uno dei il brano principale da cui, insomma, è partito questa sorta di reset del mio periodo artistico. E diciamo, mettere un po' nero su bianco, come dire, tutte delle nuove idee. Poi ne approfitto pure anche per ringraziare Pasquale Fiori, il batterista, che, diciamo, oltre ad essere un grandissimo performer ed esecutore, è stato veramente una cara persona che mi ha aiutato molto nello svolgimento, insomma, dell'esecuzione delle prove e quant'altro, Gianluca Diegno, che è il pianista, e Carlo Bavetta, che è il contrabbassista.
1: Giovanni, un primissimo ascolto da Time to Reset. Cosa ci fai gustare?
0: Ma io vi faccio gustare proprio il primo brano, è un brano che si chiama Dearly, che è dedicato a Lee Morgan. In realtà parte dall'ispirazione di un brano che si chiama Something Cute, che è appunto un brano di Lee Morgan, infatti, che mi è sempre piaciuto, non ho mai capito il perché mi è sempre piaciuto, probabilmente perché c'è quelle sonorità che sono più vicina al mio linguaggio, ed è stato un po', mi ha un po' ispirato nella composizione di questo brano.

0: Ed era Dear Lee, Giovanni Di Giacomo, dal suo nuovo album Time to Reset, pubblicato da Barley Records. Siamo in compagnia appunto di Giovanni, in collegamento da Milano per illustrare e presentare questa novità discografica. Giovanni, diamo uno sguardo di insieme alla tracklist. 8 tracce, tutte originali, nessuno standard presente, predomina naturalmente il linguaggio hard bop. Torniamo a parlare dei tempi di composizione che hanno avuto, i riferimenti, i richiami presenti le stesse, insomma, approfondiamo un po' il discorso se ti va, naturalmente.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Beh, allora, come ti dicevo, sì, come giustamente dicevi tu, sono 8 brani originali e sono in realtà tutti molto vari tra loro, perché a me piace sempre registrare, diciamo, io li chiamo scenari sonori diversi, perché comunque la mia predisposizione è quella appunto del jazz, dell'hard bop, però cerco di non dimenticare mai le mie radici, che insomma
0: Beh, sì.
1: sono, sì, a parte che non c'è bisogno di dirlo, insomma sono siciliane, appunto in un brano c'è questa sicilianità,
0: Sì.
1: come direbbe qualche autore letterario, e questa sicilianità è presente. E poi, diciamo, ci sono anche delle puntate, diciamo, sulla musica latina, Latin jazz, chiamiamolo così, con tutte appunto le influenze, e tutti gli altri brani hanno appunto tutte le influenze del caso, che devo essere sincero, sono state abbastanza naturali, cioè, diciamo, non c'è nulla di forzato. Per quanto riguarda, diciamo, le idee musicali, se devo essere con te, dopo quell'ascolto che mi ha un po' ispirato, come ti dicevo, la composizione di questi brani, li ho penso composti in 2 giorni, poi insieme anche a Gianluca Dienno, il pianista che mi ha collaborato nella registrazione di questo disco, e come ti dicevo appunto Pasquale Fiore, che ringrazio perché oltre ad essere uno strepitoso batterista è un mio carissimo amico che mi ha accompagnato in questo percorso, nei momenti anche in cui, come ti lascio immaginare, c'erano quei momenti, come direbbero gli inglesi, un po' di down. Lui mi ha dato un po' la forza di andare avanti, e poi naturalmente Carlo Bavetta, che anche loro sono state, diciamo, la parte fondamentale del progetto, perché, diciamo, mi hanno dato anche delle idee sugli arrangiamenti, ecco, appunto sulla stesura proprio dei brani. E infatti quando poi, diciamo, è arrivato Fabrizio, diciamo, per essere un po' romantici, ha pennellato, diciamo, un po' i brani dove lui doveva essere presente.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, altro ascolto, selezioniamo Power Nap, un brano molto particolare, dove in realtà abbiamo capovolto l'ordine della stesura del brano. Cioè, cosa abbiamo fatto praticamente? Siamo partiti dai soli, dagli assoli, per poi fare gli scambi e poi alla fine fare il tema. È stato molto divertente, perché l'abbiamo deciso qualche giorno prima di andare a registrare, perché stai facendo delle prove, cose, allora dici, ma perché non facciamo così? E quindi abbiamo un po' stravolto tutto il brano, e devo dire che tra l'altro è l'unico fast, diciamo, con un tempo molto veloce dove io improvviso, faccio il mio assolo, e devo dire che è stata una bellissima idea, perché mi sono divertito veramente tanto appunto a eseguire un brano del genere.

Ed era Power Nap da Time to Reset, nuovo album di Giovanni Di Giacomo, nostro ospite, col quale stiamo presentando questa novità della Barley Records. E visto che ne hai parlato in precedenza, parliamo del tuo quartetto, appunto, Gianluca Di Ienno, pianista, Carlo Bavetta, contrabbassista, Pasquale Fiori, batterista, e nonché grande ospite Fabrizio Bosso. Giovanni, quanto questo impasto timbrico e quindi relativa intesa hanno influito sulla resa?

0: sonora dei brani, cioè è andata proprio come volevi tu, oppure c'è anche a livello di interplay naturalmente, oppure c'è stata anche qualche sorpresa in corso d'opera, come appunto il power nap di cui, che abbiamo appena ascoltato.
1: Ma io devo essere sincero con te, Luigi. Guarda, è stato in realtà il tutto molto, molto, molto naturale. Dalla scelta dei musicisti, sai come accade poi certe volte quando uno vuole fare un progetto, vuole mettere giù un disco, si fanno magari delle date in dei club per rodare un po' i quartetti. Guarda, io sinceramente ho fatto un'unica data con questo quartetto, ho detto ok, questo quartetto suona esattamente come vorrei io per il mio disco, e già quando, ripeto, ho composto i brani immaginavo la figura di Fabrizio,
0: Che
1: in
0: direi
1: questo
0: di salutare
1: disco.
0: a questo punto?
1: Che direi di salutare più che affettuosamente, lo ringrazio, non finirò mai di ringraziarlo per, diciamo, la sua presenza nel mio disco, per il quale io, ma tutti gli altri componenti del quartetto ci sentiamo veramente onorati. E di conseguenza, guarda, il disco è uscito, cioè è uscito, insomma, le registrazioni sono venute, non ti dico quasi sempre buona la prima,
0: Quasi,
1: ma
0: diciamo.
1: quasi, perché c'era l'interprete giusto, la vibe giusta, il flusso corretto. E questo mi ha fatto capire anche tante cose, il fatto che quando si devono scegliere dei musicisti per fare un prodotto discografico, bisogna scegliere con tantissima attenzione, perché io dico sempre, magari se c'era un altro grandissimo solista, esecutore e quant'altro, però magari non era nel flusso come volevo io, come volevamo noi, come squadra, ancora probabilmente eravamo in studio, non eravamo indecisi se far uscire il prodotto o meno. E invece penso di aver trovato appunto i musicisti giusti, che per avere questo sound, che per me risulta, insomma, quello ideale,
0: Quello
1: almeno al momento.
0: azzeccato, sì.
1: Al momento,
0: Quindi,
1: sì.
0: cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, adesso ti faccio ascoltare Ballad for Sea. Allora, ti spiego un po' il brano. Sì, sarebbe l'abbreviazione di Caterina, che è la mia compagna, nonché la mia futura moglie, che
0: Ok.
1: ci sposeremo a settembre. È un
0: Complimenti,
1: brano
0: insomma.
1: che, grazie mille,
0: Rallegramenti, insomma.
1: grazie mille, l'ho dedicato a lei perché è una figura che mi accompagna nella mia vita ormai da 5 anni. Infatti le sonorità sono quelle appunto di un rapporto d'amore che a volte può essere contrastante, a volte può essere dolce. E diciamo, la fonte di ispirazione principale per questo brano, in realtà, perché è un carattere un po' bluesy, diciamo, all'inizio, e è un po' dolce invece nella seconda parte. Alterna questi due episodi, appunto, come sono volte le relazioni d'amore, diciamo, no? E alternando questi due episodi, diciamo, appunto, immaginavo già questo suono di Fabrizio con la tromba, con l'effetto del groll a volte. Mi perdonerà se magari sto dicendo qualcosa di non giusto. E anche Wayne Shorter è stata una figura di riferimento invece sulla B del brano, che è un sassofonista a cui ho dedicato peraltro la mia tesi di laurea, e mi ha influito tanto sulla composizione, sulla griglia armonica in realtà, diciamo, di questo brano.

0: Avete ascoltato Ballad for Sea di Giovanni Di Giacomo dal suo nuovo album Time to Reset. Ricordiamo la lineup: Gianluca Di Genno pianoforte, Carlo Bavetta contrabbasso, Pasquale Fiore batteria e naturalmente grande Fabrizio Bosso quale ospite alla tromba. Giovanni, quanto sono importanti le collaborazioni? Ti cito un nome su tanti perché al quale sono molto affezionato, che è il grande Attilio Zanchi, ma insomma di tanti altri puoi parlare.
1: Ma guarda, secondo me sono fondamentali in un percorso di crescita, quando si è, soprattutto quando si è giovani, ma io penso in realtà siano uno stimolo fondamentale pure quando si è in età un po' più matura. E, ti parlo di Attilio Zanchi. Attilio Zanchi, diciamo, è stato, a parte secondo me, un po' dei papà del jazz italiano, sì. No? Io sono stato un suo studente, e poi insomma abbiamo registrato 3 o 4 dischi insieme, perché abbiamo creato un gruppo con altri studenti del conservatorio. Con la sua presenza abbiamo fatto diversi festival jazz, abbiamo partecipato a diverse rassegne, e io ho sempre visto, ancora calcola che lo conosco da 11 anni praticamente, ma quando lo vedo gli do sempre del lei, lo chiamo sempre maestro, perché mi piace pensare che lui comunque sia sempre il mio maestro, una figura veramente, secondo me, oltre ad essere un grande musicista, anche una bellissima persona, e per me è una cosa fondamentale come il rapporto umano. E quindi sì, con Attilio diciamo c'è un legame particolare, ci sentiamo spesso, e lui segue i miei progetti, io seguo i suoi. Ultimamente, devo essere sincero, non suoniamo tantissimo insieme, però c'è sempre un ottimo rapporto, e lui è stato veramente una delle figure importanti, anche il maestro Tino Tracan, con il quale mi sono diplomato. Io poi ho studiato in Sicilia con il maestro Orazio Maugeri, che un altro, insomma, grandissimo sassofonista siciliano. Ho studiato con tantissimi maestri, perché ho approfondito tante cose con maestri diversi. Volevo ringraziare anche il mio primo maestro, che probabilmente ascolterà questa intervista, che è Claudio Di Giacomo. È il mio stesso cognome, ma non siamo parenti, e che tutt'oggi ci sentiamo, e c'è un rapporto meraviglioso, perché insomma qualche soddisfazione penso di avergliela data. Poi insomma, tra le collaborazioni, i miei maestri, che sono stato veramente uno stimolo, ho collaborato anche per fortuna con tanti altri grandi musicisti, grandi solisti, con qualche orchestra pure, e con qualche gruppo pop, o meglio quasi jazz, diciamo, che recentemente mi ha fatto pure coronare un sogno, perché ho avuto la fortuna di essere ospite e di suonare in due brani, facendo due assoli, con il famosissimo gruppo dei Jamiroquai. Tra l'altro un paio d'anni fa i miei studenti, perché io sono anche un insegnante, come appunto dicevi tu, mi chiesero: prof, qual è il sogno? Da solito ho detto suonare con i Jamiroquai, ho detto tendenzialmente penso che sia abbastanza irrealizzabile. E invece ho capito che magari non è mai nulla irrealizzabile, cioè col tempo le cose si possono
0: fare,
1: i sogni possono, diciamo, realizzarsi, e a volte è questione di tempo, come dire.
0: Giovanni, senti, preferisci essere band leader oppure anche il sideman, quello del sideman è un ruolo che rivesti volentieri?
1: Ma diciamo entrambi, è così. Se penso di avere una versatilità, una caratteristica, magari è quello appunto di essere più versatile, diciamo, se sia band leader che sideman.
0: Cambiano le responsabilità, naturalmente.
1: Cambiano le responsabilità. Io, per esempio, ho tanti colleghi che mi chiamano come sideman, e invece a volte faccio io il band leader, diciamo. Non ho una preferenza, perché mi piacciono entrambi. Mi piace anche molto suonare, per esempio, in sezione, perché tu mi hai ascoltato col sax contralto e col sax soprano, ma io suono pure sax tenore, sax baritono, il clarinetto, il flauto, e quindi a volte mi capita di fare delle cose magari un po' più orientate sul ramo del pop, e lì magari mi piace pure suonare in sezione, o magari in big band. Quindi non ho, devo essere onesto, ad oggi una preferenza. Certo, essere ben leader comunque, sicuramente, ecco, per essere un ben leader ci vuole più responsabilità, più concentrazione, quella in realtà ci vuole sempre, però diciamo non ho, ecco, appunto una preferenza.
0: Altro ascolto da Time to Reset, Giovanni, cosa ci selezioni?
1: Ma quel brano che dicevo all'inizio è If You Know, è un brano che appunto è legato alla mia terra, si evince questo concetto di sicilianità, ci sono queste sonorità appunto più mediterranee se vogliamo, è l'unico brano peraltro in cui non è presente Fabrizio, e appunto a questo scenario sonoro un po' più intimistico, intimistico se vogliamo.

0: Ed era If You Know, Giovanni Di Giacomo, suo nuovo album Time to Reset, pubblicato da Barley Records. Siamo in sua compagnia per presentare appunto questa novità discografica. Giovanni, hai studiato all'estero, quali differenze hai riscontrato rispetto all'Italia?
1: Beh, allora, io avevo vinto una borsa di studio nel 2009 per studiare al Berklee College of Music di Boston, dove però in realtà non sono andato, e ho studiato in Belgio, a Leuven, vicino Bruxelles, col programma Erasmus dal conservatorio, diciamo, e lì, diciamo, una cosa che mi ha colpito, intanto che c'era un livello dei studenti molto molto molto alto. E il sistema appunto di istruzione per quanto riguardava il jazz era, ho notato che era molto molto stabilizzato, sedimentato, messo a regime, ecco, per utilizzare un termine diverso. Era, appunto, questo permetteva comunque di avere un livello molto alto di studenti. Poi c'erano anche tantissime sale studio dove per gli studenti là fuori si poteva studiare pure nel weekend, il venerdì, il sabato e la domenica. E poi c'era, diciamo, forse un'apertura, mi verrebbe da dire, un po' diversa, perché comunque si creavano sempre dei concertini, delle occasioni, insomma, per cercare di valorizzare gli studi che si facevano, delle jam session, ma sto parlando naturalmente all'interno del conservatorio, del college dove studiavo io. E quindi comunque ho notato che c'è appunto un'organizzazione veramente, veramente ottima. E io comunque ero in un paese, tra virgolette, abbastanza piccolino, ma studiavo col primo alto della Brass and Jazz Orchestra, Frank Varani, che quell'anno tra l'altro fu nominato ai Grammy a Los Angeles. Infatti ricordo che non fecimo una lezione perché lui doveva andare a Los Angeles. Insomma, lì mi ha colpito appunto, la cosa che mi ha colpito di più è stata appunto l'organizzazione che c'era, didattica, e un grandissimo poi rispetto della tradizione. Infatti io ero arrivato, che insomma era un po' acerbo, sto parlando di 12-13 anni fa, no? Suonavo un po' orecchio, un po' estinto, un po' provo a leggere qualche cosa.

0: dopo le prime 10 note che ho fatto, mi fa il maestro: no, non va bene. Qua dobbiamo suonare alla Bach, diciamo, per ogni nota, per ogni accordo, le note giuste. E, sì, insomma, questa cosa mi ha colpito tanto, diciamo.
1: Parliamo invece del Giovanni Didatta. Com'è l'insegnamento della musica in Italia? Come la vivi tu?
0: Ma io sinceramente, venendo peraltro da una famiglia che da 2 generazioni sono quasi tutti componenti insegnanti, diciamo, penso di avercela abbastanza nel DNA, la didattica, l'insegnamento. A me piace tanto, io ho insegnato in diversi livelli di scuola, e l'unica cosa che purtroppo oggi si fa fatica, diciamo, a coinvolgere i ragazzi a fare, diciamo, un certo tipo di ascolto che potrebbe essere più elitario, perché giustamente questi ragazzi qua ascoltando dalla mattina alla sera con i vari Spotify, tutte le piattaforme, insomma, e la musica, che poi in realtà è anche giusto ascoltare certa musica all'ora, però comunque si fa un po' più fatica poi a presentare, anche a spiegare dei concetti un pochettino più complicati. Però io, diciamo, tendenzialmente ho fiducia, perché in qualche modo sto andando avanti nel mio obiettivo, che è quello di cercare appunto di coinvolgerli il quanto più possibile, anche a volte proprio partendo da loro, dai loro ascolti, no? Cercare di fare una specie di, come dire, di lavoro capovolto, cioè partiamo da quello che piace a voi, così arriviamo a quello che vi voglio spiegare io. Diciamo che se si ci crede, cioè, si può fare come cosa. A me poi piace tanto insegnare, quindi, diciamo, in qualche modo cerco sempre appunto di accattivarli.
1: Giovanni, altro ascolto, cosa selezioniamo?
0: Allora, sì, tra l'altro mi posso fare anche un piccolo ringraziamento ai miei sponsor sugli strumenti, le mie imboccature, i miei accessori.
1: Sì.
0: Voglio ringraziare Weissenberg per avermi fornito i miei sassofoni, e NS Mouthpiece di Nino Sortino per l'imboccatura, e la BG Friends per gli accessori, che secondo me veramente sono dei prodotti meravigliosi. La cosa bella è che non lo dico solo io, perché mi sponsorizzano, ma lo dicono anche gli altri colleghi che li provano, quindi diciamo ci possiamo fidare. L'altro brano che ascoltiamo è Should Be Great, è un brano che ho composto, diciamo, come sonorità, partendo da una passione che ho abbastanza innata, che è quella del cinema, perché a me piace tantissimo il cinema. I miei bisnonni, i miei nonni avevano pure un piccolo cinema nella mia città, e lì ascoltai peraltro in quel cinema proprio Fabrizio Bosso per la prima volta, e quindi c'è un po' questa sonorità un po' cinematografica, ed è un brano che è dedicato alla mia nipotina Cecilia, che è la mia principessina, che insomma ha portato una gioia infinita nella famiglia, e vorrei essere anche una sorta di ninna nanna.

0: Avete ascoltato Should Be Great for Cecil di Giovanni Di Giacomo, col quale siamo in collegamento da Milano per presentare il suo nuovo album Time to Reset, pubblicato da Bally Records. Giovanni, siamo quasi in chiusura. Com'è possibile reperire l'album? Cosa c'è all'orizzonte per te? Quindi progetti a lunga e breve scadenza, e naturalmente dacci i tuoi riferimenti internet e social, se possibile.
1: Assolutamente sì. Allora, in programma, in cantiere, diciamo, c'è la realizzazione di alcune date di presentazione, appunto, dell'album. In alcune ci sarà Fabrizio come ospite, in alcune no. L'album è possibile reperirlo online praticamente su tutte le piattaforme, da Feltrinelli a Amazon, IBS. Praticamente basta scrivere su Google Giovanni Di Giacomo Time to Reset, anche dal sito direttamente della Bally Records, che peraltro colgo appunto l'occasione per ringraziare pure Vittorio Bartoli e il socio,
0: salutiamo
1: che
0: Vittorio,
1: stanno,
0: insomma,
1: che
0: sì.
1: salutiamo per tutto quello che stanno facendo, per aver

0: creduto in me su questo progetto, insomma. E quindi si può, diciamo, reperire praticamente su tutte le piattaforme e anche appunto sul sito della Barry Records. Per quanto riguarda il mio profilo social, potete, un'azione
1: Sei
0: gratuita.
1: rintracciabile, insomma, questo.
0: Assolutamente sì, praticamente basta cercarmi con Giovanni Di Giacomo hashtag Sax su Instagram e Giovanni Di Giacomo, Giovanni.DiGiacomo1 su Facebook.
1: Giovanni, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Ma salutiamo sicuramente con il brano che ha dato poi il titolo all'album, che è Time to Reset. È un brano dal carattere più funky, diciamo, un po' più che esula appunto dagli schemi dell'hardbop. C'è un'armonizzazione anche molto bella tra me e Fabrizio, come in tutti gli altri brani. Però qui, insomma, partiamo proprio noi con i fiati. È stato fatto un arrangiamento molto ricercato su tutto il brano, e tra l'altro a breve poi uscirà pure il reel su Instagram con tutte le registrazioni e i video che sono stati fatti in diretta, e quindi direi di ascoltare appunto Time to Reset.

0: E con l'album Time to Reset di Giovanni Di Giacomo, pubblicato dalla Barry Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Giovanni Di Giacomo,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Sì, io volevo cogliere pure l'occasione per ringraziare la mia famiglia, insomma, che mi ha sempre sostenuto in tutto il mio percorso, la mia futura moglie, tutti i miei amici, i miei colleghi di lavoro, di scuola, i colleghi insegnanti, e soprattutto anche ai miei studenti, che fanno parte veramente in modo attivo di tutto il mio progetto musicale e di vita. Inoltre i musicisti che mi hanno coadiuvato nella realizzazione del disco, il mio amico Gen Cotena, che è stato, diciamo, il mio complice segreto del disco, e volevo pure ringraziare gli amici di Radio Vaticano.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, il cordoglio e la preghiera del Papa per le vittime del terremoto in Indonesia. Dal 21 agosto a Taranto i Giochi del Mediterraneo, parteciperà anche Atletica Vaticana. Buon pomeriggio da Luca Collodi. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, il servizio di Marina Tomarro.
2: È stato raggiunto un accordo in merito alla mappa del percorso di transito. Queste le parole del ministro degli esteri iraniano Esmail Baghei, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo le informazioni finora emerse, l'accordo riaprirebbe lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicino all'Iran e di uscire attraverso una rotta vicino all'Oman. Le navi transiterebbero senza pagare tassi o pedaggi durante il periodo transitorio. Il presidente americano non ha fatto attendere la propria reazione: se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà. E mentre prosegue il braccio di ferro tra USA e Iran sul controllo del passaggio di Hormuz, scade oggi la tregua di 60 giorni firmata a giugno. Nel sud del Libano, nuovi raid di Israele contro Hezbollah, almeno 11 morti secondo le autorità libanesi, e Hamas, parlando con gli emissari americani, ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. C'è stato infatti un incontro in Egitto tra il nuovo leader del movimento palestinese Al-Ai e l'inviato del presidente Trump, Jared Kushner.
1: Un nuovo terremoto di magnitudo 5-6 è stato registrato al largo delle coste indonesiane. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito sabato scorso la parte orientale dell'arcipelago, causando almeno 53 vittime accertate. Le scosse hanno ridotto in rovina più di 900 case, tra cui scuole, centri sanitari e chiese. Con un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, Papa Leone ha fatto pervenire il suo cordoglio al popolo indonesiano. Ce ne parla Daniele Piccini.
3: Leone XIV ha appreso con profonda tristezza la notizia della devastazione causata dal terremoto di magnitudo 7.7 che sabato mattina ha colpito la regione di Nusa Tenggara Orientale, in Indonesia. Il Papa ha espresso il suo cordoglio al popolo indonesiano con un telegramma in lingua inglese, a firma del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, indirizzato a Monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo di Ende. Il pontefice, si legge nel telegramma, assicura la sua spirituale solidarietà e vicinanza a quanti soffrono per le conseguenze di questa calamità, in particolare alle numerose persone sfollate e ferite. Incoraggia le autorità ecclesiali e civili a proseguire la loro attività di assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Il vescovo di Roma affida infine tutti i defunti alla amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca divine benedizioni di consolazione e di forza.
1: Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Almeno due coloni israeliani e 10 palestinesi sono rimasti feriti nel corso di nuovi scontri avvenuti a Hebron, nel sud della Cisgiordania, secondo quanto reso noto dall'esercito israeliano e dalla Mezzaluna Rossa palestinese. E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo, l'appello del Papa per la Cisgiordania: cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese. Sull'emergenza umanitaria nella striscia di Gaza, Silvia Giovanrosa ha raggiunto Marta Bergamaschi, medico di Emergency.
4: La situazione abitativa nella striscia è estremamente emergenza. Già prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano. Adesso parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda, non hanno acqua corrente, allagano appena piove, ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti roditori, e gli insetti roditori entrano poi nelle tende delle persone. persone. Non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio. Sono tutti materiali elettromedicali, materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso umanitario. Parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
1: La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto oltre 200 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. Bombardati i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e un porto sul Danubio lungo il confine con la Romania da parte russa. Vandalismi e momenti di tensione hanno segnato la notte di Ferragosto in molte città italiane e in Europa. In località marine, imbarcazioni e natanti hanno invaso aree vietate alla navigazione. Il Mediterraneo resta a rischio per il sovraffollamento turistico. La crescita dei flussi di presenze estive, infatti, genera una pressione sempre più difficile da sostenere per l'ecosistema marino, già molto fragile. Lo rileva l'associazione Mare Vivo. Ci dice di più Paola Simonetti.
5: L'estate è tempo di buoni affari per le mete, soprattutto marittime, ma se i flussi turistici sono una leva per l'economia, a pagare il vero prezzo del sovraffollamento turistico è il mare e le creature che lo abitano. Con quasi 3,1 miliardi di pernottamenti previsti nell'Unione Europea, delicata si rivela la situazione degli ecosistemi, come sottolinea l'organizzazione Mare Vivo. Essere minacciate non soltanto spiagge e località costiere, ma la stessa capacità del Mediterraneo di sostenere un numero di visitatori che supera la soglia di tollerabilità in un contesto che vede il mare già compromesso da attività umane invasive, fra cui la pesca eccessiva e quella a strascico. Se gli habitat marini vengono degradati, sottolinea l'organizzazione, diventano più esposti alle ondate di calore e alla perdita di biodiversità. Un cambiamento di rotta, secondo Mare Vivo, dovrebbe puntare su iniziative di attenta gestione delle risorse dei rifiuti, con l'eliminazione della plastica monouso in porti turistici, approdi, alberghi e stabilimenti balneari.
1: La pagina sportiva: Atletica Vaticana parteciperà alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
6: Sarà, ed è insolito e insieme desta curiosità, una presenza agonistica con 4 atleti in 3 discipline sportive, ma soprattutto, come accade ormai stabilmente da anni, sarà una presenza che porta come bandiera il valore della fraternità nello sport. Atletica Vaticana si appresta a unirsi ai circa 4.000 atleti di 26 paesi che dal 21 agosto si sfideranno ai Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi sportivi più antichi nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà la seconda volta ai Giochi per la polisportiva Vaticana e la sua vocazione, ha ribadito Leone XIV, è quella di testimone dello sport come servizio ecclesiale, soprattutto verso i più poveri e i più fragili. I paesi che prendono parte ai Giochi del Mediterraneo sono in alcuni casi teatro di conflitti e tensioni, per questo l'auspicio di pace e fratellanza espresso dal Papa all'ultimo Angelus assume un significato ancora più intenso e simbolo di questo sarà la Croce degli Sportivi, che il 19 agosto sarà collocata nella Cattedrale di Taranto, dove resterà per la durata dei giochi.
1: La cultura, il naufragio del Titanic e altre storie di mare, il titolo della raccolta di saggi e articoli di Joseph Conrad appena pubblicata in Italia, redatti tra il 1909 e il 1923, riflettono sul rapporto tra uomo, tecnica, progresso e natura. Sara Costantini.
7: Il naufragio del Titanic come metafora dei limiti del progresso, è questo il filo conduttore dei saggi di Joseph Conrad raccolti nel volume Il naufragio del Titanic e altre storie di mare. Lo scrittore, che prima della letteratura aveva conosciuto l'oceano da marinaio, non vede in quella tragedia soltanto un incidente, ma la sconfitta dell'idea che la tecnica possa eliminare ogni rischio. La nave, definita inaffondabile, divenne così il simbolo di una fiducia assoluta nel progresso, destinata a confrontarsi con la forza imprevedibile del mare. Accanto ai testi dedicati al Titanic, la raccolta propone altre riflessioni sulla navigazione, intesa come esperienza capace di rimettere alla prova l'uomo e il suo senso di responsabilità. Per Conrad, il mare diventa una scuola di prudenza, disciplina e consapevolezza dei propri limiti, una lezione ancora attuale sul rapporto tra progresso e fragilità umana, che continua a interrogare il nostro tempo.
1: È tutto, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB+.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Le 15 Marina Tomarro in studio. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. E il presidente americano Trump non ha fatto attendere la propria reazione: se l'Oman si mette di mezzo li bombarderemo senza pietà. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie. Con un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano Parolin, Papa Leone ha fatto prevenire il suo cordoglio al popolo indonesiano. Almeno 2 coloni israeliani e 10 palestinesi sono rimasti feriti nel corso degli scontri avvenuti ad Hebron, nel sud della Cisgiordania, secondo quanto reso noto dalle forze di difesa di Israele e dalla Mezzaluna Rossa palestinese. È tutto, l'informazione torna alle 16.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cortometraggi che è giunto quest'anno alla 12ª edizione. Si tratta del Pollo d'Oro di Santa Marinella, il Santa Marinella Short Film Festival, giunto appunto, come vi dicevo, alla sua 12ª edizione. Si svolgerà il 22 agosto e ne parliamo con il direttore artistico, che è con noi al telefono, Andrea Bella. Buongiorno e benvenuto, Andrea.
1: Buongiorno Rosario, grazie mille per l'invito.
0: Allora, 12 anni, veramente ormai è una storia che si è appunto sempre più consolidata, vorrei dire, no? Proprio sul appunto nella regione Lazio e sul litorale romano, in questo luogo veramente straordinario che ha in sé proprio in qualche modo una storia, un sapore di cinema, no?
1: Assolutamente, c'è da considerare, Rosario, che addirittura un'edizione purtroppo l'abbiamo dovuta saltare a causa della pandemia, quindi se noi in caso saremmo addirittura alla 13ª. Però sì, è una storia meravigliosa, e soprattutto per un festival di cortometraggi è sempre non è proprio così sicuro riuscire ad arrivare a un'edizione così lunga, perché la 12ª edizione vuol dire, ecco, che siamo partiti nel 2013, perché appunto, come dicevo, un'edizione è stata saltata, e io sono, ecco, questo è il mio quarto anno di direttore artistico ed è veramente un onore, ed è una difficoltà bellissima nel riuscire a organizzare eventi del genere.
0: Voi prestate una particolare attenzione, dicevamo, al cortometraggio, no? È appunto uno short film festival. Perché questa attenzione particolare a questa forma, diciamo, con cui molti registi si confrontano, e non è necessariamente solo un affacciarsi all'attività cinematografica, è proprio una forma artistica.
1: Io credo perché sia innanzitutto un linguaggio interessante, allo stesso modo dei lungometraggi, e soprattutto perché ci consente allo spettatore di riuscire a fare due cose. Molto spesso, quando ci sono questi eventi, i registi sono molto spesso sempre presenti in sala, quindi c'è sempre la possibilità di un confronto diretto e istantaneo con lo spettatore, e soprattutto permette sempre allo spettatore che sta vivendo una rassegna di questo genere di poter vivere più storie contemporaneamente. Ecco, magari un film, un lungometraggio classico, soprattutto di questi tempi, sono molto molto lunghi e prendono un minutaggio molto lungo, e diciamo bisogna immergersi molto in una storia che si sta vivendo, mentre con i cortometraggi abbiamo la possibilità di vivere più storie contemporaneamente, il che rende tutto molto più affascinante. Ed essendo un medium, che permette di avere un linguaggio, una storia in un breve lasso di tempo, secondo me molto spesso dà la possibilità di essere ancora più concisi e ti porta all'interno della storia senza dover raggiungere, come si dice molto spesso, di allungare il brodo, ecco, come si dice molto spesso.
0: Sì, c'è un'essenzialità, no? Dovuta anche appunto alla sua forma, alla sua stringatezza. Per quel che riguarda i temi, no? Nel corso degli anni, questo è il tuo quarto anno come direttore artistico, ma tu hai notato una specie di sensibilità che in qualche modo portava al racconto di certi temi piuttosto che altri nel corso degli anni?
1: Sì, io una cosa che ho visto molto spesso, che sono dei temi che ritornano, sono la solitudine e il perdere ricordi, quindi malattie legate alla perdita di ricordi, e soprattutto noi siamo una società che sta andando sempre di più verso l'isolamento e la solitudine, ecco, non riusciamo a trovare più quella socialità, e molto spesso questa cosa è raccontata nei cortometraggi che ci arrivano. E secondo me è molto importante riuscire a raccontarla, questo spaccato di società ormai molto molto molto vivo e presente. sia nel, ecco, non solo nelle storie che possono arrivare dall'Occidente, ma anche dall'Oriente.
0: Perché hai fatto bene a sottolinearlo, appunto lo Short Film Festival, appunto l'Apollo d'Oro di Santa Marinella, è un festival internazionale, quindi ci sono a concorrere anche dei corti provenienti non soltanto dall'Italia ma dal mondo intero.
1: Sì, esatto, esatto. Quest'anno sono arrivati per esempio da comunque americani, arrivano molto spesso dal Nord Africa, arrivano molto spesso dall'Oriente, più particolar modo dall'Asia, come l'anno scorso mi pare che sono arrivati dalla Thailandia e dalle Filippine.
0: Sì, per quel che riguarda l'edizione appunto di quest'anno, si svolgerà in un'unica serata, in altre edizioni il festival si era disteso, no, su un weekend, questa volta invece sarà un'unica serata, dicevamo il 22 agosto. Come si svolgerà e che cosa possono aspettarsi appunto i nostri ascoltatori che magari si troveranno a Santa Marinella quel giorno?
1: Io credo che sarà una serata dedicata totalmente questa volta al cinema, perché di solito quello che noi cerchiamo di fare nelle tre serate è dare aria a tutte le arti, perché credo che quando tutte le arti si riescono ad intrecciare viene fuori un qualcosa di meraviglioso. Questa volta purtroppo dovendo rinchiudere tutto in un'unica serata, sarà ovviamente dedicato tutto quanto al cinema e forse comunque qualche intervento di Canoro ci sarà, però diciamo che sarà tutto dedicato al cinema.
0: L'appuntamento quindi è il 22 agosto, a che ora comincerà
1: alle ore 21:30.
0: Ah certo, perché bisognerà aspettare il buio ovviamente, trattandosi di una proiezione all'aperto. Benissimo. Allora,
1: siamo all'aperto, ecco, cioè la possibilità, ecco, è quella sempre di cercare di essere all'aperto con queste giornate.
0: Certo, certamente. Allora, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Adesso sentirò anche la presidente invece dell'Associazione Santa Marinella Viva, e ancora per parlare di questa 12ª edizione del Santa Marinella Short Film Festival. E grazie allora di essere stato con noi e che vinca il migliore, naturalmente.
1: Assolutamente, grazie a te Rosario. Ti aspetto il 22 a sera e ti ringrazio a te come sempre per l'invito.

E ci ha raggiunto al telefono anche Sonia Signoracci, che è la presidente dell'associazione Santa Marinella Viva, che ha ideato appunto questo festival quando ormai, come Andrea Vella ci diceva nella conversazione anche con Andrea Vella, un luogo che è stato nel passato così importante, anche proprio per il cinema italiano così tanto frequentato, non vuole essere soltanto un luogo che vive di ricordi, ma un luogo che invece è vivo oggi ed è pronto ad offrire veramente tanto, intanto per la sua bellezza naturale e poi anche per le molte opportunità che vi sono di studiare, per esempio, il cinema.

0: di farlo e di anche concorrere, no? Come nel caso di questo film festival.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Il nome è proprio, diciamo, un riferimento alla volontà di noi, diciamo di coloro, compresa la sottoscritta, che hanno costituito questa associazione, di voler in qualche modo far rivivere, anche un po' evocare, diciamo, quel respirare quell'aria di cinema, no? Che c'era comunque negli anni 50, quindi sì, ricordare quello che c'è stato nel passato, ma anche in qualche modo cercare di coinvolgere la cittadinanza, soprattutto i giovani. Noi organizziamo questi laboratori di cinema ormai da quasi 10 anni, e quindi c'è proprio questa volontà di ravvivare la città e di far conoscere il cinema e tutto quello che ruota intorno al cinema più da vicino, insomma. Questa è un po' la sintesi, diciamo.
0: Noi ci siamo conosciuti proprio 13 anni fa, appunto, no? E in occasione
1: Sì, ci siamo conosciuti esattamente il 10 agosto del 2013 in occasione della serata Santa Marinella ricorda Roberto Rossellini. In quell'occasione abbiamo invitato Robertino Rossellini e Renzo Rossellini e Fiorella Mariani, nipote del grande regista Roberto, e abbiamo rievocato una serata ricordando appunto il grande regista e raccontando anche quello che era Santa Marinella agli occhi di questi tre ospiti. Ed è stato molto emozionante, perché io avevo sempre ascoltato, attraverso i racconti di mia nonna, di mio padre, come vivessero all'interno di Villa Rossellini, visto che i miei nonni erano i guardiani e i giardinieri della villa, e chiaramente vivevano quegli anni con racconti incredibili. E sentire però, ecco, dai figli di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini le stesse frasi mi ha colpito moltissimo, perché ovviamente vuol dire che, insomma, ha lasciato un segno la nostra città con le sue bellezze naturali, anche, insomma, in personaggi che sicuramente erano abituati anche a posti, insomma, incredibili e forse anche più belli di Santa Marinella, senz'altro. E mi ha molto emozionato questo racconto durante l'intervista della serata.
0: E poi da quella serata come è nata l'idea invece di un appuntamento che diventasse annuale e che si rivolgesse anche, forse all'inizio mi pare di intuire, diciamo, che probabilmente all'inizio il festival si rivolgeva anche a chi si accostava in qualche modo al lavoro del cinema, no? Proprio con i cortometraggi.
1: Sì, l'idea è nata proprio dal successo di questa serata e anche da una collaborazione con le istituzioni locali. Abbiamo pensato di costruire un festival del cinema di cortometraggi che desse la possibilità ai giovani e registi emergenti e non solo di presentare i propri lavori ad un appuntamento annuale che consentisse alla città di poter avere la possibilità, insomma, di respirare questi giorni di cinema durante il periodo estivo, ma anche ai giovani registi di potersi incontrare e di confrontarsi tra di loro. Quindi, insomma, è nato veramente un progetto poi di anche di livello, perché nel tempo abbiamo anche utilizzato la piattaforma Film Freeway per ricevere le iscrizioni, quindi comunque ci siamo confrontati con altri paesi, quindi è diventata anche una sorta di kermesse internazionale, se vogliamo, perché abbiamo avuto ad esempio l'edizione del 2017 dove vinse un regista della Romania, per cui insomma siamo molto cresciuti, a mio avviso, insomma, nel corso del tempo.
0: Certo, anche sì. Perché sempre maggiore è diventato l'interesse, no? Proprio per i cortometraggi come forma artistica, lo dicevamo prima con Andrea Vella, mentre una volta era più considerato come il tipo d'esordio, no? al cinema, mano a mano invece il cortometraggio ha assunto proprio proprio una sua dignità di prodotto.
1: Sì, sicuramente anche diciamo la tecnologia e comunque anche il discorso dei giovani che preferiscono o comunque in qualche modo realizzano opere sempre più smart, sempre più brevi, quindi il cortometraggio ha preso più piede anche per questo motivo. Certo. a mio avviso, infatti ho notato che anche se arrivano probabilmente meno corti rispetto a qualche anno fa, però la qualità è salita, perché comunque il regista indubbiamente investe molto, insomma, molto di più oggi nel cortometraggio che magari 10 anni fa. Prima ci arrivavano tanti cortometraggi realizzati nell'ambito della scuola, insomma, in ambiti un po' meno professionali.
0: Sì, primi oggi tentativi, certo.
1: Ci arrivano corti da case di produzioni di un certo livello e sicuramente, insomma, realizzati da registi affermati, ecco.
0: Nel corso degli anni il Pollo d'Oro ha ospitato anche dei nomi importanti, no? Anche del nostro cinema o della nostra televisione. Vogliamo ricordare alcuni degli ospiti che sono stati?
1: Assolutamente sì. Dunque, abbiamo avuto nella terza edizione, ad esempio, Sebastiano Somma, che poi ci è venuto a trovare anche nell'edizione del 2022, che a mio avviso è stata l'edizione più emozionante, perché per la prima volta il festival si svolgeva all'interno di un'arena cinematografica. Mm-hmm. E poi abbiamo avuto Capparoni nell'edizione del 2019, e poi abbiamo avuto Geggia nella prima edizione del 2014. Mm-hmm. E poi abbiamo avuto per un paio di edizioni la nipote di Totò, Elena Anticoli De Curtis, e poi abbiamo avuto Denise Tantucci, che era una delle protagoniste di Braccialetti Rossi, una mm-hmm. fiction di qualche anno fa. E poi abbiamo avuto, ecco, questo è un ricordo bellissimo che ho, nel 2018 Sandra Milo, di cui conservo gelosamente ancora un filmato di quell'edizione, dove racconta di Santa Marinella negli anni 50, perché appunto frequentava Villa Rossellini, e come fece Ingrid Bergman nel film, insomma, nel corto di Rossellini di quegli anni, fa un elogio alla nostra città veramente molto molto bello, che mi ha emozionata tantissimo.
0: E per quel che riguarda l'edizione di quest'anno, dicevamo con Andrea, si tratta di un'unica serata, quindi l'attenzione si concentra naturalmente proprio sul tema cinema, quindi saranno presentati appunto i corti che sono stati selezionati.
1: Saranno presentati i corti vincitori e da quello, insomma, che abbiamo realizzato, insomma, attraverso, abbiamo fatto un programma, sicuramente saranno proiettati i 5 corti che hanno avuto dalla giuria un punteggio maggiore, e poi chiaramente saranno premiati il vincitore assoluto dell'Apollo d'Oro e il premio della critica. Sì. Quindi sì, sarà un'unica serata con tanto cinema e poco, diciamo, intrattenimento. Ci sarà giusto qualche stacco di qualche performance musicale, insomma, di qualche giovane cantante del territorio.
0: Ma io lo sottolineavo perché nel passato, diciamo che l'Apollo d'Oro è stata anche l'occasione di una forma di dialogo e di reciproca conoscenza anche tra forme d'arte differenti, tra realtà appunto presenti sul territorio,
1: sì,
0: anche di
1: altre,
0: infatti, discipline.
1: A noi associazione è sempre piaciuto molto poter collaborare con le altre associazioni locali, e quindi avendo a disposizione nelle altre edizioni 2-3 serate, riuscivamo sicuramente nella programmazione ad inserire anche questi scambi, diciamo, perché poi anche noi nelle performance, diciamo, artistiche cinematografiche eravamo ospiti magari delle associazioni amiche, quindi era uno scambio. E quindi abbiamo ospitato diverse associazioni di danza, di teatro, musicali, insomma, che comunque ci hanno deliziato delle performance dei giovani artisti emergenti.
0: Bene, allora io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. Ripetiamo ancora l'appuntamento a Santa Marinella il 22 agosto a partire dalle 21:30. E vogliamo dire esattamente dove si svolge, perché prima forse con Andrea non l'avevamo sottolineato.
1: Sì. Si svolge ovviamente a Santa Marinella in via Antonio Fratti numero 1, nei pressi di Piazza Trieste, quindi il centro storico di Santa Marinella, vicino al castello Odescalchi, a partire appunto dalle 21:30, come hai sottolineato.
0: Benissimo. Grazie allora, grazie a Sonia Signoracci, presidente dell'Associazione Santa Marinella Viva, di essere stata in nostra compagnia e aver rievocato anche un passato così, così glorioso.
1: Grazie, grazie a te Rosario, grazie a tutti, e vi aspettiamo ovviamente il 22 agosto a Santa Marinella.

0: Adesso presentiamo un volume che rappresenta anche il ritorno di un protagonista, cioè di un giornalista investigativo, Leo Malinverno, che è la creazione di uno scrittore che è anche un amico, Mariano Sabatini, che ritorna a trovarci al telefono, se non altro. Buongiorno Mariano e benvenuto.
1: Che piacere risentirti e ritrovare gli ascoltatori. Un abbraccio, buongiorno.
0: Allora, parliamo di questo nuovo romanzo, il cui titolo è Mutevoli nascondigli, edito da Indomitus, nel quale, dicevamo, ritorna questa figura. Non è esattamente un commissario, no? Come un investigatore, è un giornalista investigatore insieme, no? in qualche modo. Siamo all'interno di Roma ed è un personaggio che tu ritrovi. Allora, intanto mi incuriosiva un pochino, quando uno scrive di un personaggio, quando diventa il protagonista di un libro, non si esaurisce la sua parabola? Perché si ha il desiderio di ritrovarlo?
1: Allora, ci sono due spinte contrastanti. Una volta Camilleri mi disse che dopo il primo romanzo di Montalbano si era già scocciato di scrivere di Montalbano. In realtà per me la fatica è un'altra, è quella proprio di scrivere, nel senso che molti ignorano il fatto che scrivere è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro defaticante, e alla fine della sessione di scrittura quotidiana ci si sente proprio svuotati. Rincontrare un personaggio, un proprio personaggio seriale, è un po' come seguirlo nella vita. Non si esaurisce la parabola vitale di un personaggio, perché come le vite delle persone ci sono sempre svolte, situazioni nuove, mutamenti interiori. Infatti il romanzo si intitola Mutevoli nascondigli. È anche un'avventura entusiasmante accompagnare un personaggio nelle evoluzioni, anche se si vuole nelle regressioni, perché la nostra vita è fatta di scatti in avanti e anche di passi segnati sul posto, e anche ritorni indietro, nostalgie, preoccupazioni che afferiscono alla adolescenza, alla giovinezza. In questo caso lui ripensa a un'amica scomparsa. Insomma, questo è il tipo di lavoro che si fa con un personaggio che ritorna nei romanzi. Ricordo che Leo Malinverno, si chiama così, il giornalista investigativo a cui facevi riferimento, è apparso per la prima volta nel romanzo L'inganno dell'Ippocassano, di cui forse parlammo, che aveva vinto il premio Flaiano, il premio Romiti, è stato tradotto all'estero, come anche il secondo romanzo Primo venne Caino, e quindi adesso Mutevoli nascondigli è la terza avventura di Malinverno,
0: che ovviamente esplora anche i lati più oscuri anche di ambienti apparentemente invece così in qualche modo legati al successo, legati alla speranza, legati molto spesso proprio anche alle aspirazioni dei più giovani, che spesso ci si avvicinano con una forma anche di ingenuità, non si rendono conto davvero alle volte dei compromessi e delle difficoltà di poter davvero emergere, soprattutto quando così in qualche modo non si è supportati da un talento veramente, veramente forte e inossidabile. Perché hai voluto raccontare anche appunto questo tipo di storia di corruzione e di difficoltà?
1: Perché io per anni ho fatto l'autore televisivo, come se sai, con Luciano Rispoli, e quindi ad alti livelli, e però ho visto tanti giovani talenti o non talenti bruciarsi, quindi conosco il mondo dello spettacolo e sono molto diffidente nei confronti del mondo dello spettacolo, non in senso moralistico, ma proprio in senso di adesione alla realtà. È difficilissimo emergere, è difficile

0: difficilissimo rimanere a galla, è difficilissimo arrivare ai vertici. Quindi quando sento di giovani che vogliono fare gli attori, conduttori, cantautori, cantanti, io ho subito un moto di ripulsa. E in questo romanzo racconto la vicenda di Petronio Grigo, uno scrittore che però ha tutti altri interessi rispetto alla scrittura, è presidente di giurie di concorsi di bellezza, è implicato in affari di malavita, e quindi insomma è un monito per chi sogna il mondo dorato dello spettacolo, che è tutto fuorché dorato secondo me.
1: Questo tipo di difficoltà in realtà ha vittime che mi sembra nel tuo romanzo si allarghino un po' a macchia d'olio, perché poi a essere toccati appunto da questa corruzione, poi anche dal modo in cui a questa corruzione ci si abitua o si rifiuta, per cui appunto possono esserci anche delle scelte tragiche. Questo ovviamente finisce poi col far dilagare a macchia d'olio o a macchia di sangue, si potrebbe dire, il dolore, la sofferenza, anche appunto nei familiari, anche in chi è attorno a queste vittime.
0: Sì, io appunto racconto senza poter dire troppo, perché
1: no, certo, sì,
0: un romanzo
1: è un po' difficile.
0: Crime, bisogna mantenere il mistero.
1: Sì.
0: Sono molto attento a servire tra virgolette i personaggi anche cosiddetti secondari,
1: sì,
0: che poi secondari non sono, ma per la vicenda sono meno, come posso dire, nodali, decisivi. Mm-hmm. Però io ho una forma di umanità che mi porta a raccontare con cura, con attenzione, con, spero, con sensibilità. Una volta Barbara Alberti, che ha la bontà di apprezzare i miei romanzi, mi disse che anche i personaggi secondari erano curati, e questo è un aspetto a cui tengo molto, perché per esempio noi viviamo immersi nel racconto della cronaca nera, e parlo dei cosiddetti true crime, dei delitti veri, reali. Ci sono programmi a tutte le ore del mattino, del pomeriggio, della sera, che raccontano nei dettagli morbosi, ma anche in realtà, laddove non ci sono notizie, diventa

0: necessariamente salire. Quindi nella mia narrativa, dove sono completamente libero, io molto attento, come dici tu, alla macchia di sangue che dilaga e che insacchera quando non ci sono più le persone che sono state uccise, le persone che tenevano alle certo. vittime, e quindi mi fa piacere che tu lo abbia notato.
1: Tu parlavi appunto del fatto che scrivere è un lavoro, siamo in piena estate, quindi forse sei in vacanza, o forse ma l'inverno è tornato ad affacciarsi in un nuovo progetto.
0: Non sono mai in vacanza, nel senso che in realtà non vado in vacanza da credo 9 anni. Prima facevo lunghe vacanze al mare in una casa che avevo a disposizione. Adesso sto sempre a Roma, scrivo sempre, sto lavorando ad un altro romanzo, stavolta non un crime, e uscirà nel prossimo anno un altro romanzo crime, ma senza Leo Malinverno. E però si profila all'orizzonte una quarta avventura di Malinverno. Ancora non ho l'idea chiara del plot narrativo, come si dice, non ho ancora neanche il titolo, che per me è fondamentale. Questo Mutevoli Nascondigli mi è stato suggerito da una frase bella che ho messo in esergo di Carlo Levi, che era estratta da una introduzione a Stern, il Tristram Shandy, e quindi insomma credo che Leo Malinverno tornerà, però dipende molto anche da come andrà questo romanzo.
1: Certo, naturalmente. Bene, allora io ti ringrazio di essere stato con noi. Ricordiamo allora il titolo, come appunto tu adesso dicevi, Mutevoli Nascondigli, di Mariano Sabatini, edito da Indomitus. E grazie di essere stato con noi, a Mariano Sabatini.
0: Grazie a te e un abbraccio agli ascoltatori. Buona estate.
1: In questa parte musicale vi ho portato un album a cui tengo molto, che ho scoperto negli anni 80, ma che era uscito in realtà nel 1976. È un disco che hanno inciso insieme tre grandissimi musicisti, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho. Si intitola La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Cominciamo ascoltando il secondo brano dell'album, che è anche il mio preferito, e che si intitola La rosa spogliata.

0: poesia Assenza di Vinicius de Moraes si intreccia alla canzone Io so che ti amerò, eseguita da Lavanoni.
1: Io lascerò che muoia in me il desiderio di amare i tuoi occhi che sono dolci, perché nulla ti potrei dare tranne la pena di vedermi eternamente esausto. Eppure la tua presenza è una cosa qualunque come luce e vita, ed io sento che nel mio gesto esiste il tuo gesto e nella mia voce la tua voce.

Io lascerò. Tu andrai e accosterai il viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte ed ho sentito il tuo bisbiglio amoroso ed ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliere nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tu ti lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce asserenata.

0: Le 16, Marina Tomarro in studio. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. E il presidente americano Trump non ha fatto attendere la propria reazione: se l'Oman si mette in mezzo li bombarderemo senza pietà. Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniana, Hossein Mohebi, ha smentito il presidente Trump, che a Fox News aveva detto di avere un canale aperto con i Pasdaran. E un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie. Con un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, Papa Leone ha fatto pervenire il suo cordoglio al popolo indonesiano. La Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: abbiamo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a proyé
4: Pantheon in semblance de son.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Le 16:05 in diretta da Palazzo Pio, bentrovati carissimi ascoltatori a una nuova puntata del Mondo alla Radio. Siamo in versione estiva, ma oggi durerà l'intera ora, l'intera puntata del Mondo alla Radio, e andremo in diverse parti del mondo come di consueto, cominciando dal racconto aggiornato anche delle operazioni di soccorso nel terremoto che la scorsa settimana ha colpito la Colombia. Andremo anche ad affrontare la questione medio orientale, tanto con una parentesi storica a Gaza quanto con le ultimissime notizie che i nostri esperti in diretta ci aiuteranno a decrittare, in particolar modo l'accordo o presunto tale tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Vedremo anche come ha risposto il presidente americano Trump, e poi andremo anche alla scoperta di quelli che sono i metodi anti-fake news. Pronti per partire con il Mondo alla Radio, prima un respiro musicale e ci divertiamo con La Pegatina e Non è facile.

0: 16.08, le note sono quelle allegre di un gruppo catalano, un collettivo, La Pegatina, ma le notizie che ci giungono dal mondo non sono altrettanto gioiose, e ciò nonostante noi vogliamo dare spazio a chi sul campo ogni giorno offre il proprio tempo, il proprio impegno, la propria competenza per intervenire in situazioni di crisi. E andiamo allora in uno degli scenari dove anche Papa Leone ha inviato subito un primo aiuto finanziario, come già fatto col Venezuela, anch'esso colpito da un forte terremoto a giugno. In questo caso parliamo della Colombia, esattamente ad una settimana dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, in particolar modo la parte occidentale, un bilancio che continua ad aggravarsi. Secondo i dati ufficiali dell'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio Disastri, aggiornati a ieri al 16 agosto, le vittime accertate sono 289, i feriti oltre 4.100, i dispersi 143. Insomma, come capite, cari ascoltatori, che potete anche condividere con noi qualche riflessione in merito e anche le domande, se ne avete, al 335-12-437-22. Dicevo, una situazione che continua ad aggravarsi, ma dove c'è chi opera sul campo e c'è un team di decine di esperti, tra gli altri c'è il team di Azione contro la fame. Noi abbiamo in collegamento al Mondo alla Radio, in diretta da Bogotà, John Orlando, che è Country Director di Azione contro la fame per la Colombia. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, che ci coordina alla parte tecnica, e diamo allora il benvenuto al dottor John Orlando. Ben trovato al Mondo alla Radio.
1: Buongiorno, buongiorno da Bogotà. Piacere salutarvi.
0: Grazie per la disponibilità. So che siete impegnatissimi, un team di circa 24 persone, se non sbaglio, opera nel dipartimento di Chocó, se si pronuncia così. Ci aiuti lei, Orlando, come si pronuncia e dove si trova questo dipartimento, che è stato l'epicentro un po' delle varie scosse di terremoto degli ultimi giorni?
1: Sì, esattamente. Allora, noi abbiamo, non so se dire la fortuna, ma abbiamo un ufficio permanente in Quibdó, che è la capitale del dipartimento di Chocó, e lì dal minuto uno stiamo in operazione per appoggiare le persone colpite da questo terribile terremoto.
0: Qual è la situazione a distanza di una settimana? Azione contro la fame ha una sede permanente in Colombia che vi ha permesso non solo di essere in prima linea fin dai primi giorni nei soccorsi, ma anche di avere il polso di come questi si sono poi evoluti nel corso dei giorni. Cioè, dall'emergenza possiamo dire che si è passati alla gestione dell'emergenza. Come si sta evolvendo questo percorso di azione?
1: Eh sì, allora, chiaramente in collaborazione con le autorità nazionali e regionali stiamo lavorando dal primo minuto, dopo aver appoggiato anche il nostro staff, perché anche dal nostro staff hanno avuto dei problemi con le sue case e hanno dovuto, per esempio, la prima notte dormire nell'ufficio. Ma stabilito quello, stiamo lavorando fortissimo con la gente. Si stanno allo stesso tempo che si stanno dando dei kit di abitazione, di alimentazione, di igiene, eccetera, stiamo continuando le valutazioni della situazione, soprattutto in zona rurale, avvicinandosi sempre di più dell'epicentro, no? Che è stato nella regione del Chocó, perché effettivamente dopo una settimana ci sono moltissime affettazioni, moltissime persone colpite e moltissime domande, soprattutto di acqua e cibo, e perciò stiamo organizzando l'operazione.
0: C'è un tema ricorrente, purtroppo, quando c'è una crisi, che si parli di guerra o si parli di crisi naturali, come in questo caso il terremoto in Colombia, che è la condizione di bambini e bambine. Dal vostro osservatorio privilegiato, c'è anche un'emergenza che riguarda i tanti giovani e adolescenti, o anche con età inferiore ai 10 anni, rimasti senza famiglia? Cioè, riuscite a farci capire cosa accade a questi bimbi che dalla sera alla mattina si sono ritrovati magari a sopravvivere, ma senza di fatto, in alcuni casi, avere più una famiglia?
1: Beh, sicuramente i bambini e anche le donne sono per noi priorità sempre in tutte le azioni. E chiaramente qui molte scuole sono state distrutte.

0: Allora, ci sono degli equip che lavorano vicino a questi bambini per metterli in situazione di non stare senza far niente, perché a livello psicologico è molto importante stare con loro per appoggiarli, no? Allora, ci sono altre organizzazioni che stanno lavorando anche su quello, e noi stiamo facendo dell'attenzione psicosociale sempre che si può. Ma dico di nuovo, siamo a una settimana. E quello che dobbiamo seguire di organizzare è l'arrivo di cibo e acqua e incominciare a preparare, perché le condizioni sicuramente saranno per mesi e mesi di recuperazione di tutto questo, ma effettivamente i bambini devono essere sempre, sempre priorità.
1: Ecco, citava le scuole John Orlando come esempio di abitazioni distrutte. Il bilancio ultimo ufficiale, quello consegnato ieri per la giornata di oggi, non è ancora arrivato. Parla di oltre 13.000 abitazioni distrutte e di circa 70.000 danneggiate dal sisma. C'è un altro dato però che volevo sottoporle, John Orlando, Country Director di Azione contro la fame, che ci parla da Bogotà, cari amici. L'emergenza continua a interessare 426 comuni in 15 dipartimenti. A livello, diciamo così, di lunghezza, di quanto sia grande e diffusa questa faglia, cosa ci può dire? Cioè, è un'area davvero impressionante. 15 dipartimenti colombiani, che cosa significa in termini italiani, se riusciamo a dare un parametro?
0: Beh, no, non saprei dirle esattamente, ma sicuramente stiamo parlando di mezzo Italia, no? In volumene. E soprattutto il fatto è che arrivare a certi comuni, certe zone urbane è complicato perché ci sono anche i gruppi armati in certe zone del Chocó. Allora dobbiamo sempre, e noi abbiamo il vantaggio come organizzazione internazionale, ONG internazionale, Azione contro la fame, di avere questo accesso, no? Ai luoghi, ma chiaramente dobbiamo essere molto attenti in quello, e diciamo la dimensione non è soltanto in quantità di chilometri, ma anche nel tempo che si fa per arrivare a questi posti.
1: Ricordiamo che il dipartimento di Chocó si trova nel nord-ovest della Colombia, si affaccia sia sull'Oceano Pacifico sia sul Mar dei Caraibi, sostanzialmente al confine con Panama. Questo per dare anche un riferimento geografico. E siamo un po' sulla versante sinistro della città di Medellín. Se, no, se è tutto corretto, John Orlando, io per ora la ringrazio. Auguro a tutti voi di aiuto. Di Azione contro la fame un in bocca al lupo, è davvero un buon lavoro. Ricordo solo che la risposta aggiornata a ieri mattina, ancora in questo caso i dati di oggi non ci sono ancora, è quella di aver raggiunto oltre 2.200 persone per quanto riguarda l'assistenza diretta tramite kit per la costruzione anche di rifugi, kit igienici, cibo, articoli per appunto lo studio, la scuola e soluzioni per l'accesso e la conservazione all'acqua, mentre 573 persone hanno ricevuto, grazie a voi, anche dei trasferimenti monetari che si sommano naturalmente agli aiuti inviati dalla Santa Sede. Ho un'ultima curiosità, John Orlando. Noi spesso in aree di crisi, pensiamo anche ad Haiti o comunque dove le comunicazioni non sono sempre semplici, quanto conta per la popolazione, una popolazione che soffre, anche sentire la vicinanza del pontefice, in questo caso Papa Leone, che ha già più volte insistito sugli aiuti alla Colombia colpita dal sisma?
0: Ma direi in un paese come Colombia conta moltissimo, no? Anche il Caritas, no? Il Pastoral Social si chiama qui in Colombia, sono molto vicini dalle comunità, sicuramente sono gli attori di prima risposta, e sicuramente per la popolazione colombiana è moltissimo importante tutti i messaggi che arrivano da Santa Sede.
1: Grazie davvero a John Orlando e incrociamo le dita, speriamo di avere dei dati più incoraggianti a partire già da quelli che arriveranno nella serata di oggi. Grazie davvero, un saluto dal
0: Grazie
1: mondo alla
0: mille,
1: radio.
0: grazie mille, buongiorno.
1: Cari amici, il numero è sempre lo stesso, 335-1243-722, se avete domande. Adesso andremo anche a toccare altri temi, accennati.

a ciò che sta accadendo in Medio Oriente, tanto a Gaza quanto sul fronte iraniano e dello stretto di Hormuz, ma tratteremo anche tra pochissimo un saggio che va ad affrontare quelli che sono i pericoli delle fake news abbinati anche alle nuove tecnologie, dove diventerà sempre più difficile riconoscere il vero dal falso. A proposito di vero e a proposito di dati, abbiamo parlato ora di Colombia, aprendo una finestra una settimana dal sisma di magnitudo 7.3. Non possiamo dimenticare, come d'altronde non ha dimenticato Papa Leone, anche l'Indonesia, dove è salito a 68 morti ed oltre 200 feriti il bilancio del potente, anche qui, terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nella parte orientale del paese. In questo caso le abitazioni danneggiate sono oltre 1.300, quasi 13.000 gli sfollati. Sicuramente attraverso i nostri radiogiornali e gli altri approfondimenti torneremo ad affacciarci anche sull'Indonesia. Noi per questo momento ci prendiamo un respiro musicale e tra poco torniamo in diretta al Mondo alla Radio.

0: Sulle note degli Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent, più o meno questa la pronuncia del brano. Se avreste delle precisazioni, cari ascoltatori, sono sempre le benvenute al 335 1243 722, come sono le benvenute alcune notizie, per esempio quella che ci giunge attraverso la Fox News. Il presidente americano Trump avrebbe ribadito, anzi ha ribadito al canale statunitense, che Israele non dovrebbe colpire Gaza. Secondo il presidente americano Trump, Hamas ha infatti accettato di abbandonare le armi, cioè di smilitarizzare gradualmente la propria milizia, e lo ha detto dopo un incontro che c'è stato in Egitto tra gli alti funzionari del movimento palestinese e uno degli inviati americani nell'area, ma non soltanto, oltre che genero di Trump, Jared Kushner. Questa una delle notizie dell'ultima ora, in attesa di raccontarvi quelli che saranno, si sperano, nuovi sviluppi diplomatici e sociali. Apriamo allora una finestra su Gaza, cercando di scoprire anche la storia di questa parte di mondo, e lo facciamo alle 16.24 in diretta al Mondo alla Radio con Arturo Marzano, che insegna storia contemporanea all'Università di Roma 3, ha lavorato in Palestina nell'ambito della cooperazione internazionale. Ben trovato, professor Marzano, grazie per essere qui con noi in diretta.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Dunque, professore, il suo ultimo libro si intitola proprio Storia di Gaza, terra, politica e conflitti, un volume edito dal Mulino, e lei in qualche misura evoca un paradosso, cioè quella di una Gaza condannata ad essere simbolo di un dolore universale, ma nello stesso momento teatro di una quotidianità che ha cercato a lungo di resistere, e invita anche chi legge a restituire a questa parte di Medio Oriente, potremmo dire così, la complessità che la cronaca da sola non può raccontare. E come mai ha scelto di affrontare Gaza, che lei conosce molto bene, professore, con un taglio diverso da quello che ci si aspetterebbe, che magari va a toccare l'aspetto militare, l'aspetto politico, anche l'aspetto giudiziario di alcuni casi? Lei parte dalla storia e dice anche che è cruciale per comprendere il conflitto israelo-palestinese.
1: Dunque, io sono uno storico e quindi penso che la storia sia sempre necessaria per comprendere il perché qualcosa accade, e per comprendere perché 7 ottobre è accaduto è necessario fare dei passi indietro, e per fare questi passi indietro è necessario restituire a Gaza, che diventa striscia solo nel 1948, quindi 80 anni fa, ma la storia di Gaza è molto più lunga. Gaza è stata per secoli uno spazio aperto, uno spazio ricco, uno spazio di scambi, un luogo di incontri, e quindi tornare indietro significa da un lato restituire a Gaza la complessità, la rilevanza, la bellezza, la prosperità, la cultura di questa parte di terra, e dall'altro ricostruire le vicende storico, politiche, economiche e sociali che permettono di comprendere perché poi il 7 ottobre sia avvenuto l'attacco terroristico di Hamas.
0: Questa la parte che giustifica in qualche modo quella che di fatto è una necessità. Lei però, professore, sceglie di ripartire davvero da lontano. Ci parla di Gaza sotto l'impero ottomano, dalla preistoria all'età moderna, e poi la seconda metà dell'Ottocento, insomma, dove varie evoluzioni ci sono state. Però lei conosce davvero da vicino questa parte di Medio Oriente, allora non possiamo non chiederle cosa secondo lei stiamo sbagliando, se stiamo sbagliando qualcosa nel raccontare l'oggi, ovvero quel Board of Peace di cui tra poco scopriremo anche delle evoluzioni, si spera quanto più positive possibili, ovvero quelle che vedono il presidente americano Trump in prima fila per ingaggiare una serie di processi che dovrebbero portare da un lato alla smilitarizzazione di Hamas, che tuttora è presente nella striscia di Gaza e l'ha governata per svariati anni, e dall'altro Israele a ritirarsi. Che cosa dal suo punto di vista si sta sbagliando sul fronte giornalistico? Stiamo non vedendo qualche aspetto che invece è importante oltre a quello storico?
1: Dunque, direi che il primo elemento importante è ricordare che la Palestina e anche Gaza, che è parte centrale della Palestina. Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est sono un territorio unico occupato nel 70, nel 67 da Israele, che quindi per la Palestina e quindi anche Gaza non è soltanto Hamas, è un punto fondamentale. La Palestina significa una serie di attori politico-sociali ampi. Abbiamo laici e islamisti, uomini e donne, persone che sono interessate a un compromesso con Israele, persone che non sono interessate, quindi una complessità molto maggiore. Secondo punto fondamentale è l'idea che soltanto militarmente si possa arrivare ad un accordo. Non è così. Un accordo di pace fra israeliani e palestinesi si raggiunge politicamente, e politicamente vuol dire riconoscere anche ai palestinesi, come giustamente hanno gli israeliani, il diritto all'autodeterminazione, cioè uno Stato sovrano che sia la Palestina e che permetta ai palestinesi di godere di tutti i diritti civili e politici di cui godono anche gli israeliani. Finché questi due aspetti non vengono messi nero su bianco all'inizio della discussione, si va poco lontano. Scusi.
0: No, ecco, professore, la interrompevo solo per una coda argomentativa rispetto a quello che dice, e cioè la parte storica fa riferimento anche all'attualità, l'attualità dei due popoli e due stati, parole di Papa Leone che ha puntato il suo sguardo nelle ultime ore anche sulla Cisgiordania e dunque l'altra parte dei territori palestinesi, dove pure ci sono delle situazioni che sono state condannate anche da svariati governi europei, e cioè le violenze di alcuni coloni israeliani. Le chiedo, lei che nel suo libro ripercorre anche l'intifada, gli accordi di Oslo, tutta una serie di passaggi e tappe storiche che sono necessarie per capire poi l'oggi, perché senza ieri non esisterebbe oggi naturalmente, ed anche un po' meglio forse il 7 ottobre, che lei pone come interrogativo, cioè lei scrive ottobre 2023, un punto di non ritorno. Perché mette questo punto interrogativo, professore, attorno all'ottobre 2023 e poi andiamo sull'oggi e sulla Cisgiordania anche?
1: È un punto interrogativo perché quell'attacco terroristico cui è seguita una risposta durissima israeliana, che molti giustamente configurano come genocidio, pone degli interrogativi, cioè come da allora in poi cambieranno le cose, e che oggi che tipo di proposte di nuovo politiche gli israeliani, i palestinesi e la comunità internazionale vogliono fare perché quello che è successo non avvenga più. E questa è la domanda fondamentale: in che modo noi rispondiamo a quanto è avvenuto il 7 ottobre e nei 2 anni e mezzo e quello che sta ancora succedendo attualmente, in che modo si risponde politicamente per superare questa situazione? Perché la fotografia dell'attualità, come dire, che si capisce guardando al passato, è di una pulizia etnica in corso attualmente, tanto nella striscia di Gaza quanto in Cisgiordania. E questo è un punto cruciale a cui bisogna dare una risposta.
0: Sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza, parola del presidente americano. Lei che conosce bene anche alcune dinamiche politiche, ne faceva accenno poco fa. È soltanto un modo per prendere tempo dopo il no di Netanyahu, il premier israeliano, anche a cessare il fuoco su Gaza? Oppure c'è da aspettarsi un approccio americano più muscolare nei confronti di un governo israeliano che bisognerà capire anche che sorte avrà tra poche settimane, quando ci saranno anche delle elezioni?
1: Allora, la storia ci insegna che i rapporti tra Washington e Gerusalemme sono molto chiari, e Washington che impone a Gerusalemme una serie di questioni. Nel 1956 impose il ritiro da Gaza, negli anni 90 impose la partecipazione alla Conferenza di Madrid, nel 2003 impose il roadmap che per la prima volta prevedeva lo Stato palestinese. Quindi oggi Trump sicuramente sta imponendo a Netanyahu una serie di questioni che sono anche molto ampie, legate chiaramente all'Iran, legate chiaramente al Libano. Quindi l'idea di che Trump dica non bombardate per evitare che la situazione diventi ancora più complicata. Il problema fondamentale è che Trump non riesce, perché dovrebbe realmente mettere nell'angolo Netanyahu, e non ha voglia, non ha la facilità di farlo, per anche questioni interne, di politica interna americana, appunto le elezioni di midterm di novembre. Non facendolo, fondamentalmente prende tempo, perché questo governo israeliano è un governo che non ha non ha alcun tipo di strategia politica, pensa che solo militarmente può far funzionare la realtà, e non è così, e non ha alcuna strategia politica, e lo dimostra il fatto che nel momento in cui Hamas ha, poi non sappiamo se per davvero bluffando, detto benissimo io mi disarmo, mettendo la palla nelle mani degli israeliani, a quel punto il governo israeliano non poteva che dire noi facciamo saltare il tavolo, perché dire ok, a questo punto ritiriamoci significa dare la possibilità che un attore amministrativo, politico, da individuare a seconda, palestinese o meno, prendono per il controllo della striscia, che vuol dire un'ipotesi possibile verso un autogoverno ampio in Palestina. E questo
0: Professore,
1: governo.
0: però c'è un elemento che salta all'occhio. Parliamo di un movimento terroristico, secondo gli Stati Uniti, con cui oggi gli Stati Uniti parlano e lo dicono, lo rivendicano anche. È una novità questa oppure no, che può pesare in positivo sul percorso negoziale o in negativo dal suo punto di vista, magari?
1: Per me è sempre positivo perché parlare con gli attori in causa è sempre fondamentale. Il fatto è che Hamas non è soltanto un'organizzazione terroristica, è un'organizzazione che

0: un pianterrorismo come il 7 ottobre, ma un'aggressione sociale e politica che ha un controllo della striscia, anche se è un controllo oggi esercitato con grande violenza e imposizione, ma è un attore che esiste con cui non si può non fare i conti. E quindi ovviamente gli Stati Uniti parlano con Hamas perché è un interlocutore. Il problema è stato che il piano di pace dell'ottobre dell'anno scorso, da un lato prevedeva lo smantellamento di Hamas e dall'altro tenere Hamas al tavolo per fare accordi politici, e questa ambiguità non è stata risolta allora ed oggi non viene risolta perché il governo italiano non vuole trattare con Hamas. Ma non è possibile questo, esattamente come accade con l'OLP negli anni 70 e 80, definito da molti attori organizzazione terroristica, e poi alla fine nel 93 Israele ci parlò, perché è necessario parlare di nuovo politicamente con i palestinesi, perché l'unica possibilità che una pace arrivi è, come ho già detto, dare i diritti politici a una popolazione, i palestinesi, che vivono anch'essi in quell'area tra Giordano e Mediterraneo. Come farlo poi in uno Stato, due Stati, federazione, cantonizzazione? Mi verrebbe da dire non è così importante adesso, l'importante è che si sia d'accordo nell'implementare il diritto alla determinazione dei palestinesi.
1: In chiusura, in un flash, se riusciamo, professore, così andiamo anche sulla Cisgiordania. C'è un ministro in particolare del governo israeliano, Ben-Gvir, che continua ad usare parole piuttosto pesanti. Parla di uccisioni mirate e anche per quanto riguarda Gaza, continua a sostenere che ci siano persone che non meritano di vivere e che non sono nemmeno persone. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato questa ultima uscita del ministro israeliano, ma con questi attori bisogna avere a che fare anche all'interno del processo diplomatico. Sulla Cisgiordania, dove peraltro una notizia dell'ultima ora ci dice che la polizia israeliana ha arrestato un uomo palestinese intento a scavare un tunnel che avrebbe dovuto collegare la Cisgiordania centrale con Israele, una notizia che riferisce il quotidiano israeliano Time of Israel. Come si esce da quello che sembra davvero un cul-de-sac sulla Cisgiordania, dove i coloni israeliani continuano di fatto a fare il bello e il cattivo tempo, almeno quelli più violenti?
0: Beh, per esempio con sanzioni nei confronti del governo israeliano, perché Ben-Gvir è certamente particolarmente problematico, ma è tutto il governo israeliano che per varie ragioni alla fine sostiene il ministro e sostiene i coloni, perché la commistione fra esercito, politica e coloni è tale che fondamentalmente non solo il governo israeliano alla fine avalla, ma sostiene de facto, se non proprio ideologicamente, i coloni. Quindi la pulizia etnica, che sta andando avanti in maniera assolutamente marcata, basta leggersi per esempio le pagine del quotidiano israeliano Haaretz, che documenta in maniera ammirevole quanto sta accadendo, per capire che quello è ciò che succede. Per cui dare la colpa a Ben-Gvir soltanto mi sembra un po' paradossale. Il problema è questo governo israeliano. Allora, da questo punto di vista, consiglierei a Tajani e al governo italiano di andare a Bruxelles e dire: benissimo, caro governo israeliano, se tu continui in questa maniera, come sta continuando, mettiamo fine all'accordo d'associazione tra Unione Europea e Israele e mettiamo delle sanzioni vere e proprie per costringere il governo israeliano a cambiare politica. Non sarà così facile, ma questa mi sembra l'unica strada.
1: Ecco, come sappiamo, sul fronte europeo ci sono paesi che spingono in questa direzione, altri tra cui l'Italia, che sono restii invece, come pure la Germania. Professore, grazie per questa panoramica che dalla storia ci ha portato subito all'attualità. Grazie davvero ad Arturo Marzano, professore di storia contemporanea all'Università Roma III, autore dell'ultimo volume che si intitola proprio Storia di Gaza, Terra, Politica, Conflitti, edito da Il Mulino. 16:37, sempre in diretta al mondo alla radio. Radio Vaticana prosegue in musica con un brano dei Kasabian.

0: 16.40, il mondo alla radio, in diretta sulla Radio Vaticana. Oggi davvero tanta politica internazionale, ma non poteva essere diversamente. E allora, per proseguire questo racconto sull'oggi, sull'attualità, sulle notizie e su come decrittarle, cercando anche di interpretarle, abbiamo in collegamento il direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali, Marco Di Liddo. Ben trovato, dottor Di Liddo.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei, un affettuoso saluto ai radioascoltatori.
0: I radioascoltatori ci stanno già scrivendo al nostro consueto numero 335-1243-722, anche sui temi del giorno, e una domanda ci è già arrivata, perché, caro direttore, avevamo anticipato seppur brevemente gli argomenti. Oggi l'abbiamo chiamata perché siamo alla scadenza dei 60 giorni di tregua che erano stati definiti nel memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran dopo la mediazione del Pakistan. Abbiamo raccontato in varie occasioni qui alla Radio Vaticana quanto è stato difficile arrivare a questo memorandum. Poi, nonostante il memorandum, c'è stata anche qualche scaramuccia, chiamiamola così, e oggi l'Iran reagisce dicendo che la scadenza è di fatto irrilevante perché ci sono state già delle reazioni americane, reazioni militari. Cosa sta succedendo tra Stati Uniti e Iran, dottor Di Liddo?
1: Beh, quello che sta succedendo è che il famoso memorandum a quale lei faceva riferimento è nato purtroppo zoppo, e i suoi limiti si sono palesati man mano che dopo la firma non si verificavano progressi significativi né a livello negoziale né tantomeno sul rispetto dell'interruzione delle attività belliche, delle attività militari. Iran e Stati Uniti hanno continuato a farsi la guerra, le operazioni americane e le risposte iraniane sono arrivate, e quindi sostanzialmente i contenuti del memorandum sono stati violati in continuazione. Per tutti questi motivi, ad oggi questa scadenza dei famosi 60 giorni suona in maniera un po' ironica. Perché come si può dar valore a questa scadenza se nei 60 giorni precedenti la tregua nei fatti non c'è mai stata?
0: Chiaro, direttore Di Liddo, però c'è invece un elemento di chiarezza che sembra emergere dallo stretto di Hormuz, almeno tra i due paesi coinvolti in quello che dovrebbe essere un traffico regolare, che invece ormai da settimane regolare non è. Infatti Iran e Oman, i due paesi dirimpettai, diciamo così, che condividono quella parte di mondo che lei conosce peraltro molto bene, direttore Di Liddo, oggi ci dicono che è sostanzialmente stato raggiunto un accordo sulla gestione delle acque, però i dettagli non sembrano ancora così chiari. Lei cosa ha capito finora?
1: Guardi, da quello che emerge in, diciamo, leggendo anche tra le righe delle dichiarazioni dei rispettivi governi e della stampa internazionale e della stampa locale, l'impressione

0: che i due paesi abbiano stabilito le basi per una gestione congiunta dello stretto di Hormuz e quindi della sua trasformazione nei fatti in un canale. L'obiettivo strategico iraniano è quello di rendere Hormuz il proprio canale di Suez, quindi controllando questo piccolissimo braccio di mare dal quale transita il 30-35% del flusso energetico globale, fondamentale tanto per l'Europa quanto per l'Asia, e risanare la propria economia sostanzialmente imponendo alle navi che transitano attraverso lo stretto il pagamento di un obolo o di una fee, come dicono gli economisti britannici. Questo non è soltanto un passaggio dal valore economico, ma è un passaggio al valore strategico. Laddove l'Iran riesca a controllare lo stretto di Hormuz, avrebbe a disposizione uno strumento per ampliare enormemente la propria influenza internazionale, per potersi sedere al tavolo dei grandi dettando determinate condizioni, ma ovviamente in maniera molto astuta non vuole farlo da solo, vuole farlo cercando di coinvolgere altri paesi. Diciamo di rimpettaio del mondo arabo, del mondo sunnita e in particolare l'Oman, che viene chiamata la Svizzera del Medio Oriente per questa sua capacità diplomatica, per questa sua neutralità, per questa sua capacità di essere punto d'incontro tra i diversi mondi medio orientali. Ovviamente l'Oman non si presenta al tavolo da solo, è anche portatore di interessi degli altri paesi del Golfo. Quindi
1: Quelli
0: magari
1: alleati degli
0: dietro
1: Stati
0: questo.
1: Uniti, intende, direttore?
0: Esattamente, i paesi alleati degli Stati Uniti come il Kuwait, gli Emirati, l'Arabia Saudita. Quindi in un certo senso questo accordo testimonia il fatto che la diplomazia all'interno del Golfo Persico continua ad operare sotto traccia e che soprattutto i paesi della regione stanno pensando ad una formula per ridurre il livello di conflittualità e pensare a una governance, a un modo di regolare il proprio spazio geopolitico che sia un po' più indipendente e un po' meno legato agli interessi di attori esterni, in particolare di quelli che si trovano ad Occidente, Stati Uniti, Europa, Israele. E in tutta questa situazione sorniona guarda la Cina, che è ancora una volta il vero vincitore sobrio e sotto traccia di questa crisi.
1: In un'intervista a Fox News, il presidente americano ha invitato l'Iran ad arrendersi senza fissare però una scadenza per la trattativa in corso. In un flash davvero la riapertura al traffico commerciale di Hormuz, di fatto architettata tra i due paesi che condividono quella parte di acque, e l'invito di Donald Trump a proseguire la trattativa, che connessione hanno? Si è tornati a parlare oggi dell'elemento dell'arricchimento dell'uranio e dunque sul nucleare iraniano. C'è ancora speranza da questo punto di vista di arrivare a un accordo con gli Stati Uniti?
0: Guardi, io credo che ormai il nucleare iraniano sia una sorta di feticcio. Gli iraniani, da quando hanno iniziato ad arricchire l'uranio, erano perfettamente consapevoli che non sarebbero mai potuti arrivare alla bomba. L'uranio e la bomba serviva come merce di scambio per il ritorno dell'Iran a tutti gli effetti nel tavolo internazionale. Oggi però la situazione è cambiata e ripeto, la vera bomba atomica a cui l'Iran punta, a cui Teheran diciamo anela, è il controllo dello stretto di Hormuz.
1: Quindi
0: In
1: sono
0: questo
1: collegate
0: contesto tu
1: le due cose, diciamo, direttore.
0: assolutamente sì, ma dobbiamo anche dire che al di là degli accordi che possono essere fatti, poi la palla andrà nel campo degli armatori e gli armatori non si fidano di accordi che poi nel concreto non producono effetti, perché se due paesi firmano un accordo, ma un terzo paese rende la navigazione rischiosa, nessun armatore mette i propri assetti, i propri battelli, le proprie navi a rischio.
1: E vedremo,
0: il portafoglio è il suo.
1: Vedremo se ci sarà ancora il pallone, soprattutto per i paesi europei che in questa fase sono un pochino alla finestra, e lo dico al direttore del CESI, Marco Di Liddo, che ringrazio e saluto e ricordo essere anche un grande esperto oltre che appassionato di calcio, dunque la metafora ci sta a pennello. Direttore, 16:49, anche gli ascoltatori del mondo alla radio la salutano e la ringraziano al 335 1243 722. Un breve respiro musicale che ci porta nella Gran Bretagna, lo facciamo con un po' di allegria e poi cerchiamo di capire ciò che è vero, ciò che non lo è e ciò che è verosimile con un libro e il suo autore qui in studio a Palazzo Pio. Yeah, let me tell you what I'm talking about.

0: time, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. Southport. Riavvolgiamo il nastro al 29 luglio 2024. Southport è una tranquilla località balneare e residenziale ai margini dell'area metropolitana di Liverpool. Siamo nel nord-ovest dell'Inghilterra. Piena estate, famiglie di turisti affollano la piccola cittadina e per i più piccoli si organizzano eventi, in particolare in un centro ricreativo, l'Art Space. Quel giorno è previsto una giornata, un evento di yoga e danza a tema Taylor Swift, la cantautrice statunitense, un evento dedicato a bambine di 5 e 10 anni, ma il gioco viene interrotto nel sangue. Cosa è accaduto? È accaduto che un 17enne si è reso protagonista in quell'estate, 29 luglio 2024, di un accoltellamento di massa, potremmo dire. Un cittadino britannico, il protagonista di questa azione, nato a Cardiff da genitori di origine ruandese. Questo frammento, cari ascoltatori, a metà potremmo dire tra la cronaca ed il racconto, è l'incipit di un paragrafo di un libro intitolato Verosimile. Perché non sai più distinguere i fatti dalle bugie. Un volume edito da Paesi Edizioni e l'autore è qui con noi oggi al Mondo e la Radio, negli studi di Palazzo Pio. Ben trovato ad Andrea Pennacchioli.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a te per l'invito, Francesco.
0: Andrea, sei un collega, giornalista, autore televisivo, dunque ci diamo del tu. Nel corso della tua carriera hai sviluppato anche particolari competenze sul linguaggio dei talk show, questo chi ti conosce lo sa bene, ma stavolta hai deciso di cimentarti con un'arte diversa, che non è quella di chi va a caccia di fake news e le rivela in qualche modo, ma proprio della modalità, del modello che c'è dietro anche la fake news, in un mondo in cui anche per noi giornalisti, di chi fa informazioni ogni giorno, può diventare difficile distinguere il vero dal falso, e di qui il titolo Verosimile. Come hai deciso di intraprendere questo percorso, di cui abbiamo citato uno degli eventi, adesso ci torneremo, quelli di Southport, ma ci sono tanti tanti esempi che ci portano dentro questo rischio?
1: Ma diciamo che sono sempre stato molto affascinato sin dalla giovane età su tutte quelle che sono le notizie, no? Siamo mai stati sulla Luna? Sono mai arrivati gli alieni? Gli alieni hanno costruito le piramidi in Egitto. Sono sempre stato molto affascinato da quei meccanismi mentali che portano cercare quello che è un po' il pensiero magico piuttosto alla razionalità, perché poi la razionalità è molto complicata, perché poi le notizie, perché poi la verità è estremamente complicata, e anche la gestione dei problemi. Tutti i problemi sono estremamente complicati. Qual è la strada più semplice? La strada più semplice è credere alla notizia più facile, cioè che tutto quello che ti stanno raccontando è falso. È uno di quei meme che girano praticamente proprio sui social, no? Tutto quello che ti dicono è falso. E da qui l'idea è stata quella non tanto di fare un elenco di queste fake, bensì di capire quelli che sono i meccanismi che ci sono dietro. Perché in realtà noi stiamo vivendo un momento molto complicato e molto affascinante per quanto riguarda la propaganda politica. Cioè, la propaganda politica sta incrociando due mari, che sono quelli dei social network e quello dell'intelligenza artificiale. La notizia dell'altro giorno è appunto la denuncia social fatta dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein su un video che è stato circolato, tra l'altro messo sulla rete da un content creator, con la motivazione: vi faccio vedere quanto è semplice creare un video fake, in cui in questo video fake si vedevano chiacchierare Elly Schlein con il generale Vannacci, e fino a qui nessun tipo di problema. In realtà l'occhio indiscreto di quell'obiettivo, che fa fare una zoomata e fa vedere questi due che sono quasi in intimità, no? Che chiacchierano tra di loro accompagnando una didascalia, la rete, una volta che l'autore l'aveva messo in circolo, lo ha subito dopo ritirato. Ma la rete che cosa ha fatto? La rete ha estrapolato, il video in totale dura 2 minuti, ha estrapolato 10 secondi di quel video ed è diventato virale. A quel punto la segretaria del Partito Democratico ha sentito il bisogno di pubblicare lei quel video stesso con tanto di bollino con su scritto fake e dire: guardate, questa cosa è fasulla, dobbiamo intervenire in qualche modo. Il problema è come intervenire, perché c'è sì la libertà di espressione, però la libertà di espressione in questo momento, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei social, dove la reputazione, il termine proprio reputazione, è fondamentale, incontra una serie di problemi. Problemi di natura specifica e dove si dovranno fare carico sicuramente quelli che sono gli attori principali, i vari Instagram, i vari Elon Musk, tutti quanti i personaggi che alimentano, perché la viralità è fondamentale a far sì che uno strumento social possa funzionare. E qui veniamo al tema con cui tu hai introdotto, no? Southport.
2: Sì, volevo fare questa parentesi. Tu hai citato un esempio della politica italiana, perché tra le altre cose, accanto all'attività giornalistica, svolgi anche la formazione per aspiranti comunicatori politici, o comunque lo hai fatto a lungo, quindi lezioni alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Però, come ricordavi e stavi per affrontare, a un certo punto ci sono stati negli ultimi anni dove intelligenza artificiale e fake news si sono anche sovrapposte talvolta o sono andate a braccetto, degli eventi che sono stati raccontati in un modo diverso dalla realtà. Nel libro ce n'è qualche esempio. Andiamo allora
1: a Southport. Il tema di Southport è molto interessante perché
2: incrocia anche l'immigrazione e la paura, no?
1: C'è stato uno switch molto importante che in Inghilterra si sta sviluppando molto, che è il discredito nei confronti delle forze dell'ordine totale. Allora, nel caso di Southport, ad esempio, fu subito individuato il responsabile. Il responsabile era un inglese, un ragazzo inglese, nato da una famiglia sia africana, però con la cittadinanza inglese. Contemporaneamente, su alcune pagine Instagram e alcune pagine di X sono comparsi degli account fasulli in cui veniva detto, account fasulli anche di televisioni fasulle, Channel 3, che non esiste in Inghilterra, dove veniva detto che in realtà il vero responsabile era un immigrato siriano, un profugo siriano. E questo profugo siriano, con tanto di nome e cognome, non credete a quello che vi sta dicendo la polizia. In realtà è stato questo il responsabile. Qual è il problema che poi ha scatenato i moti Southport? È stato che poi l'English Defence League, che è uno di quei movimenti di estrema destra, come tra questi con Tommy Robinson, Andrew Tate, che sono figure molto molto importanti. Tommy Robinson è venuto anche in Italia, ha avuto colloqui anche con Matteo Salvini. Sono personaggi, sono figure molto importanti in Inghilterra che hanno un grandissimo seguito. Beh, questi personaggi poi hanno fatto sì che la gente andasse in piazza e soprattutto creasse quei moti di Southport che poi
2: sono
1: abbiamo visto con le immagini,
2: sono degenerati
1: con distruzione di automobili, atti di vandalismo, e soprattutto Elon Musk è stato quello che ha rilanciato queste fake news. Quindi noi ci troviamo davanti a un personaggio, a un soggetto che in realtà potrebbe essere anche responsabile di una sorta di aver sobbillato una rivolta popolare.
2: Per evitare di incappare in quei racconti quantomeno distorti, il consiglio è davvero di leggere Verosimile, perché non sai più distinguere i fatti dalle bugie e non è colpa tua, è il sottotitolo del libro di Andrea Pennacchioli, che è intervenuto qui con noi in diretta in questa puntata del Mondo alla Radio. Avremmo voluto discutere di più di questi temi, ma probabilmente riusciremo a farlo in corso d'opera. Adesso un grazie ad Alberto Giovanoletti all'altra parte del vetro e il GR Flash. Pronta, Marina Tomarro.
3: Le 17, Marina Tomarro in studio. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Il presidente americano Trump non ha fatto attendere la propria reazione. Se l'Oman si mette di mezzo, bombarderemo senza pietà. Intanto il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione iraniana ha smentito il presidente Trump, che a Fox News aveva detto fatto di avere un canale aperto con i Pasdaran. E l'aeronautica militare ucraina ha riferito che le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto e neutralizzato 106 dei 128 droni russi. L'aeronautica inoltre ha riferito di impatti in 14 località e della caduta di frammenti di bersagli abbattuti in varie zone. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. È tutto, l'informazione torna alle 18.
4: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
5: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo. Soccorso un barchino con 50 migranti. 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera da Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il Presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, lì nello studio.
1: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato egenero di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, e la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio è invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero, e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati. Secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense, ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana. Ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo alla Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo. Emergency ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso

0: stato di emergency, ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
2: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota è innescato un rogo sui monti Tramario e Tolmezzo, in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri e alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardia forestale, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più
3: di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La Protezione Civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
4: Alle vittime del forte sisma si aggiungono quasi 13.000 sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Cordoglio e vicinanza alla popolazione colpita sono stati espressi dal Papa in un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budikleden, arcivescovo metropolita di Ende. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che Sua Santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e assicura la sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamani, l'epicentro 175 km est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
5: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice

0: e Marisa Mercurio fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobby Solo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, eccoci anche questo venerdì su Radio Vaticana, come tutte le settimane, in replica a lunedì dalle 18.15 fino alle 19, al venerdì in diretta fino alle 14. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, Bruno Orti nella stanza dei bottoni a far funzionare tutto, e oggi nella prima parte di Tracce su Tracce abbiamo in studio come ospite graditissimo psicologo e psicoterapeuta Andrea Monti. Sano, è uscito il suo nuovo libro che si intitola Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, cioè con Fast Animal e Slow Kids, è un gruppo italiano molto famoso. Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Io ho visto che sei entrato in radio, ti ho presentato agli amici ovviamente della Radio Vaticana, e tutti ti hanno chiesto già un'analisi,
2: una lettura
1: diciamo anche di tutto ciò che ci circonda. Pensa che sia un po' il destino di voi medici, appena qualcuno sa cosa fai, qual è il tuo mestiere.
2: Capita spesso, no? Nel senso che chiaramente una volta individuato un po' il ruolo, dice: ma senti, ma non è che forse io poi ti posso dire quella cosa lì?
1: È come quando i medici vanno al mare, sotto l'ombrellone arriva sempre qualche bagnante che dice: dottore, mi fa male qui, mi fa male. Se ne approfitta. Comunque, devo dire, Andrea ha scritto un libro veramente molto interessante, perché ci fa capire attraverso la lettura di questo libro che l'ascolto dei brani musicali, quelli contemporanei, pop rock, possono diventare uno strumento concreto, utilissimo per capire noi stessi. È così, Andrea?
2: Sì, assolutamente. I brani, le canzoni che ascoltiamo a volte dicono chi siamo molto meglio di noi, no? Se partiamo dai testi e a volte conosciamo anche un po' la vita dell'artista, ci accorgiamo che proprio quella canzone è come se chi l'ascolta dice: beh, questa parla proprio di me. Evidentemente, essendo una storia, ha a che fare con il nostro copione di vita.
1: Assolutamente sì. Allora, visto che questo è un libro che si poggia su tantissime canzoni, ma soprattutto sulla discografia dei FASC, io direi di iniziare subito ad ascoltare la canzone dei Fast Animals and Slow Kids, una canzone che a me piace tantissimo, si intitola Portami con te, e poi ci inoltriamo nella lettura del libro di Andrea e nella sua attività di terapeuta qui a Radio Vaticana.

0: Portami con te, Fast Animals and Slow Kids, all'inizio di questa puntata di Tracce su Tracce su Radio Vaticana. Siamo qui insieme al nostro carissimo amico Andrea Montesano, che presenta il suo libro appena uscito, Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Come mai hai scelto, Andrea, nel tuo esercizio medico, insomma nella tua professione, hai scelto proprio le loro canzoni? Cos'è che ti ha colpito di questa band?
1: Questa è una domanda molto interessante, perché in realtà prima di pensare a cosa scrivere ho detto, sulle canzoni terapeutiche devo trovare qualcosa che possa parlare intanto a qualcuno, e quindi mi sono accorto che queste canzoni intanto parlavano a me. Quando mi sono accorto che avevano un senso per me, mi sono chiesto, i temi trattati all'interno dei testi possono riguardare anche chi potrà leggere questo libro? Loro ho detto, non esiste questa roba qui, loro sono d'accordo, scrivo la prefazione con loro, scrivo il testo su di loro.
0: Senti, loro come hanno reagito? Come sei riuscito a comunicare con loro e come hanno reagito a questa cosa? Anche perché nella prefazione, molto bella devo dire, dei FASC, c'è un'espressione, io me la sono scritta qui sul mio iPad, la band scrive una cosa molto vera: un artista non può pensare di salvare gli altri se prima non salva se stesso. Come siete riusciti a combinare questa cosa? Come è nata questa idea insieme di strutturare anche in un libro ciò che fai nella tua professione medica?
1: L'idea è nata dal poter trovare veramente una spiegazione del perché le canzoni sono terapeutiche. E allora mi sono detto, se loro le hanno scritte, no? Le hanno incise, le suonano, le portano ai concerti, sentiamo loro cosa hanno da dire su questa mia idea. Sono stati molto gentili e attraverso l'etichetta Woodworm loro avevano acquistato già i miei primi due libri precedenti, si erano un po' documentati e hanno detto, in realtà ci fa piacere, mandaci la bozza e siamo contenti. E poi in realtà, confrontandosi con quello che io avevo scritto, ci si sono ritrovati evidentemente, e allora hanno detto, ci fa piacere, scriviamo la prefazione, e soprattutto ci piacerebbe venire con te a presentare il libro dal vivo. Quindi il 29 maggio abbiamo fatto la prima presentazione a Roma, e loro erano impegnati, insomma, con appunto impegni artistici, ma saranno sicuramente presenti in una delle date, per esempio tra Perugia e Bologna. Loro sono umbri, quindi probabilmente Perugia, Bologna, insomma, ci sarà modo di incontrare
0: verso
1: settembre. Sì,
0: suonerete qualcosa insieme, perché poi tu sei anche musicista, diciamolo, no? Sei un bravo chitarrista rock.
1: Sì, sono la chitarra elettrica, quindi l'idea sarebbe di fare veramente qualcosa chitarra e voce, perché no?
0: Molto bello. Senti, ho tante domande da farti anche riferito a questo libro. Usare le canzoni, uso il verbo usare, ma come dire, attraverso le canzoni capire noi stessi. Ma in un mondo così veloce, dove tutto va, noi andiamo sempre di fretta, no? Una cosa è sentire una canzone, un'altra cosa è ascoltare una canzone, e quindi avere la possibilità di ascoltare anche se stessi. Come si riesce a rallentare ad ascoltare una canzone e dunque aver cura anche di se stessi? Non è una cosa facile al mondo di oggi.
1: Non è facile, e tra l'altro è una cosa che io racconto bene nel testo. Cioè, io infatti quello che dico è, non so se le canzoni sono belle o brutte, ma sono veloci. Cioè, un tipo di mondo che ci richiede di essere veloci viene spiegato anche dai brani così un po' veloci, che si susseguono sempre molto brevi, sempre molto molto intensi. La difficoltà sta nel appunto rallentare per trovare uno spazio di ascolto che parta prima con quella che è la propria vita, la propria quotidianità, e poi imparare a scegliere quelli che sono i brani che possono, diciamo, che corrispondono a questo rallentare. Cioè, non è così facile, perché la nostra vita va di fretta e le canzoni che ascoltiamo durano sempre molto poco, e quindi il rischio è che questa fretta ci travolga anche nell'ascolto dei brani, mentre invece prendersi un tempo con un brano che magari dura un po' di più e soprattutto che dica qualcosa di importante, di vero, un brano che abbia senso per la nostra vita, ci aiuterebbe sicuramente a rallentare anche nelle nostre giornate.
0: Senti, secondo te esistono, io come critico cerco sempre di sospendere il giudizio morale sulle canzoni, no? Perché in certi casi l'arte con la morale non collimano. Ma secondo te esistono canzoni brutte e canzoni belle, oggettivamente parlando, o è comunque sempre un fatto soggettivo?
1: Io credo che la distinzione non sia tanto fra canzoni belle o brutte, ma sia fra canzoni gradevoli e sgradevoli. Questo ci aiuta a comprendere se una canzone è gradevole, perché. Quindi noi possiamo farci una domanda: ma perché secondo me questa canzone alle mie orecchie è gradevole? A cosa parla? Alle mie emozioni, alla mia storia, ai miei temi? E se è sgradevole, quali sono per esempio i miei parametri culturali? Quali sono le mie idee? Cosa porto dentro per dire questa canzone è sgradevole alle mie orecchie? Perché in realtà se prendiamo il brano come una manifestazione artistica, e quindi di un artista, di un cantante, di un cantautore, come facciamo a dire che è bello o brutto, no? È come dire che un quadro di Caravaggio è brutto, voglio dire. Mentre invece se è sgradevole noi abbiamo i parametri per poter spiegare il perché lo è, o se è gradevole c'ha un senso dire che è gradevole.
0: Assolutamente sì. Visto che abbiamo parlato di velocità, abbiamo parlato di cose gradevoli e sgradevoli, tu nel libro affronti un tema molto importante che è il senso di colpa. Io adesso vi faccio ascoltare, ascoltiamo insieme anche ad Andrea, questa canzone di David Bowie, si intitola Jump They Say, dove lui parla del senso di colpa riferito al suicidio del suo fratellastro. Quindi ne parliamo appena dopo aver ascoltato questa canzone qui a Radio Vaticana.

0: canzone molto importante, Jump They Say di David Bowie, tratta da un album sfortunato, forse un po' troppo sottovalutato, Black Tea White Noise. Vabbè, io quando parlo di David Bowie non sono oggettivo, quindi devo stare, come dire, mi devo limitare anche nel commentare la sua arte. Andrea, visto anche la tua attività di psicoterapeuta, David Bowie in questa canzone elabora un grave dramma, il lutto familiare, cioè il suicidio di suo fratello Terry, che avvenne nel 1985. La canzone del 93 ha impiegato 8 anni circa a elaborare questo senso di colpa, anche perché è una canzone, devo dire, molto bella, perché fa capire innanzitutto il peso che le persone fragili portano su di sé, e a volte anche l'importanza di accorgersi di questa difficoltà in famiglia prima che sia troppo tardi.
1: Certo.
0: Io sono convinto che, insomma, nella tua attività medica incontrerai tanti casi del genere. Io mi metto nei panni appunto di un fratello, di una mamma, di un papà che vive una situazione molto difficile a casa. Come è possibile affrontare casi del genere? Insomma, so che adesso entriamo in un argomento piuttosto spinoso.
1: Beh, è spinoso, ma è allo stesso tempo importante per chi lo vive, no? Perché la perdita, chiaramente, di qualsiasi, la lontananza, la mancanza, no? Tutti i temi che riguardano appunto il tema del lutto, sono momenti che richiedono del tempo per essere vissuti, concepiti, elaborati, e quell'aspetto di guarigione è un aspetto che richiede tanta energia per chi lo vive, per il nucleo, per il sistema familiare intorno, ed è un aspetto del quale non bisogna, perché a volte capita anche questo, anche vergognarsi. Cioè, se c'è una perdita è necessario un tempo per piangere la perdita, certo, che porta poi invece a quel fenomeno che è la guarigione, cioè riprendere quei ricordi belli, importanti, e tenerli per sé, perché la mancanza e la lontananza sono due cose diverse. Io porto con me l'esempio, i gesti, le emozioni, tutto quello che mi ha insegnato un amico, un familiare caro. Anche se non è presente, io faccio rivivere in me quella persona che attraverso i miei gesti rimane con me.
0: Assolutamente sì. Senti, tu nel libro hai suddiviso il libro in 18 capitoli, quindi ogni devo dire è un libro piuttosto corposo, ma che secondo me si legge piuttosto velocemente, sarà la mia prossima lettura. E mi ha colpito il 14° capitolo, Dritto al cuore, autoperdonarsi, quindi parliamo del senso di colpa. Come io vedo anche nel confessionale, molto spesso tanti penitenti bloccati dal senso di colpa, cioè, certo, il senso di colpa può servire per spingere il penitente ad accostarsi al sacramento della riconciliazione, però poi di quel senso di colpa non riesce a liberarsene comunque, nonostante la misericordia che lo ha abbracciato e lo ha reso creatura nuova. Questi benedetti sensi di colpa, come possiamo buttarli via?
1: Beh, guarda, il senso di colpa proviene da una voce piccola e nascosta, che è quella del nostro genitore critico. Il genitore critico è quel concetto di analisi transazionale, il modello di psicoterapia, secondo il quale questa critica serve un po' a ricordarci quello che noi non siamo bravi a fare, quello che noi avremmo potuto fare di diverso. Ecco, il senso di colpa a volte si aggancia a questo genitore critico, che non permette l'espressione invece dell'adulto, che è un altro concetto dell'analisi transazionale. L'adulto è quello che guarda nel qui ed ora ed è in grado di scegliere, mettendo da parte questa voce. Perché? Perché mentre sceglie ascolta il bambino. La terza parte del modello dell'analisi transazionale è il bambino, la parte più vitale. Quindi, mettendo, diciamo, da parte quella voce che è quella critica e ascoltando il desiderio del bambino, l'adulto riesce a prendere decisioni tenendo conto di quello che pensa, quello che sente e l'ambiente intorno.
0: Cioè, noi abbiamo sempre a che fare con un bambino alla fine.
1: E meno male. Meno male, cioè, quella parte
0: bambina
1: libera, vera, creativa, vitale. Senza il bambino libero l'adulto funzionerebbe davvero a caso, non tenendo presente invece quelli che sono i bisogni e i desideri, e soprattutto il genitore, perché la parte genitoriale non è detto che per forza critica o normativa, ma è anche affettiva.
0: Certo.
1: Cioè, quella parte genitoriale affettiva che noi abbiamo introiettato, si dice così, affinché l'adulto può prendersi cura di sé e di chi gli sta intorno.
0: Bellissimo quello che dici. Senti, io vedo nelle relazioni con sia con i colleghi a scuola o comunque con i miei studenti la difficoltà delle relazioni, cioè oggi più che mai abbiamo una sete e fame di relazioni autentiche, eppure facciamo difficoltà. Attraverso la canzone come possiamo capire che siamo in difficoltà? Come una canzone può aiutarci da questo punto di vista?
1: Beh, la canzone in qualche qualche modo riesce a volte a racchiudere quello che noi non riusciamo a dire. Per esempio, in terapia l'utilizzo della sound therapy a me sotto questo punto di vista è molto utile, perché la difficoltà che il paziente non riesce a nominalizzare, a verbalizzare, a volte diventa silenzio. Allora il punto è, quello che io spesso chiedo è: ma se questo silenzio fosse una canzone, che canzone sarebbe? In questo modo il paziente trova le parole che lui non ha attraverso il brano, e quindi quella difficoltà si scioglie. Da lì il contatto con l'emozione, il contatto con dei pensieri che in quel momento evidentemente forse lo bloccano, ed ecco che la canzone ci dà la possibilità di avere perlomeno una visione diversa di quella che è la difficoltà, quello che è il pensiero. In qualche modo trova parola la canzone, attraverso la canzone il paziente trova parola a quello che è la problematica, che a parole lui non riesce a dire o lei non riesce a dire.
0: Senti, song therapy, no? Quindi la terapia della canzone. Tu hai a che fare con pazienti di diverse età, no? Generazioni diverse, eccetera. C'è differenza tra un giovane che ascolta musica trap o rap o noi anziani che ascoltiamo un certo tipo di musica? Sono sensibilità diverse, modo di approcciarsi alla vita, psicologie diverse?
1: Tantissimo, ci sono delle differenze enormi, perché mi è capitato spesso in terapia che quando qualcuno porta una playlist di canzoni per presentarsi, quelle canzoni dicono chi siamo. Se io ho una persona che si presenta, quindi per esempio un ragazzo, un adolescente, un adulto che si presenta con la propria playlist, quella playlist dice di quella persona.
0: È la sua carta d'identità.
1: È la sua carta d'identità musicale.
0: È come andare dal medico e presentare le analisi del sangue.
1: Esatto,
0: in qualche modo.
1: Questo, questi sono i miei valori. Ecco, e da qui io chiaramente posso capire se i valori sono sballati in senso di gusto, no? Nel caso la carta d'identità musicale, oppure se io ascolto un artista piuttosto che un altro, o posso farmi un'idea di quelli che sono i valori, per esempio, della persona davanti. Pensiamo, un ragazzo porterà della musica trap, chiaramente quella musica e quelle canzoni diranno qualcosa della sua vita, del suo momento di vita, nella relazione e col contesto familiare, scolastico, piuttosto che per esempio un adulto in età avanzata che si trova magari a fare un po' i conti della propria vita, quindi magari un aspetto, a volte mi è capitato, una carta d'identità musicale con della musica leggera, narrativa, il cantautorato italiano, no? Proprio anche per tirare le fila di quello che è stato un percorso fatto fino a quel momento.
0: Poi magari in privato ti chiedo il profilo psicologico di chi ascolta i neomelodici napoletani. Adesso ascoltiamo una bella canzone di Vasco Rossi, Vivere, perché è legata alla tua attività di medico. Poi ci spiegherai il perché l'hai scelta e l'hai proposta qui, che è a Radio Vaticana, e noi l'ascoltiamo ben volentieri. Vasco Rossi, Vivere.

0: Ormai sono rare le canzoni dove ci sono dei grandi assoli di chitarra. Per fortuna abbiamo Vasco Rossi in Italia che ce li concede in maniera abbastanza generosa. Vivere di Vasco Rossi, canzone scelta dal nostro dottore preferito, possiamo dirlo, Andrea Montesano, che è qui su Radio Vaticana a presentare canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Andrea, tu ci hai detto che questa canzone in qualche modo ha segnato un po' la tua attività di medico. Puoi, se puoi, dirci qualcosa a riguardo?
1: Sì, diciamo, è un brano che io porto dentro perché mi ricorda tanto la conclusione di un percorso di terapia con un paziente dove effettivamente il tipo di vissuto che era venuto fuori e diciamo, le tematiche affrontate insieme nel percorso l'avevano fino a quel momento veramente tenuto chiuso in una bara. Ecco, anzi, in un sarcofago, questo era il termine, il sarcofago pesante, spesso non si può aprire, e quando lo si apre è infinitamente troppo tardi. Il percorso che abbiamo fatto insieme è stato proprio accorgersi di questo sarcofago, di poterlo studiare, capire effettivamente quanto teneva intrappolata questa persona. E piano piano abbiamo cominciato ad aprirlo, a vedere cosa c'era dentro e ad accettare quello che insieme avremmo trovato, perché non tutto quello che chiaramente poi avremmo trovato era qualcosa, certo. Era la collanina d'oro del faraone, oppure era qualcosa contro per esempio il malocchio, no? Tanto per fare un esempio. E piano piano siamo usciti insieme, dico insieme perché può essere, diciamo, un aspetto un po' che collude, però il lavoro di terapia è un lavoro insieme, il lavoro di cura, di terapia è un lavoro insieme, quindi insieme noi piano piano abbiamo ripreso a guardarci fuori da questo sarcofago e la persona ha cominciato veramente a respirare quell'aria che nel sarcofago non respirava più.
0: Che bello. Io spero che si possa respirare leggendo il tuo libro. Ripeto, Andrea Montesano, canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, edito da Ancora, che è una coraggiosissima casa editrice. Faccio complimenti a loro che hanno scelto di pubblicare questo libro. Andrea, devi tornare a trovarci assolutamente.
1: Volentieri, mi sono divertito tantissimo.
0: Anche noi, complimenti per la tua maglietta, una bellissima maglietta dei Nirvana e in tema, quindi insomma, in tutte le librerie trovate Andrea Montesano, seguitelo sui social, perché su Instagram e Facebook è bello poterlo seguire, perché è molto intelligente, fa sempre delle proposte piuttosto interessanti. Andrea, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi.
0: E noi andiamo avanti con un'altra canzone dalla Sicilia, Nico Arezzo e Anna Castiglia, sempre a stissa qui a Radio Vaticana.

Guantanamo. Ascoltati in sequenza prima sempre a Stissa di Nico Arezzo con Anna Castiglia, duo siciliano molto molto bravi, di grande talento, una canzone che parla di quando ci rendiamo conto che facciamo sempre gli stessi errori nelle relazioni con il prossimo. Bello per il duo siciliano aver scelto la loro lingua d'origine per dare più forza e verità al racconto delle nostre debolezze. A proposito di fragilità, di debolezze, abbiamo appunto ospitato il dottor Montesano Andrea con il suo libro Canzoni sul lettino. È un libro e sono canzoni da leggere durante la prossima estate. E poi ovviamente in coda Pino Daniele, A me piace o blues, è inutile presentarlo, insomma, disco monumentale, nero a metà, ed è un pezzo che unisce la tradizione di Napoli con il blues americano. Pino Daniele scrisse questo brano per dire chiaramente che voleva rimanere libero e fedele a se stesso. Per lui il blues, e non soltanto per lui, non era solo un ritmo ma un modo schietto, no, di stare al mondo senza filtri, senza padroni e senza perdere ovviamente la speranza. Presto il nostro Sommo Pontefice si recherà in Spagna per un viaggio apostolico dal 6 al 12 giugno. Noi abbiamo scelto idealmente due canzoni di artisti italiani, però cantate in spagnolo, per accompagnarlo nel suo viaggio verso Madrid, verso la Spagna. È uscito il nuovo disco di Di Martino, L'Improbabile, un disco molto coraggioso, completamente diverso da tutte le sue produzioni precedenti. In questo disco c'è una canzone, Agua Donde Vas, che è un titolo che prende in prestito un verso del poeta García Lorca a proposito di Spagna, ed è una bellissima ballata folk per parlare di quella sete profonda che abbiamo tutti dentro, e ce l'ascoltiamo qui a Tracce su Tracce.

L'acqua diventa il simbolo della purezza in questa canzone di Di Martino, Acqua donde vas, ripeto, titolo preso da una poesia di García Lorca. L'acqua che è il simbolo di quella ricerca di senso che tutti noi

facciamo, specialmente oggi che siamo circondati da cose superficiali. È una canzone che invita a cercare ciò che vale davvero. E a proposito di Spagna, di canzoni cantate in spagnolo, Nugenea, duo napoletano, disco meraviglioso People of the Moon, che abbiamo già ascoltato in diverse canzoni. Adesso ascoltiamo questa canzone insieme al canto flamenco di María José Liergo. La canzone si intitola Accelera.

0: 19, Marina Tomarro in studio. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Intanto i soccorritori stanno cercando eventuali superstiti intrappolati sotto le macerie dopo il terremoto che ha colpito sabato scorso la provincia di Nusa Tenggara orientale, causando almeno 68 vittime e 213 feriti. Il sisma ha provocato frane, il crollo di centinaia di abitazioni e oltre 12.000 sfollati. Con un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, il Papa ha fatto prevenire il suo cordoglio al popolo indonesiano. Daniele Piccini.
1: Leone XIV ha preso con profonda tristezza la notizia della devastazione causata dal terremoto di magnitudo 7.7 che sabato mattina ha colpito la regione di Nusa Tenggara orientale, in Indonesia. Il Papa ha espresso il suo cordoglio al popolo indonesiano con un telegramma in lingua inglese, a firma del segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, indirizzato a Monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo di Ende. Il pontefice, si legge nel telegramma, assicura la sua spirituale solidarietà e vicinanza a quanti soffrono per le conseguenze di questa calamità, in particolare alle numerose persone sfollate e ferite. Incoraggia le autorità ecclesiali e civili a proseguire la loro attività di assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Il vescovo di Roma affida infine tutti i defunti alla amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca divine benedizioni di consolazione e di forza.
0: L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Medio Oriente, Trump: Israele non dovrebbe lanciare alcun attacco a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Così il presidente americano a Fox News. Il premier israeliano Netanyahu: nessun ritiro da Gaza prima del disarmo di Hamas. La Life Support Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo dalle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono gravi, in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. È tutto, l'informazione torna domani mattina.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo in comunione con tutte le chiese di Sicilia, secondo il proprio regionale, la memoria di San Nicolò Politi, eremita. Nacque ad Adrano, oggi in provincia e diocesi di Catania, verso l'anno 1100. Desideroso di vita solitaria, si nascose in una grotta alle falde dell'Etna. Poi, temendo che si potesse scoprire il suo nascondiglio, si recò ad Alcara Lifusi, sul monte Calanna, dove visse sconosciuto a tutti, in preghiera e penitenza, per oltre 30 anni. Morì il 17 agosto 1167. Per celebrare meno indegnamente questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà e sincerità di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Col cuore umile e sinceramente pentito, domandiamo con fiducia il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e

0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, ricompensa di chi ti cerca, tu che hai chiamato il beato Nicola Politi al silenzio e alla solitudine, concedici di cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima, sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
2: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto. Vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che cosa mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Questa domanda del giovane ricco, rivolta a Gesù, ci ricorda un suo bellissimo commento che fece il Papa San Giovanni Paolo II, colui che proprio qui in questo santuario è venuto 30 anni fa circa per dedicarlo e consacrarlo, dedicarlo alla Madonna delle Lacrime, proprio in quegli anni, in quei primi anni 90, gli anni in cui poi il Papa sarebbe venuto qui, pubblicò una enciclica, una lettera sull'insegnamento morale della Chiesa, lettera intitolata Veritatis Splendor, lo splendore della verità, che inizia proprio commentando puntualmente, parola per parola, questa domanda come fondamento di tutto il pensiero morale cristiano. Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Noi cristiani abbiamo un dovere, un dovere di fare qualcosa. Il cristianesimo non è soltanto un'idea, o non è una teoria, non è un sistema di pensiero, non è nemmeno qualcosa che spiritualmente rimane a livello epidermico, a livello soltanto intimo, devozionale. C'è qualcosa che dobbiamo fare, non soltanto per questa vita sulla terra, ma per la vita eterna. E il Papa spiegava proprio questo, alla luce di questa domanda del giovane ricco, spiegava un po' il senso del perché la vita cristiana comporta anche l'esigenza di una morale, cioè di una guida per le nostre azioni, per la bontà delle nostre azioni, finalizzate non soltanto a costruire una serena società su questa terra, ma proprio a fondare qualcosa che rimanga in eterno, ecco, per la vita di tutti noi, per la nostra vita eterna. E come abbiamo ascoltato, Gesù risponde non caricando di pesi particolarmente difficili, esigenti, questa pia aspirazione, questa domanda ardimentosa, entusiasta, giovanile di questo giovane ricco. Gli dice: fai bene intanto quello che ti chiede la legge di Dio, i comandamenti, e viene detto quello alla fine dell'elenco dei comandamenti, quello che li corona tutti, cioè l'amore per il prossimo. Poi però aggiunge: se vuoi un gradino di perfezione che possa soddisfare il tuo desiderio, che evidentemente lo Spirito Santo ti ha messo nel cuore, quello di seguire Dio in un modo ancora più forte, ancora più radicale, vai, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo e poi vieni e seguimi. E sorprendentemente vediamo che non c'è un lieto fine stavolta in questo episodio, perché questo giovane ricco, rattristato sì per la risposta, per l'esigenza di Gesù di dare via tutte le sue ricchezze, abbandona anche questo primo proposito di seguire Gesù e ritorna indietro per la sua strada. E Gesù commenterà quanto è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Anche noi potremmo rimanere sorpresi da come si conclude questo episodio, che era iniziato con le migliori aspettative, i migliori propositi, questo slancio anche idealista di questo giovane che si propone di fare qualcosa di più perfetto ancora dei comandamenti che già aveva seguito fin lì. E evidentemente l'attaccamento alle ricchezze è qualcosa di talmente tanto forte e incompatibile con l'amore per Dio nel cuore da dissociare, ecco, queste due strade. L'aveva detto Gesù: non si possono servire Dio e la ricchezza. E pensate, magari potrebbe stupirci questo fatto: Gesù era stato capace di compiere tanti grandi miracoli, guarire ammalati molto gravi, risuscitare i morti persino, moltiplicare pani e pesci. Lo abbiamo visto compiere miracoli portentosi. Perché non è riuscito a convertire il cuore di questo giovane ricco, a sciogliere il suo cuore e a far sì che lo ascoltasse e lo seguisse? Evidentemente la conversione del cuore, della propria coscienza, della propria libera volontà e della propria libera coscienza, la conversione da questo attaccamento idolatrico, ecco, alle ricchezze, al denaro, alla ricchezza, è talmente tanto forte che supera persino tutte le condizioni di possibilità che Gesù aveva incontrato nel dover compiere altri miracoli che ci sarebbero sembrati magari più difficili umanamente. Ma Gesù lascia libero questo giovane ricco e lascia liberi tutti i ricchi, ma mette in guardia però. Dice: guardate che davvero l'attaccamento alla ricchezza vi allontana dalla strada del seguire Dio. Allora chiediamo al Signore che l'esempio dei santi che invece ci sono riusciti ad ascoltare, mettere in pratica questa parola, questo invito di Gesù, va, vendi, lascia tutte le tue ricchezze, dalle ai poveri e poi vieni e seguimi, è stato seguito in particolare da quei santi che si sono consacrati al regno dei cieli con il loro impegno e voto di povertà. E lo ha fatto una schiera interminabile, ecco, incalcolabile di santi, in particolare di monaci consacrati, religiosi, eremiti, e anche il santo che stiamo commemorando oggi, San Nicolò Politi, fece proprio questa scelta di povertà per una vita libera e ricca. Ricca di amore per Dio, perché è nutrita e arricchita dalla preghiera ininterrotta. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi sempre sia lodato.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore
1: riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Padre Clementissimo, che in San Nicolò Politi hai distrutto l'uomo vecchio e hai creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: veramente santo, sei il tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri.

0: presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
3: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa,
1: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di San Niccolò, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore e porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù l'opera di bene che hai iniziato in noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle Lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria,

salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: sia in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.

0: Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Imparare a lasciare andare. Come ci sono autori a cui devo moltissimo per la mia formazione e la mia crescita personale, ci sono anche film iconici che hanno avuto un significato particolare nell'insegnarmi cose di cui mi sono servito nell'arte di volermi bene. Non sono necessariamente capolavori assoluti, film che hanno avuto premi e riconoscimenti e neppure di grande successo. Quello che conta è che riescono a raccontare delle storie con un valore metaforico universale, grazie alle quali assistiamo a risoluzioni di conflitti che ci riguardano tutti, in grado di suscitare emozioni forti e una catarsi nello spettatore che, pur non riconoscendosi interamente nelle storie dei protagonisti, si sente profondamente coinvolto nelle loro vicende. Uno di questi è sicuramente Castaway, del regista Robert Zemeckis. Nel film, un ingegnere di Memphis, Chuck Noland, dirigente di una multinazionale delle spedizioni e interpretato da uno straordinario Tom Hanks, precipita con un aereo della sua azienda e si salva miracolosamente, finendo con l'approdare su un'isola tropicale deserta. Su quest'isola Chuck trascorrerà da solo 4 anni prima di trovare il modo di costruire una zattera e riprendere il largo nella speranza di incontrare una nave che lo soccorra. Per sopravvivere alla solitudine e non impazzire, Chuck dà vita a un amico immaginario che ricava da un pallone da pallavolo spinto come lui sulla stessa spiaggia insieme ad altri pacchi che erano contenuti nella stiva dell'aereo e che Chuck avrebbe dovuto consegnare ai loro destinatari. È così che un oggetto del tutto inutile, dal momento che presuppone la presenza di un partner con cui palleggiare per essere usato, assume delle buffe sembianze umane a causa di un'impronta di sangue lasciata casualmente sulla sua superficie dalla mano ferita di Chuck. Da quel momento Wilson, il nome della marca del pallone, diventa il compagno a cui Chuck, parlandogli come fosse un essere umano, affiderà i suoi pensieri e le sue emozioni per i successivi 4 anni. Il film è pieno di metafore, a cominciare dall'idea stessa del naufragio, della separazione dei propri simili e della solitudine forzata che ne consegue. Chuck rappresenta una condizione in cui tutti noi possiamo ritrovarci, anche senza precipitare da un aereo e ritrovarci su un'isola deserta, magari dopo un fallimento, una perdita o in passaggi della nostra vita in cui ci sentiamo isolati e separati dal resto del mondo. Insospettabilmente, la scena più toccante del film, per merito del protagonista e soprattutto dall'abilità con cui è raccontata, è quella in cui Chuck, che è riuscito a costruire una zattera di fortuna per lasciare la sua isola, cade in acqua e perde il suo amico immaginario nell'oceano. Il pallone viene portato via dalla corrente e si allontana senza che Chuck possa fare alcunché. Pur trattandosi della perdita di un oggetto inanimato, questa scena assume i connotati di un'autentica separazione tra 2 amici. Il protagonista, che nuotando è riuscito a salire sulla zattera e a salvarsi, si dispera e piange per quella perdita, mentre continua a ripetere tra i singhiozzi: Wilson, perdonami, perdonami. E noi spettatori non possiamo trattenere la commozione nel vivere quello che Chuck sta provando in quel momento. La scena è bellissima, non solo sul piano della narrazione, ma per il significato che nasconde. Wilson rappresenta infatti uno dei tanti meccanismi di difesa e degli stratagemmi psicologici che a volte mettiamo in atto per proteggerci e salvarci da condizioni emozionalmente difficili, se non altrimenti insostenibili. Nel tempo, tuttavia, superiamo le condizioni che ci hanno richiesto di assumere quella particolare difesa perché siamo cresciuti o perché abbiamo vinto ciò che ci ha fatto paura o ci ha fatto soffrire. Il pallone Wilson, umanizzato dalla fantasia di Chuck, era utile sull'isola, ma non avrebbe avuto più senso per lui, una volta tornato alla civiltà, continuare una relazione immaginaria con un pallone da pallavolo. In questi casi gli atteggiamenti difensivi e autoprotettivi rischiano di trasformarsi nel loro opposto, cioè legami o gusci che non sappiamo abbandonare, che ci impediscono di crescere ed evolvere. Ed è in quel momento che la vita ci chiede di avere coraggio e lasciare andare quello che non serve più, superando un attaccamento che, per quanto illogico e inutile, non vogliamo abbandonare. Per quanto possa apparirci spaventoso e a volte doloroso, lasciare andare può essere necessario se vogliamo riprendere il cammino della nostra crescita umana e spirituale.

0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella notte della nostra vita, nelle tante notti della nostra vita, momenti oscuri, momenti di peccati, momenti di disorientamento. Egli ci sorprenderà nel momento in cui non ce lo aspettiamo, in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli. In quella stessa notte, combattendo contro l'ignoto, non dovremo temere, perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli, bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione avrà un filo rosso geografico, possiamo dire. Infatti ci occuperemo di musiche di Georg Friedrich Händel, di Muzio Clementi e di Thomas Augustin Arn. Quindi, come avrete intuito, il comune denominatore di questi tre autori è l'Inghilterra. Georg Friedrich Händel, infatti, compositore sassone che dopo un soggiorno italiano, in particolar modo romano, si trasferisce prima per un brevissimo periodo nella nativa Germania e poi si trasferisce definitivamente in Inghilterra, dove vivrà il resto della vita naturalizzandosi anche inglese. Muzio Clementi, compositore anche lui nato e formatosi a Roma, ma che ancora bambino o comunque adolescente si trasferì in Inghilterra, dove visse il resto della vita. E infine Thomas Augustin Arn, compositore della seconda metà del Settecento, inglese, lui l'unico inglese puro sangue, nato nel 1710 e morto nel 1787, e del quale poi ascolteremo due concerti. Iniziamo intanto con Georg Friedrich Händel. Händel è grandissimo operista, operista italiano, come veniva indicato nell'Inghilterra dell'epoca, e le musiche di questo autore furono talmente famose dal punto di vista della diffusione delle arie delle sue opere che vantano diverse trascrizioni, alcune anche abbastanza importanti. Noi ascolteremo proprio tre trascrizioni tratte dalle opere di Händel. Due trascrizioni sono di William Babel, un compositore che fu allievo dello stesso Händel e che, oltre a essere un virtuoso di clavicembalo, sfruttò questa sua dote proprio per trascrivere per questo strumento delle arie tratte, appunto, le arie più famose tratte dalle opere del maestro. E di lui ascolteremo l'aria Lascia ch'io pianga, tratta da Rinaldo. A seguire ascolteremo Dolce bene da Radamisto. Questa non è di una trascrizione di Babel, ma di un autore anonimo, coevo di Händel. E infine, sempre in una trascrizione di William Babel, ascolteremo Vo far guerra, tratta sempre da Rinaldo. Al clavicembalo Paolo Zanzu.

Avete ascoltato di Georg Friedrich Händel Lascia ch'io pianga da Rinaldo, Dolce bene da Radamisto e Vo' far guerra sempre da Rinaldo. La prima e l'ultima sono trascrizioni effettuate da William Babel per clavicembalo, eseguite al clavicembalo da Paolo Zanzu. Ed ora andiamo avanti e passiamo a Muzio Clementi, l'autore un po' centrale di questa nostra trasmissione. Infatti ascolteremo due sonate per pianoforte piuttosto estese. Inizieremo dalla prima, la sonata cosiddetta Didone abbandonata, in sol minore, opera 50, numero 3. Sia questa che la successiva sonata l'ascolteremo nella esecuzione di Costantino Mastropriniano, uno dei maggiori esperti italiani di esecuzione storicamente informata, in questo caso sul fortepiano proprio, che ha utilizzato tra l'altro un fortepiano di marca Clementi proprio del 1826 per l'incisione di questo brano. I movimenti che compongono la sonata sono largo patetico e sostenuto, allegro ma con espressione, adagio dolente, allegro agitato e con disperazione.

Di Muzio Clementi avete ascoltato la sonata in sol minore opera 50 numero 3 Didone abbandonata nell'esecuzione al fortepiano di Costantino Mastropriniano. Ed ora ascolteremo un'altra sonata di Muzio Clementi, come accennavo poco fa, la sonata detta La caccia in re maggiore opera 16. Questa sonata porta nel frontespizio l'indicazione per clavicembalo o fortepiano. Questo non ci deve far stupire perché all'epoca spesso le edizioni a stampa mettevano la doppia indicazione, appunto clavicembalo fortepiano, proprio per catturare un pubblico maggiore. Infatti all'epoca il clavicembalo ancora conviveva con il fortepiano, ci ha convissuto fino ai primissimi anni dell'Ottocento, quindi per un centinaio d'anni circa. E quindi moltissime opere, anche le prime sonate di Beethoven, portano l'indicazione questa

doppia indicazione strumentale. I movimenti che compongono la sonata sono allegro, andante vivace, allegro assai. Esegue sempre Costantino Mastropiniano, questa volta su un fortepiano Kirkman del 1798.

Avete ascoltato di Muzio Clementi la sonata in re maggiore La Caccia, opera 16, nell'esecuzione al fortepiano di Costantino Mastropriniano. E proseguiamo e concludiamo la trasmissione, come avevo accennato all'inizio, con due concerti, uno per clavicembalo e uno per organo e orchestra, di Thomas Augustin Arn. Questi concerti sono una raccolta di sei, appunto per questi due strumenti, hanno avuto una serie di vicissitudini abbastanza sfortunate, tanto che videro la luce a stampa nel 1793, quindi 15 anni dopo la morte dell'autore e circa 50 anni dopo che l'autore li aveva composti. E inizieremo ascoltando il concerto numero 1 in Do maggiore, che è per clavicembalo e orchestra, un'orchestra abbastanza nutrita perché comprende anche due trombe, due corni, timpani, due oboi, fagotto, archi e organo continuo. I movimenti che la compongono sono largo ma con spirito, andante, allegro, minuetto. Esegue Paul Nicholson con The Pearly of Instrument.

Avete ascoltato di Thomas Arne il concerto in Do maggiore numero 1 per clavicembalo e orchestra, nella esecuzione di Paul Nicholson al clavicembalo con The Pearly of Instrument Baroque Orchestra. Ed ora proseguiamo ascoltando un altro concerto appunto di Arne, questa volta per organo, il concerto numero 2 in Sol maggiore. I movimenti che lo compongono sono allegro, slow, moderato, allegro, giga.

0: Avete ascoltato di Thomas Arn il concerto in Sol maggiore numero 2 per organo e orchestra, nella esecuzione di Paul Nicholson all'organo con The Purley Instrument Baroque Orchestra. E con questo brano terminiamo la trasmissione di oggi. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
2: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti. Così dice il Signore Dio. Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore».
3: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze.
4: Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Queste parole esprimono un desiderio costante nella nostra vita, il desiderio di salvezza, cioè di un'esistenza libera dal fallimento, dal male e dalla morte. Ciò che il cuore dell'uomo spera viene descritto come un bene da ereditare. Non si tratta di conquistarlo con la forza, né di implorarlo come servi, né di ottenerlo per contratto. La vita eterna, che Dio solo può dare, viene trasmessa in eredità all'uomo come dal padre al figlio. Ecco perché alla nostra domanda Gesù risponde che per ricevere il dono di Dio bisogna accogliere la sua volontà, come scritto nella legge: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso». Così facendo, corrispondiamo all'amore del Padre. La volontà di Dio, infatti, è quella legge di vita che Dio per primo pratica verso di noi, amandoci con tutto se stesso nel Figlio Gesù. Per vivere in eterno, dunque, non occorre ingannare la morte, ma servire la vita, cioè prendersi cura dell'esistenza degli altri nel tempo che condividiamo. Questa è la legge suprema che viene prima di ogni regola sociale e le dà senso.
5: Avete ascoltato?
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.
1: Quando tornai dalla cappella alla locanda dello sfiatatoio, vi trovai Quickwick, tutto solo. Se n'era andato di chiesa un po' prima della benedizione. Con mia sorpresa e non poca preoccupazione, Quickwick mi fece ora capire che aveva consultato Yojo, il nome del suo deuccio nero, con molta cura. E Yojo gli aveva ripetuto 2 o 3 volte, con ogni possibile insistenza, che invece di andare a porto assieme e scegliere di comune accordo una delle baleniere, invece di fare così, insomma, Yojo gli aveva ordinato severamente che la scelta della nave doveva cadere solo su di me. Dopo lunghi giri e rigiri e molte domande a destra e a manca, venni a sapere che c'erano in allestimento 3 navi per crociere di 3 anni: la Diavolessa, il Buconcino e il Pequod. Mi misi a girare occhieggiando e scrutando attorno alla Diavolessa. Da quella feci una capatina al Bocconcino e finalmente salì a bordo del Pequod. Detti qualche occhiata attorno e decisi che questa era la nave fatta per noi. Scovai, mezzo nascosto in quello strano alloggio, uno che all'aspetto pareva autorevole. Siete voi il capitano del Pequod?
2: Ammesso che io sia il capitano del Pequod, che cos'è che ti serve?
1: Pensavo di imbarcarmi.
2: Pensavi di imbarcarti, vero? Sei mai stato in una lancia sfondata?
1: No, signore, mai.
2: Non sai niente di balene, scommetto, no?
1: No, signore, niente. Ma sono certo che imparo presto. Ho fatto parecchi viaggi nel servizio mercantile.
2: Or credo... demonio, il servizio mercantile. Con me non attacca. La vedi quella gamba? Te la stacco dal deretano se mi parli di nuovo del servizio mercantile. Servizio mercantile. Immagino che ti senti chissà chi perché hai lavorato sui mercantili. Ma com'è che ti è venuta l'idea di fare il baleniere? Voglio saperlo prima di decidere se prenderti o meno.
1: Beh, signore, voglio vedere che cos'è questa caccia. Voglio vedere il mondo.
2: Vuoi vedere la caccia? Il capitano Ahab, ti è mai capitato di vederlo?
1: Chi è il capitano Ahab, signore?
2: Già, me l'aspettavo. Il capitano Ahab è il capitano di questa nave.
1: Allora mi sono sbagliato. Credevo di parlare col capitano in persona.
2: Invece stai parlando col capitano Peleg. Ecco con chi parli, giovanotto. Io e il capitano Bildad pensiamo a equipaggiare il Pequod per il viaggio e fornirgli ciò che serve, compresa la ciurma. Siamo comproprietari e agenti. Ma come stavo dicendo, se è proprio vero che vuoi sapere cos'è la caccia, ti posso dare il modo di scoprirlo prima che ti ci leghi le mani e non puoi più fare marcia indietro. Da un'occhiata al capitano Ahab, giovanotto. Vedrai che ha una gamba sola.
1: A causa di una balena?
2: A causa di una balena? Avvicinati, giovanotto. Gliel'ho mangiata, masticata, stritolata il più mostruoso spermaceti che ha mai azzannato la lancia.
1: Signore, non potevo sapere che quella particolare balena avesse una ferocia così speciale. Dovevo capirlo, certo, dal semplice fatto della disgrazia.
2: Stammi a sentire, giovanotto. I tuoi polmoni sono piuttosto fiacchi, capisci? Non hai per niente una voce da pesce cane. Sei sicuro di essere stato già in mare? Proprio sicuro?
1: Signore, mi pareva di aver detto che ho fatto 4 viaggi nella marina.
2: Orza, via! Ti ho dato un'idea della caccia a balene. Ti ci senti ancora portato?
1: Sì, signore.
2: Benissimo. E te la senti di piantare un rampone in gola a una balena viva e poi saltarci dietro? Rispondi, presto!
1: Sì, signore. Sei proprio assolutamente indispensabile. Se non ne posso fare a meno...
2: Bene, benissimo. E allora fa qualche passo avanti. Verso prua. Da un'occhiata a sopravvento. e poi torna a dirmi che cosa ci hai visto.
1: Andai avanti, guardai oltre l'arembata e mi accorsi che ora la nave, girando sull'ancora per la marea che montava, puntava di sbieco verso il mare aperto. La vista era sconfinata, ma troppo monotona e scoraggiante. Non riuscivo a scoprirvi la minima varietà.
2: Beh, riferisci. Che hai visto?
1: Non molto. Nient'altro che acqua. Orizzonte in abbondanza, comunque. È una burrasca che si prepara, credo.
2: Bene. Che pensi allora di questo mondo che vuoi vedere? Vuoi doppiare Cap Horn per vederne ancora? Non puoi vederlo da dove ti trovi?
1: Ci restai un po' male. Ma a caccia dovevo andarci ad ogni costo.
2: Vuoi firmare subito? Muoviti!
1: Così dicendo, mi fece strada sotto coperta, in cabina. Seduto sull'arcaccia, era una figura che mi parve così strana da lasciare a bocca aperta.
2: Bildad! Ci siamo da capo, eh? Ormai sono più di 30 anni che studi quella Bibbia sul mio onore. A che punto sei, Bildad?
1: Bildad alzò gli occhi tranquillo, senza fare caso all'ultima irriverenza. E vedendomi, occhieggiò di nuovo interrogativamente verso Peleg.
2: Dice che vuole aggregarsi, Bildad.
3: Sul serio?
2: Vuole firmare l'imbarco.
3: Oh, passi!
1: Ora, mentre Peleg cercava inutilmente di rifare la punta ad una penna con un coltello, Bildad, con mia somma sorpresa, il vecchio Bildad, che pure doveva essere parte interessatissima alla transazione, manco pareva vederci, ma continuava a biascicare dal libro a se stesso.
3: Non mettere da parte tesori su questa terra, dove il tarlo.
2: Allora, capitano Bildad, che cosa dici? Che parte gli diamo a questo giovanotto?
3: Ah, lo sai meglio di me. La 770esima non sarebbe troppo, no? Ti pare? Dove tarlo e ruggine corrompono, bensì metti da parte.
1: Bella parte, pensai. Parte da cani. La 770esima.
2: Ma ti possa accecare, Bildad? Vuoi truffare questo giovinotto, forse? Dobbiamo dargli di più.
3: 770esima? Perché? Dove sta il tuo tesoro? Lì sta anche il tuo cuore, no?
2: Io segno 300. Lo senti, Bildad? Dico la 300esima parte.
3: Hai un cuore generoso. Ma devi considerare la responsabilità che hai verso gli altri proprietari di questa nave, molti di essi vedove e orfani. Se ricompensiamo troppo abbondantemente i servizi di questo giovanotto, rischiamo di togliere il pane di bocca a quelle vedove e a quegli orfani. La 770esima.
2: Bildad, maledizione! Darti retta in queste cose, avrei da anni la coscienza così pesante da mandare a picco la nave più grossa di quelle che doppiano il capo.
3: Capitano Peleg, la tua coscienza, per quanto ne so, può pescare 10 pollici o 10 tese. Ma visto che sei ancora un impenitente, temo assai che faccia acqua e che alla fine ti sprofondi nell'abisso di fuoco.
2: Che abisso e abisso! Tu mi insulti, vecchio mio! Mi insulti oltre ogni sopportazione! Dire in faccia a un cristiano che se ne andrà all'inferno è un'offesa diabolica! Benissimo, eccoti registrato, Ismaele, per la 300esima parte.
1: Firmai le carte e me ne andai, sicurissimo di aver impiegato bene la mattinata e che il Pequod era proprio la nave procurata da Yojo per farci doppiare il capo a Quiqueg e al sottoscritto. Ma non ero arrivato lontano quando cominciai a rendermi conto di non sapere ancora chi era il comandante sotto cui dovevo fare vela. Perciò tornai indietro e avvicinai il capitano Peleg per chiedere dove potevo trovare il capitano Ahab.
2: E che cosa vuoi dal capitano Ahab? Tutto è sistemato, hai l'ingaggio.
1: Sì, ma lo vorrei vedere.
2: Beh, non credo sarà facile al momento. Non so esattamente che gli capita, ma sta chiuso in casa. Malato, pare. È un tipo strano, il capitano Ahab. Vedrai che ti piacerà. Non parla molto, ma quando parla, vale la pena di sentirlo. Ahab è un fuoriclasse. Achab è stato all'università, oltre che in mezzo ai cannibali, ed è abituato.

me ne venni via impensierito. Ciò che ero venuto a sapere per puro caso del capitano mi faceva sentire per lui una specie di pena imprecisata e struggente. E in un certo senso allora provavo per lui simpatia e dolore, ma perché non lo so, tranne che non fosse per quella sua perdita crudele della gamba. D'altra parte provavo anch'io al suo pensiero una specie di sacra paura, ma questa strana paura che non riesco assolutamente a precisare non era esattamente paura. Non lo so cos'era, ma la sentivo.

0: Mentre camminavamo verso l'estremità del molo, dove era la nave, io e Queequeg col suo rampone, il capitano Peleg ci chiamò dal capanno con la sua voce sgraziata, per dirci che non si aspettava che il mio amico fosse un cannibale. Poi dichiarò che non voleva cannibali a bordo se prima non gli mostravano le carte. Che significa, capitano Peleg?
1: Significa che deve mostrarmi i documenti.
2: Ah, sicuro. Deve dimostrare che è convertito. Figlio delle tenebre, sei in comunione con qualche chiesa cristiana al presente?
0: Sicuro. È membro della prima chiesa congregazionale.
2: La prima chiesa congregazionale. Quella che si riunisce all'oratorio del diacono?
0: Così dicendo, si levò gli occhiali, li strofinò col suo gran fazzoletto di cotone a colori e, rimettendoli con molta cura, uscì dal capanno. Si appoggiò tutto stecchito al parapetto e squadrò Queequeg a lungo.
2: E da quanto sta con loro?
3: Non da molto, direi, giovanotto.
1: No, neanche direi che è stato battezzato bene. Se no il sacramento gli avrebbe lavato dalla faccia un po' di quel blu del demonio.
0: Io non so proprio niente di questo diacono e delle sue riunioni. Tutto quello che so è che Queequeg è qui presente è nato membro della prima chiesa congregazionale. Anzi, lui stesso, Queequeg, è già diacono.
3: Giovanotto, mi stai prendendo in giro, eh? Spiegati tu, giovane ittita. Qual è questa chiesa? Eh? Rispondi.
0: Signore, mi riferivo a quella vecchia chiesa cattolica a cui apparteniamo. Voi, io, il capitano Peleg, quassù, e Queequeg laggiù, e tutti quanti noi, e ogni figlio di donna e ogni anima viva. La grande e sempiterna prima congrega di tutto questo mondo di Dio. Ad essa apparteniamo tutti, anche se qualcuno di noi coltiva qualche sghiribizzo che però non tocca affatto la fede generale. E in quest'ultima ci diamo tutti la mano.
1: Giovanotto, faresti meglio imbarcarti come missionario invece che come marinaio semplice. Non ho mai sentito un sermone più bello. E il diacono? Ma che dico, neanche padre Maple, che qualcosa vale, ti può battere. Vieni, lascia perdere le carte. Aspetta, dia Quahog la... com'è che si chiama? Dia Quahog di venire su. Dico a te, Quahog, o come ti chiami, sei mai stato in punta a una lancia? Hai mai colpito un pesce?
4: Capitano, vedere piccola goccia catrame laggiù su acqua, vedere! Bene, pensare lei, occhio di balena.
0: E prendendo la mira, in un attimo scagliò il ferro proprio sul cappellaccio di Bildad, dritto attraverso la coperta.
4: Via!
0: La macchia brillante di catrame sparì.

dico a te, fa presto, va a prendere un contratto. Dobbiamo mettere questo hedgehog, quahog, voglio dire, in una delle lance. Senti, quahog, ti diamo la 90ª parte. Ed è più di quanto abbiamo dato finora a qualsiasi ramponiere di Nantucket.

0: scoperta, allora! Radunateli qui a poppa per l'animaccia loro! Tutti a poppa, figli di scapoli! Signor Sardo, spingeteli a poppa! Abbattete la tenda! Pronti, allargano! Sangue d'un balena, presto!
1: Finalmente tirammo sull'ancora. Le vele vennero spiegate e scivolammo fuori. Fu un corto freddo Natale e quando la breve giornata nordica si mescolò nella notte, ci trovammo quasi al largo su un oceano invernale, i cui gelidi spruzzi ci rivestivano di ghiaccio come di un'armatura lucente. Le lunghe fila di denti sui parapetti luccicavano alla luna e grandi ghiaccioli ricurvi pendevano dalla prua come le bianche zanne d'avorio di qualche mostruoso elefante. Visto che faceva da pilota, lo scheletrico Bildad comandava il primo quarto di guardia e ogni tanto, come il vecchio bastimento tuffava forte di prua nelle acque verdi e si irrorava tutto di quei brividi di gelo e i venti urlavano e il cordame vibrava, si sentivano le sue note ferme.
2: Dio vi benedica e vi tenga sotto la sua santa protezione, ragazzi. Spero avrete bel tempo ora che il capitano Ahab si muova presto fra di voi. Un bel sole è tutto quello che gli serve e ne avrete da vendere nel viaggio ai tropici che fate. Ah, state attenti nella caccia, ufficiali. Non sfondate barche senza necessità, ramponieri. Il buon cedro bianco è salito del 3% quest'anno. E non dimenticate le vostre preghiere, signor Starbuck, attento al bottaio, non sprechi le doghe di riserva. Oh, le aguglie sono nel cassone verde. Non cacciate troppo nei giorni di domenica, ragazzi. Però, non fatevi scappare una buona occasione che sarebbe rifiutare la grazia di Dio. Occhio alla botte della melassa, signor Stubb. Mi pare che perda un poco. Signor Flask, se toccate le isole, attento a non fornicare.
0: Ah, la barca. Pronti ad accostare di banda. Piano, piano. Su, vecchio mio. Muoviamoci, Bildad. Basta con le chiacchiere. Via.
3: Oh, ce la faccio comunque, amico. Ce la faccio.
1: La brezza notturna, umida e fredda, soffiò di mezzo. Un gabbiano passò stridendo e i due scafi rollarono paurosamente. Lanciammo tre urrà col cuore pesante e ci tuffammo alla cieca, come il destino, in quell'Atlantico selvaggio.

Il primo ufficiale del Picot era Starbuck, quacquero per tradizione di famiglia. Un uomo lungo e serio, nato su una costaccia ghiacciata, ma ben adatto a vederlo a sopportare climi caldi, trasferito alle Indie, il suo sangue vivo non sarebbe andato male come birra in bottiglia. Doveva essere nato in qualche periodo di siccità e carestia totale. 30 estati seccagne aveva visto finora, non di più. Il secondo ufficiale era Stubb. Era nato a Capo Cod e perciò, secondo l'uso locale, lo chiamavano Capo Codino. Uno spensierato, né valoroso né vigliacco, che pigliava i rischi come venivano con aria strafottente e quando nella caccia il pericolo gli era più vicino, si sbrigava al suo lavoro calmo e concentrato come un falegname ingaggiato per l'annata. Buon tempone, spontaneo e non curante, presiedeva alla sua barca come se lo scontro più micidiale non fosse che un pranzo e la sua ciurma tutti invitati. Ciò che forse, tra l'altro, faceva di Stubb un uomo così strafottente e senza paure, che se la trottava con tanta allegria col peso della vita addosso, in un mondo pieno di merciai tetri, tutti piegati a terra dai loro fagotti, e ciò che lo aiutava a portarsi attorno quel suo buon umore quasi empio, doveva essere la sua pipa. Perché, come il suo naso, la sua corta pipetta nera era una delle fattezze ordinarie della sua faccia. Era quasi più probabile vederlo saltar fuori dalla cuccetta senza naso, piuttosto che senza pipa. Perché, per prima cosa, quando Stubb si vestiva, invece di cacciare le gambe nelle brache, si cacciava la pipa in bocca.

Il terzo ufficiale era Flask, nativo di Tisbury, nel vigneto di Malta. Un giovanotto corto, tarchiato, rosso di faccia, molto bellicoso con le balene, come se fosse persuaso che i grandi leviatani gli fossero messi contro per fatto personale ed ereditario, e che quindi per lui era una specie di punto d'onore distruggerli ogni volta che li incontrava. Era così totalmente negato a ogni senso di riverenza per le tante meraviglie della loro massa maestosa e delle loro abitudini misteriose, che nella sua modesta opinione la balena stupenda non era che una specie di topo, diciamo un sorcio d'acqua ingigantito, che richiedeva solo un po' di furbizia e qualche erogazione di tempo e di fatica per poterlo ammazzare e bollire. Ora, questi tre ufficiali, Starbuck, Stubb e Flask, erano pezzi grossi. Erano loro che, per legge rispettata da tutti, comandavano tre delle lance del Pequod come capi barca. In quel grande ordine di combattimento, in cui il capitano Ahab avrebbe probabilmente schierato le sue forze per gettarsi sulle balene, questi tre capi barca erano come capitani di compagnia, o meglio, essendo armati di lunghe e taglienti lance da balena, erano come un terzetto scelto di lancieri. Non pochi di questi marinai delle baleniere sono delle Azzorre. Sul Pequod erano quasi tutti isolani. E isolati pure, secondo me, perché non accettavano il continente comune degli uomini e ognuno viveva su un proprio continente separato. Ma adesso che si erano federati su una chiglia sola, facevano proprio un bel mazzo questi isolati per accompagnare il vecchio Ahab sul suo Pequod a sottoporre i lamenti del mondo a quel tribunale da cui non si torna mai molti. Il piccolo Pip, il negretto, quello dell'Alabama, non ce la fece a tornare. No, anzi, lui partì prima, povero ragazzo. Tra poco lo vedrete battere il suo tamburo sul tetro castello di Plua. Qui lo avevano chiamato vigliacco. Lassù lo salutarono eroe.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Ismaele, Aldo Russo. Quiqueg, Achille Daniello. Capitano Peleg, Emidio Lavella. Capitano Bildad, Norman Mozzato. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Note Jazz trasmettiamo Now He Sings, Now He Sops con Chick Corea al pianoforte.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso il compadisco intitolato Now He Sings, Now He Sobs, con Chick Corea al pianoforte. E per concludere Maurice L'Archange all'accordeon.

Con la musica di Maurice L'Archange all'accordeon si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia ascoltiamo di Charles Billy Stanford, Sinfonia numero 3 in Fa minore, opera 28, Irish. Bournemouth Sinfonietta dirige Norman Delmar.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Charles Bilius Sanford Sinfonia numero 3 in fa minore opera 28 Irish. Bournemouth Sinfonietta ha diretto Norman Delmar. Per la rubrica Musica da camera trasmettiamo di Jan Sibelius Quintetto in sol maggiore con pianoforte. Eric Tavastiena al pianoforte, dei Sibelius Academy Quartet. Quindi il trio in do maggiore con pianoforte, Lovisa Trio. Esegue il Tapiola Trio.